All right. Capital Gold.

0: This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Ma che cazzo me ne frega?
2: Genere ragazzi, genere?
3: Ehi sbalbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
1: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
3: Barbie, sono in paradura.
1: Ok, ok.
2: Nessun problema, ragazzi.
1: Nessun problema.
3: Sbarbie, sono in paradura.
2: Schiodiamoci.
1: C'hai della merda.
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
1: Oh, c'hai della merda no?
2: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
3: Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
1: C'ho delle storie tese.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
1: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slego.
4: 1, 2, 6, 9.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Let's welcome Mr. Richie Havens.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento domani a Milano, Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Capital Gold.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però!
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Ah, però!
14: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Abbiamo letto un dato che ci ha abbastanza impressionato, che riguarda un nuovo record raggiunto in montagna mercoledì. Sì. Un numero record di alpinisti, 274, ha raggiunto la vetta dell'Everest, il più alto numero mai registrato in un solo giorno dal versante sud della montagna. Si tratta di quasi 50 persone in più, 50 alpinisti in più rispetto al precedente record di 223 stabilito nel maggio del 2019. Quindi una lunga carovana in fila tutti sull'Everest.
2: E c'è qualcuno che comincia a preoccuparsi di una situazione del genere, che appunto stiamo scalando noi idealmente e qualcuno materialmente la vetta più alta del mondo, con delle situazioni anche di particolare pericolo che sono state in qualche modo denunciate anche alle autorità tibetane. Noi ne parliamo questa mattina con un grandissimo alpinista italiano, definito non a caso il re degli 8000, che quelle vette conosce benissimo e che tra l'altro oggi festeggia il suo compleanno, quindi noi siamo molto contenti di avere con noi questa mattina Marco Confortola. Marco, auguri.
3: Ciao Marco.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie per gli auguri.
3: Auguri, è un piacere.
4: Radio Capital, siete fantastici.
2: Tu grazie, sei fantastico Marco. Soprattutto Marco, senti, ci racconti un po' che cosa, cioè noi siamo rimasti un po' colpiti da questa notizia, no? Perché ci aspettavamo l'overtourism su vette un po' più accessibili, non per quanto riguarda l'Everest. Cioè, che fenomeno è questo dell'overtourism lassù, a quelle vette, a quelle altitudini?
4: Beh, già di una cosa che quest'anno, non avendo aperto le salite dalla parte tibetana, per cui dalla parte della cima, tutti gli alpinisti che avevano questo sogno si sono comunque spostati verso la parte nepalese. Di conseguenza tutti gli alpinisti che sarebbero saliti sull'Everest dalla parte cinese sono portati verso la parte nepalese.
1: Nepalese.
4: Uh-huh. Per cui già quello è un fatto che comunque porta tanti alpinisti dalla parte sud. Un'altra cosa importantissima è che bisogna ricordare sempre che sulle salite degli 8000, di queste montagne, questi 14-8000, ci sono le finestre di bel tempo, che sono pre-monsone e post-monsone. Vuol dire che ci sono pochi giorni all'anno che si può raggiungere, si può tentare di raggiungere questo caso l'Everest.

0: Io l'ho salito il 25 maggio del 2004 e pensate che il primo salitore è salito il 29 maggio del 1953.
1: Quindi ci sembra di capire, Marco, che sia proprio questo, no? Il periodo ideale, ecco, passami il termine, per l'Everest.
0: Esattamente, ci sono proprio le finestre del buon tempo che sono legate al monsone, pre-monsone e post-monsone. Di sicuro credo che il governo nepalese sta riguardando un pochettino il discorso dei permessi e della sicurezza soprattutto e della pulizia dell'ambiente, perché da parecchi

0: Vero Nepalese è molto molto attento al discorso pulizia, al campo base e sulla montagna, per cui loro si stanno già muovendo. Non è semplice perché comunque l'Everest è la montagna più alta del mondo ed è un sogno per tanti alpinisti, per cui bisogna un po' capire anche questo. Sicuramente delle regole maggiori possono aiutare tutto questo. Dopo non va dimenticato assolutamente la filiera economica per tutte quelle tutti
1: Certo,
0: quei paesi, quei villaggi, perché io penso sempre che se tanti Sherpa accompagnano i clienti in vetta, magari i figli di questi Sherpa, invece di mangiare sempre solo riso, forse mangeranno anche un pezzettino di carne e magari andranno anche a scuola, perché anche questo bisogna un po' guardare tutto l'insieme delle cose. Sicuramente servono delle regole e un maggiore rispetto per la montagna, perché la montagna come il mare sono delle metafore molto importanti per la vita di tutte le persone.
1: Certo, ma secondo te qual è stato il processo che ha portato questo tipo di esperienza, da essere un'esperienza per esperti, a essere un'esperienza turistica? Non che non ci vadano gli esperti, perché chiaramente non
2: Certo,
1: è per
2: devi essere
1: tutti,
2: preparato.
1: però chiaramente davanti a questi numeri ci rendiamo conto che c'è anche quel tipo di parte lì, diventa una parte turistica,
2: Cioè, è
1: no?
2: diventato più facile o sono diventati tutti più bravi?
0: No, non è andato più facile, assolutamente. Difatti una cosa che va un pochettino chiarita. Salire in vetta all'Everest, anche se si sale con l'ossigeno, anche se si sale con gli sherpa, eccetera, eccetera, eccetera, è comunque una salita alpinistica. Devi comunque saper utilizzare dei ramponi, devi comunque saper utilizzare un jumar, devi comunque saper fare una corda doppia, devi comunque avere delle tecnicità alpinistiche non proprio da turista, per cui questa va un po' sfatata. Sicuramente c'è molte più persone che si avvicinano al mondo montagna. Io sono nel soccorritore da 26 anni, in 26 anni ho visto che tantissime persone in più vanno verso la montagna e di conseguenza anche sull'Everest, perché ripeto, la dea madre, che è la montagna più alta del mondo, più persone vanno verso
2: Certo.
0: questo sogno.
2: Se, Marco, tu da dove ci chiami? Da dove, anzi, da dove ti abbiamo chiamato noi? Da dove parli?
0: Io vi chiamo dalla Valtellina, sono in Valtellina e vivo qui in un luogo magico. Io vivo fortunatamente in un luogo magico che è il Parco Nazionale dello Stelvio,
2: No,
0: e quindi
2: bellissimo,
0: Valcurva è
2: che
0: ovviamente
2: meraviglia,
0: magico,
2: stupendo. Senti,
0: bellissimo.
2: scusami, una domanda. In quanto si scala l'Everest? Cioè, quanto tempo serve tecnicamente?
0: Tecnicamente servono un mese e mezzo, 2 per salire l'Everest, perché comunque devi fare una fase di acclimatamento. Dopo certo ci sono personaggi che magari fanno anche dei record di velocità, ma normalmente per salire in vetta all'Everest serve un mese e mezzo, due,
2: Un mese e
0: ecco, perché
2: mezzo,
0: comunque
2: due.
0: bisogna avvicinarsi logicamente facendo il trekking fino al campo base, poi con tutti i
2: Graduale,
0: villaggi e poi
2: certo.
0: l'acclimatamento che è fondamentale a livello
2: Certo.
0: fisiologico.
2: C'è la
0: Questa è una cosa molto
2: cosiddetta
0: importante.
2: zona della morte che già dal nome, no, fa riflettere, Marco, dove
0: Dead
2: praticamente
0: zone,
2: comincia a
0: esatto.
2: scarseggiare un po' l'ossigeno e lì bisogna attrezzarsi, giusto?
0: Esattamente, c'è la zona della morte, ma già comunque al campo base, che è sopra i 5.000 metri, già lì non è proprio semplice, perché se non sei acclimatato, solo fare una piccola corsettina ti fermi, perché il tuo fisico non è abituato a quelle quote. Potete pensare a stare a 8.000 metri, è un
2: Certo.
0: altro mondo,
2: Senti
0: veramente un altro
2: Marco,
0: mondo lì
2: ma
0: sopra.
2: le carte, gli scarti, i rifiuti, che si fa? Se li incolla nello zaino oppure si abbandonano in montagna?
0: No. Assolutamente, assolutamente. Questa è una cosa molto importante. Giustamente, voi avete questa grande capacità di far sapere a tutta Italia tutto quello che è bombole ossigeno, scarti, eccetera, viene tutto riportato. Pensate solo una cosa: per andare in bagno, per fare pipì e pupù, al campo base dell'Everest non si fa come normalmente negli altri campo basi, ma in un crepaccio. No, al campo base dell'Everest la pipì, la pupù viene fatta in un bidone. Questo bidone, quando è pieno, viene portato più giù in valle, dove viene decantato proprio in piccoli depuratori. Per cui solo quello e poi tutto il resto. Io ricordo perfettamente il 2008, quando abbiamo montato la stazione meteo al Colle
2: Sì,
0: Sud
2: la
0: fra
2: più
0: Everest
2: alta.
0: e Loce.
2: Sì.
0: Esattamente, quando ce ne siamo andati noi alpinisti, siamo stati gli ultimi ad andare via, perché abbiamo lavorato su questa montagna e abbiamo fatto proprio un controllo, un check al campo base. Non abbiamo trovato un pezzo di carta, è pulito
2: Bene,
0: attentamente tutto, perché
2: bene.
0: questo è il Nepal che fa comunque, chiede sempre molta attenzione alle agenzie. Dicendo questo, se comunque l'ufficiale di collegamento che c'è al campo base vedi che comunque i tuoi ospiti

0: i tuoi clienti non puliscono attentamente il campo base, tu l'anno prossimo non avrai più il permesso.
1: Ok,
0: per...
1: molto chiaro, molto chiaro.
2: Mi sembra corretto.
1: Molto certo, bella, e serve rispetto. Marco Confortola.
0: Però sempre migliorarsi, sempre migliorarsi.
1: Ah, quello sicuro.
0: Per cui ambiente e sicurezza.
1: Marco, grazie, auguri ancora e per questo giorno così speciale. Grazie per la tua testimonianza, naturalmente.
2: Buona giornata.
1: Marco Confortola, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao Marco.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Si avvicinano le vacanze, le mete, le destinazioni, dove andare, cosa fare. Ieri leggevamo di come sta calando un po' la domanda e c'è la difficoltà a prenotare per paura un po' del caro carburanti. Da una parte dice ci annulleranno il volo, dall'altra quello è il tema, quello della guerra, no? Che preoccupa tanti italiani che preferiscono quindi rimanere vicino casa piuttosto che allontanarsi verso mete esotiche. E

0: dell'accoglienza, insomma, della destinazione è un tema centrale, perché noi ce ne eravamo occupati tempo fa, ma ci siamo voluti tornare ora, perché scambiare casa è una delle opzioni scelte dagli italiani, cioè do casa mia a qualcun altro che viene a casa mia mentre io vado a casa sua. In questo modo risparmiamo tantissimo sui costi dell'accoglienza.
1: Insomma. Certo, e allora noi questa mattina entriamo più nel dettaglio di questa operazione di home exchange, si chiama tecnicamente così, cioè scambiarsi casa per un certo periodo. Lo facciamo con una scrittrice, con una persona che conosce bene questo meccanismo, che questa mattina è con noi, Antonella Gallino. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella.
3: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, funziona lo scambio casa? Cioè, secondo te, in realtà è da tanti anni che c'è, poi tra alti e bassi va avanti, no?
3: Io direi che è un trend in grande crescita, che da piccola nicchia che si era, finalmente, grazie al passaparola e grazie al fatto che è un modo più logico, più comodo e più economico, oltre che più sostenibile, di viaggiare, si sta finalmente diffondendo. E io sono un esempio, perché sono una persona che era abbastanza inchiodata, diciamo, a casa, stavo bene, insomma, viaggiavo poco per tanti motivi. Da 4 anni a questa parte ho iniziato la pratica dello scambio casa e sono già sulla 60ina di scambi.
4: Però
3: accumula.
0: Hai viaggiato. Tu dove abiti, Antonella?
3: E infatti, questo è interessante. Io abito sui Colli Piacentini e sono una ex milanese che ha fatto il fugone, nel senso che dalla città mi sono spostato, ho cercato un po' di evasione e sono venuta a vivere in provincia di Piacenza, di dove ero originaria.
0: Allora, lo scambio case, più abiti magari in una città turistica, è più vantaggioso o no?
3: Esatto, io sono un po' l'esempio che contraddice questo mito. Quindi sì, certamente se abiti in una città turistica sei richiestissimo, quindi su quello non ci piove, però anche chi vivesse come me in una località remota o meno turistica ha comunque tantissime richieste di scambio. Io ne sono la prova, che io scambio la mia prima casa, quindi quando accetto una persona devo smammare, diciamo, devo trovarmi una soluzione,
1: un'altra sistemazione,
3: un'altra sistemazione. A volte è un'occasione per viaggiare, a volte è un'occasione per andare a trovare un amico, un parente, insomma ci si sposta. E anche io in provincia di Piacenza ricevo tantissime richieste in ingresso, ma anche perché è l'Italia che le riceve queste richieste. Noi siamo il quarto paese più richiesto nella community, certo, di Home Exchange, anche perché lo siamo probabilmente a livello turistico.
0: E l'Italia
4: è bella tutta. Un messaggio che ci mandano anche molti ascoltatori è: ma ci fidiamo di lasciare casa nostra a persone che alla fine non conosciamo?
3: Guarda, questa è una bella domanda, perché è anche una delle resistenze principali che ci sono a fare lo scambio. È un sistema che si basa sulla fiducia, quindi diciamo la fiducia è un po' uno dei principi su cui si fonda tutto questo meccanismo, però tenete conto che ci sono delle garanzie, cioè tu ti iscrivi a un portale, paghi un abbonamento annuale che più o meno è il prezzo di una notte in hotel, possiamo anche dirlo, sono 175 euro come exchange. Con quello tu puoi fare scambi illimitati, quindi diciamo il gioco vale abbastanza la candela.
1: Una sorta di abbonamento diventa, no?
3: Bravissimo.
0: Ma poi c'è un rating, immagino, ognuno di voi lascia una recensione.
3: Esatto, e le garanzie sono di due tipi. Una è quella della community, come stai dicendo tu, cioè il sistema delle recensioni, quello che da che mondo è mondo, diciamo, ci fa fare le nostre scelte, ci fa sentire più tutelati. Quindi io che ospito avrò una recensione da parte del mio ospite su casa mia, ma io stessa lascerò una recensione sul mio ospite.
1: Ovviamente. Quindi questo... Però Antonella, scusami, hai fatto già diverse esperienze, come ci dicevi poco fa, no? In principio di intervista, non ti è mai capitato l'inconveniente, la cosa sgradevole?
3: Allora, mi hanno rotto un piattino, mi hanno rotto una tazza. Su una 60ina di scambi ad oggi i miei danni, diciamo, si contano su questo.
1: Molto limitati, insomma, cose, incidenti.
4: Vabbè, ci racconti invece la casa più bella nella quale sei stata.
0: Dove sei stata?
3: Parigi. Allora, a Parigi è bello viverci in sé, nel senso che...
1: Direi di sì, condivido questo pensiero.
3: Vivere da locale, no? Quindi essere in una casa vissuta lì ti fa già stare in un sogno. Quindi quest'anno mi è capitato di tornare a Parigi, c'ero già stata una volta, sempre con lo scambio casa, intendiamoci, e questa casa era particolarmente bella, grande per il San

0: di Parigi, appena ristrutturata, con un micio tra l'altro da badare, perché è anche un'altra delle features che si hanno, che spesso insomma non si viaggia perché si ha un animale domestico e in quel caso è l'ospite che te lo cura.
1: Certo, carino. Senti, ma dice Maddalena, la nostra ascoltatrice, ma in Friuli Venezia Giulia qualcuno vuole venire?
2: Beh, sì, insomma, ma perché no?
0: Ma come no? È una regione così bella, tra il mare che avete, la montagna, le città, altro che.
1: No, senti, ma poi, Antonella, scusami,
0: vi rassicuro, guarda che ne avrete tante di richieste che vi dovrete difendere.
1: Immagino, io che ho la casa in affitto, posso fare lo scambio casa?
0: Lo puoi fare, chiedi il consenso al tuo proprietario, in modo che anche lui, che in tutta trasparenza, siccome un altro elemento è la trasparenza, no? Cioè deve essere un sistema in chiaro questo, che lo sappiano i tuoi vicini e prima di tutto che lo sappia il tuo proprietario. Quindi la casa in affitto non è un ostacolo, anzi la metti in circolazione, cioè quando tu non ci sei un altro la presidia. Magari il tuo proprietario è anche come dire meno preoccupato per il fatto che tu magari quella volta che la lasceresti 2 settimane vuota invece c'è qualcuno.
2: Ah, quello sicuramente.
1: Certo,
2: quello
1: è interessante, interessante. Adesso dove vai, Antonella?
0: Carissimi, domani parto.
3: Dove?
0: Bonastola.
2: Dov'è? Devi localizzarti.
0: Allora, certo, Liguria Levante. Ligure, bello. Ecco. Siamo diciamo vicino a Levanto, poco prima che inizino le Cinque Terre. Un posto che io non vorrei diventasse troppo famoso, quindi
2: non lo ripetiamo, allora non lo ripetiamo.
0: Vado a Bonastola e poi io sono abbastanza italofila, anche se sono stata anche molto all'estero, eccetera, eccetera. Però dopo Bonastola farò un altro viaggetto a giugno, perché ho degli ospiti, quindi ho tratto l'occasione e andrò in Romagna, vedremo un po' l'entroterra romagnolo.
1: Ultima domanda, lo scambio avviene in contemporanea? Io credo che se c'è qualcuno di appoggio, magari tu
2: non necessariamente, forse. No?
3: Quindi non è reciproco, non dobbiamo andare per forza a casa.
0: Perfetto. Esatto, era la prima cosa che vi volevo dire quando abbiamo parlato di scambio casa. Non so se avete visto il film L'amore non va in vacanza.
3: Certo,
2: come no.
0: Di solito a Natale è abbastanza un cult e quest'anno è il ventennale, tra l'altro. Ma quello è un tipo di scambio, diciamo quello classico, quello di una volta, il reciproco sincrono. Adesso ci sono altri modi, può essere reciproco asincrono. Oppure c'è lo scambio con i punti, perché in Home Exchange c'è un sistema a gettoni interno, per cui tu conquisti questi gettoni ospitando e poi li impieghi all'interno della community andando ospite.
2: Sono dei bonus che si accolgono. Molto bene.
1: Sì, Mariangela, creva al cuore, sì, si può scambiare anche creva al cuore.
2: Ma ci scrivono da ovunque, Sestri Levante, Cerignola.
3: Ma ci scrivono soprattutto da Bonastola e ti augurano buona vacanza.
1: È vero,
0: ma che bello!
2: Sì, sì. Jessica,
0: sono convinta
2: Jessica.
0: Jessica, grazie mille. Ma se dalla provincia di Piacenza io sono sommersa di richieste, chi è che verrebbe in vacanza in provincia di Piacenza? Cioè, io l'adoro, come me.
3: Certo,
0: come
3: non
0: località.
3: Sembra la più nota.
1: Dal punto di vista alimentare avete tante cose buone.
2: Accidenti.
1: Un salame unico.
2: La coppa. Insomma.
0: Sì, sì. Vabbè, figurati che io sono vegetariana, quindi
2: quindi abbiamo citato
3: però
2: ciò che...
3: Però comunque.
2: Sì, sicuramente ci sono tante opzioni.
0: Agli ospiti tante dritte. Comunque.
2: Giusto. Antonella Gallino, grazie per averci raccontato Home Exchange, come funziona, e allora in bocca al lupo per tutto e buon viaggio, naturalmente.
3: Grazie.
0: Aspettiamo le vostre case nella community.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Ciao Antonella.
0: A presto. Ciao. Grazie a voi.
4: Radio Capital.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: alla batteria
1: Ian Pace.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi.

0: risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica. L'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento domani a Milano, Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Su Radio Capital, la seconda ora che comincia, devo dire, benone, almeno per quanto mi riguarda. Poi non so tu.
2: Io bene, l'ho fatto per te. Grazie. Perché e vado un pochino anche contro il mio interesse, ma non vado contro il mio interesse, perché quando c'è un campione d'Italia, un campione del mondo, vale, andiamo nell'interesse di tutti.
1: E allora Aldair Nascimento dos Santos, come l'ho detto, perché io il brasiliano, il portoghese brasiliano, non è... Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, avvicinati al microfono bene quando parli.
3: Così, hai detto bene.
1: Ho detto bene. Oh, meno buongiorno, male. Buongiorno. Però per tutti conosciuto come Pluto, no?
2: Va bene, va bene ancora oggi Pluto? Funziona?
3: Funziona.
2: Funziona bene, sempre.
1: Ma sì, ti è piaciuto come soprannome oppure all'inizio magari?
3: No, all'inizio per niente.
1: Per niente, vero?
2: Poi dopo te lo sei fatto, te lo sei fatto piacere piano piano.
3: Piano piano, così è stato.
2: Bene, vuoi fare una rapidissima presentazione?
1: Allora, dire... innanzitutto Aldair Cuore Giallorosso di Simone Godano e con anche la voce narrante di Claudio Amendola, insieme ad Aldair nel film c'è anche uno scrittore, non so se è più scrittore o più romanista.
4: La seconda,
1: ecco. Allora il romanista scrittore Sandro Bonvissuto che è qui con noi. Ciao Sandro.
4: Sì, non sapevano chi chiama, allora
1: hanno chiamato te.
2: Un grande classico, perché l'escamotage narrativo, va bene questo,
4: eccellente,
2: com'è? È quello del tifoso romanista che fa il viaggio in Brasile per andare a ritrovare l'Aldair di oggi. Però
4: sì, se le siamo inventate tutte,
2: sì.
4: E riuscì a superare questa cortina di silenzio,
1: sì.
4: Quindi l'esigenza magari sì, di scrivere, se non altro all'inizio, di recuperare qualcosa legata anche alla voce, alla testimonianza. È un viaggio indietro verso le origini di questo personaggio ancora in buona parte oscuro, che rimarrà così anche dopo il film.
2: Ok, cioè il film pone domande, non dà risposte.
4: Assolutamente.
1: Diciamo. Beh, la storia di Aldair è nata comunque appunto in Brasile, perché lui è brasiliano, e in provincia. Poi ti sei trasferito a Rio de Janeiro, vero? A casa di tuo zio, è vero questa storia?
3: Sì,
1: no?
3: Così, tutto,
1: tentando sì. La fortuna, perché tu hai cominciato a giocare in un piccolo campetto proprio spelacchiato a piedi scalzi. È
3: sì,
1: vero, e quindi com'è nata questa passione, questa necessità forse?
3: Direi che è più una passione, perché mio padre era, anche lui ha giocato in amatore, però anche lui era innamorato del calcio, e avendo quanti fratelli, non diciamo quanti,
4: una ventina
3: però diciamo che
2: una famiglia numerosa
3: sì. Però avevano dei fratelli che piaceva giocare a calcio come uguale a lui, quindi lui ci ha avuto questa, credo, una brillante
1: questa
3: idea,
1: passione.
3: Di portare, abbiamo portato due delle a Rio, da lì è iniziato
1: la tua carriera, il Flamengo, che è una squadra storica, no?
2: Allora, per quelli che non ricordo, magari non devono focalizzare un po', lui era, possiamo dire che era il ministro della difesa di quella Roma lì, dello scudetto, cioè lui controllava tutta la parte, diciamo, posteriore centrale della squadra. Nonostante a inizio carriera si sostenesse che lui non avesse questa, perché non era uno di personalità estroversa, no? Perciò all'inizio dicevano: ma non ha il giusto carattere per fare quel lavoro lì. Poi si è capito che era un fenomeno,
4: ha giocato in altri ruoli lui effettivamente. Non si è capito, non è colpa di nessuno. Aldair anticipa, secondo noi, insomma, secondo molti che lo hanno apprezzato fin dall'inizio, anticipa un modo di fare il centrale con grande naturalezza. Cioè lui

0: viene in un calcio ancora con le marcature uomo, un calcio diciamo patriarcale, ecco, siamo so. E invece lui arriva con la visione, si sgancia, spesso lancia sugli esterni, insomma, effettivamente se lui, noi la prima volta abbiamo visto giocare a quel modo lo hai fatto tu, noi fino a prima
1: centrale moderno, potremmo
0: centrale
1: dire,
0: moderno, no? Noi aspetta, fino a prima marcatori.
2: Un po' Falcao?
0: Ma se passano secondo me alcuni metri di campo e per quanto ho capito diciamo del Brasile e di quel calcio che poi sparisce secondo me Alda con la nazionale dell'82, loro avevano quel centrocampista di vertice basso che stava immediatamente davanti alla difesa che faceva l'uomo in più dietro poi a centrocampo e spesso si proponeva anche in avanti, quindi loro giocavano con le linee più o meno fisse con sto volante che poteva in qualche modo abitare più reparti. Siamo andati in un pallone romantico, antico, un po' scomparso secondo me perché anche poi il Brasile si è un po' europeizzato.
1: Sì, ha perso un po' di fantasia forse, no?
3: Tanta fantasia, penso che dopo quella di 82, no? Quindi da lì in poi penso che insomma arrivato fino a 86 dopo di sempre un po'.
1: E poi si è arrivato a Roma e questo brasiliano taciturno dice ma come i brasiliani non sono tutti invece sei arrivato tu ma sei entrato nel cuore dei tifosi molto più ad esempio di un attaccante per dire, no? Di solito ci si affeziona a chi fa gol, invece ci sono affezionati a te che sei stato, hai fatto anche tanti gol, ma un difensore. Perché tu piaci così tanto ai tifosi della Roma, ancora oggi?
3: Grazie, però non sono stati tanti. Dai, ho giocato tante partite e era molto anche se riusciva tanto ad andare avanti, però era molto preoccupato con la difesa, tornava subito. Forse per questo non sei andato così tantissimo.
2: Sì, in effetti non proprio un goleador.
1: Non un goleador, però per essere un difensore.
0: Di testa è fortissimo. Di testa è fortissimo, ragazzi.
2: Però, comunque al di là della posizione sul campo, che è quella, ok, però insomma il senso del film poi dopo è la scoperta proprio di quello che stavi dicendo tu, Benny, no? Cioè di un uomo schivo, gentile. Quasi come adesso, perché è rimasto identico, quasi imbarazzato dall'affetto smisurato che continua a ricevere. Poi ovviamente c'è il Brasile, c'è l'Italia, c'è l'umanità, per cui il film va visto. Questo
1: assolutamente.
4: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Senti, ci sono anche un po' di messaggi che sono arrivati per Aldair.
2: Uno in particolare che è molto carino, dice: uno dei primi ricordi che ho è aver giocato a pallone al laghetto dell'Eure con i figli di Aldair mentre lui chiacchierava con mio padre. Che emozione, una grande emozione.
1: Beh, magari Aldair non se lo ricorda, ma
2: no, ovviamente. però voglio dire, quello che succede anche oggi, no? Quale calciatore oggi non gioca con il... tutti stanno nei posti,
3: sì,
2: li vedi tutti i giorni proprio
1: per
2: sulle
1: strada.
2: Ma sì, tu proprio...
1: Vabbè, è un calcio diverso.
2: Mamma mia, sembrano passati 100 anni, era l'altro ieri.
4: È vero, però era un posto che ci andavi spesso lì al laghetto, come abitava lì vicino, quindi.
1: Tu comunque l'ultima stagione quando l'hai fatta?
4: 3
5: con la Roma, sì.
1: Con la Roma poi hai giocato anche in altre squadre.
4: Sono stato a Genova, ho fatto 6 mesi a Genova e da lì ho fatto delle presenze così con Condoli a Morata, però mezza presenza
1: più a San Marino, ho visto. E quindi sono passati 23 anni, siamo 23 anni. Ma come si tiene quest'uomo qui? Sembra ancora in attività. Cosa fai? Giochi a padel?
2: Ti capita di giocare ancora qualche volta a calcetto con gli amici? Padel? Cosa fai?
4: Calcetto, calcio, futevoli tantissimo, corso, palestra, faccio sport e continuo a fare. A padel sono molto scarso, per questo non mi chiamano mai.
2: Molto strano.
4: Devo stare un po' di più qui.
2: Devi
4: qui
2: allenarti magari, un po' di più. Ricordiamo sempre, Benny, che Aldair, voglio dire, è legato a tutti i bei ricordi dei tifosi romanisti che abbiamo detto, meraviglioso.
1: Lo scudetto.
2: Però ci sarebbe anche quella finale del 94 a Pasadena, dove lui era la sua seconda esperienza mondiale e niente, era pure lì. Non abbiamo proprio noi italiani un ricordo meraviglioso.
1: Avete vinto solo ai rigori, però quella finale è lì, Come te la ricordi quella fine? C'erano 50 gradi all'ombra, c'erano, vero?
4: Più o meno, era così caldissimo. Penso che tutte e due squadre hanno sofferto tanto, il ritmo era molto basso. Quindi. Insomma, abbiamo vinto a rigore, ma a rigore non si sa mai come va a finire.
1: Diciamo che fu quella rivincita rispetto all'82, quando noi battemmo il Brasile 3-2 in Spagna. E quest'anno si ritorna negli Stati Uniti ai mondiali. Come è messo sto Brasile di Ancelotti, che è un italiano sulla panchina della Seleção?
4: Sì, questi grandi allenatori che abbiamo preso siamo tutti fiduciosi, anche se adesso qualcuno si lamenta della convocazione di qualche giocatore, però penso che ci sta, ci sono dei ragazzi interessanti, importanti, e penso che lui possa fare molto bene. A vincere è difficile.
1: C'è la Francia che è forte.
4: C'è la Francia che è molto forte, sono delle squadre che stanno davanti a noi.
1: Senti, invece io volevo sapere anche da Sandro, lui che è andato a Rio, sei andato in Brasile, che situazione hai trovato lì e anche in relazione proprio alle origini.
2: E anche quanto tempo siete stati per girare?
5: Ma in tutto lì, durante le riprese, siamo stati forse 2 settimane, compresi i viaggi, compresi gli spostamenti che sono enormi, perché... Io ovviamente sono provinciale, sono andato sulla Grotta Ferrata in vita mia, no? Quindi, immaginate.
2: Hai sfruttato l'occasione.
5: Ho sfruttato l'occasione.

0: ma il Brasile è un continente, quindi è un paese immenso, c'è una differenza antropologica pazzesca anche fra le grandi città, molto belle, molto dure anche socialmente, e rispetto al per esempio allo stato di Bahia da cui viene Alda, di dove origina, lì c'è un altro popolo, proprio un'altra, certo. un altro Brasile. Quell'idea a cui facevi riferimento te prima verte su un'impressione che abbiamo avuto del Brasile così festaiola e tutto quanto, che è vera, però rappresenta una parte di un mondo immenso, enorme. Lì al nord c'è un residuo coloniale, insomma, antico, dove non ci andrei a mettere le mani, che lascia però popoli diversi, completamente diversi. E lì
1: come sono più chiusi rispetto a...
0: sono i famosi brasiliani tristi, più inclini, come dire, a quella postura dell'animo, che poi origina musica straordinaria, sono musicisti, compositori pazzeschi. È una delle origini proprio di una certa musica dell'anima che descrive proprio quel carattere del Brasile.
2: Ecco perché il film va visto, perché ovviamente chi è appassionato di calcio, di Roma in particolare, ma del calcio di quegli anni, lo vede perché ci ritrova dei ricordi di quell'epoca là. Ma è anche uno spaccato di vita, è uno spaccato sentimentale, ed è anche un modo per capire un paese così distante da noi, ma per certi versi anche così simile, perché anche a noi italiani capita che ci descrivano come quelli del mandolino.
1: Ma
2: in
1: realtà non è così.
2: Sono stereotipi che poi nella vita vera non esistono.
1: Non è un caso forse che per esempio nel nord Italia ci siano persone un po' più posate, come chiamo così, rispetto a noi.
2: Un paese è sempre somma delle diversità che lo compongono. E poi c'è questo ragazzo che anche in Brasile viene trovato in situazioni normali, cioè non si autocelebra mai.
0: No, gioca sulla spiaggia con gli amici.
1: A Copacabana giochi sulla spiaggia?
3: Anche.
0: No, è fortissimo.
2: C'è anche qualche bunda?
1: Che cos'è? Scusami.
2: Non ho capito. Ma io sono stato a Copacabana e pure i pane. Bunda?
1: È una
2: cultura anche quella.
1: Assolutamente, c'è anche Miss Bunda, se non sbaglio, vero?
2: Sì, sarebbero diciamo il lato B. Che si espone in spiaggia. Succede anche a Cesenatico, pure a Gabice Mare.
1: Però forse lì.
0: Cattor Vaiani
1: è anche un po' meglio, diciamo. Va bene,
2: ragazzi.
1: Senti, allora io un'ultimissima cosa. Ma domenica ci sono tutte queste partite per decidere anche chi andrà in Champions. Adesso facciamo tutti i riti scaramantici noi romanisti, questi altri laziali qui adesso staranno sul trespolo. Ma come la vedi? Cioè, chi ci la possiamo fare oppure?
3: Ma vedo bene, sono ottimista, penso che il peggio è passato, adesso è in vantaggio, dipende solo dalle squadre, la squadra è molto concentrata, venendo un derby, vinto bene, quindi questo ti carica tanto, ti fa sperare.
1: Concentrazione, questa è la cosa, la parola.
2: Hai ricaricato bene, hai migliorato la giornata.
0: Tutto bene.
2: Sì.
1: Va bene. Allora ricordiamo, in tutta Italia, in tutti i cinema italiani, Aldair, Cuore giallorosso di Simone Godano, c'è chiaramente Aldair il protagonista, Sandro Bonvissuto e anche la voce narrante di Claudio Amendola. Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi.
1: Obrigado.
2: Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
11: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Secondo Trump l'accordo con l'Iran è praticamente fatto, in giornata ne verranno annunciati i contenuti. Teheran accusa il presidente degli Stati Uniti di fare propaganda sulla questione dell'uranio e ribadisce che lo stretto di Hormuz rimane sotto il suo controllo. Un uomo con problemi mentali spara contro gli agenti di sicurezza all'esterno della Casa Bianca e viene ucciso, ferito un passante. Aveva 21 anni, credeva di essere Gesù, si proclamava il vero Bin Laden. In passato aveva già violato un ordine di non avvicinarsi alla residenza del presidente degli Stati Uniti. Attacco russo con droni e missili su Kiev e sui dintorni.

0: giorni della capitale ucraina, un morto e 40 feriti, Putin aveva annunciato una rappresaglia per le 20 vittime in un dormitorio studentesco nella regione di Luhansk, nell'Ucraina orientale annessa dalla Russia. Da Venezia a Reggio Calabria, passando per Salerno, oltre 6 milioni di italiani saranno chiamati alle urne oggi per le amministrative e anche domani. Si vota oggi fino alle 23, domani fino alle 15. Silvia Mobili.
1: Sono interessati 894 comuni, 18 sono capoluogo di provincia, tra cui Lecco, Mantova, Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. L'attenzione politica è concentrata soprattutto su Venezia e Reggio Calabria, considerate due sfide simboliche dove centrodestra e centrosinistra puntano a conquistare città oggi guidate dagli avversari. A Venezia il sindaco uscente Luca Brugnaro conclude il secondo mandato e non può ricandidarsi. Il centrodestra ha scelto come successore Simone Venturini, già assessore della sua giunta, mentre il centro-sinistra punta su Andrea Martella. A Reggio Calabria il centro-destra sostiene Francesco Cannizzaro, mentre il centro-sinistra schiera Domenico Battaglia, indicato dopo il passaggio dell'ex sindaco Falco Matà al Consiglio regionale.
0: Al Festival di Cannes la Palma d'Oro va a Fjord del regista romeno Christian Mungiu, film sulla difficile integrazione di una famiglia romena in Norvegia. Grand Prix della giuria al russo in esilio Andrei Zianginsev, che lancia un appello a Putin: ferma la carneficina. Formula 1 oggi in Canada, in pole partirà Russell davanti all'altra Mercedes di Antonelli. Tra i due, che battaglie scintille nella sprint race vinta dall'inglese davanti all'italiano. In gara Antonelli tenta il sorpasso, Russell lo tocca, lo butta fuori pista. Ai microfoni Sky Antonelli ripete solo una parte dell'accusa rivolta al compagno di squadra durante la gara.
2: Sono andato in pista per vincere, soprattutto sapevo di avere il passo, ho avuto quell'opportunità lì e l'ho presa. Credo che ero abbastanza di fianco, non è che fossi indietro, quindi eravamo quasi ruota a ruota. Sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, quindi dopo c'è stato il contatto, sono andato fuori. Però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
0: Nelle qualifiche indietro le Ferrari, quinto Hamilton, solo ottavo Leclerc. Serie A ieri, Bologna-Inter 3-3 e Lazio-Pisa 2-1. Stasera le partite che contano per Champions e retrocessione. Capital News torna alle 8.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7-8 minuti, wake up se uno avesse dormito.
1: Certo.
0: Con i 30 gradi di questi giorni, con i 20 di stanotte, io non ho chiuso occhio.
1: Se non chiudi occhio con 20 gradi è un problema, perché qua adesso non voglio subito Meteorina Martinelli, ma
0: tra poco ti chiameremo, cara Meteorina. Però ho dormito pochissimo, devo essere sincera.
1: Vabbè, ragazzi, cioè, non è che si può avere tutto. La mattinata è partita benissimo con questa canzone meravigliosa, con un messaggio che ci è arrivato che fa sì che questa giornata sia ancora più bella. C'è solo un piccolissimissimissimissimo problema.
0: Oddio.
1: Ma ve lo diciamo dopo la sigla.
0: Wake up. Mi devo preoccupare?
2: Il weekend di Radio Capital.
0: Wake up. Pronti?
3: La birra non deve mancare.
0: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Subito al problema, vai.
1: Ma non è un problema. Intanto buongiorno Dan Dabroska in regia.
4: Ma buongiorno a voi.
0: Buongiorno Dan.
1: E di solito dopo di lui si dice Agnese Vanucci in redazione. Oggi non c'è, ma è sostituita magistralmente da Stefania, che salutiamo e che sta a Roma.
0: Sì, Stefania Tringali. E poi Agnese non sta male, non è successo niente.
1: No,
0: perché poi i nostri ascoltatori cominciano a Agnese, allora l'influenza.
1: Ma
0: le
1: non
0: avete
1: lo dice nessuno.
0: Francesco le ha attaccato l'influenza, perché Francesco è l'untore di questo programma, avendo una bambina piccola giustamente che va al nido. Ogni weekend arriva con un nuovo virus.
1: Sì, vero.
0: Stiamo diventando esperti di virus, di malattie varie.
1: Finché non è antivirus siamo
0: tutto
1: a posto,
0: bene.
1: Tutto il resto,
0: esatto.
1: Diciamo che è guaribile. E soprattutto, visto che ho avuto la laringite per 2 mesi, ho avuto un pochino di coscienza sporca sentendo Prisco che dice sono 2 mesi che ho un po' la voce così. Merica è un mese e mezzo che ho la voce un po' così.
0: Beh, io in settimana ho avuto praticamente dei tagli nella gola, non riuscivo a deglutire, ma stiamo tutti bene.
1: Stiamo tutti bene, sì.
0: Dicevo, stanotte però nottata un po' agitata, cioè proprio come se fossimo nel pieno dell'estate, nonostante sia solo il 24 maggio, perché io credo che la temperatura, almeno qui a Milano, non sia scesa sotto i 20 gradi.
1: Quindi la questione è questa: tu adesso sei in onda dalle 7 alle 10 insieme a me, ma comunque ti saresti svegliata lo stesso. Cioè comunque la tua mattinata non avrebbe avuto un particolare seguito a letto.
0: E ti dirò di più, che già ho visto tapparelle alzate abbastanza presto questa mattina, perché la gente secondo me a casa ha avuto caldo, quindi già verso le 6 quando io uscivo sentivo tapparelle che si alzavano per far entrare un minimo di fresco in casa. Siamo già messi malissimo.
1: Sì, e quindi a maggior ragione 342-342-2190 alle 7:10 di una domenica 24 maggio qualunque. Che cosa ci fate in piedi? Comunioni? Cresime?
0: Aiuto!
1: Pranzi della domenica? Matrimoni? Oppure per iniziare la giornata con la musica meravigliosa di Radio Capital c'è Bryan Adams, Mica Cotica.
5: She

0: Bryan Adams, Run to You, 14 minuti dopo le 7 del mattino. Vedi, ma si vede anche dai messaggi che la gente è sveglia perché ci ha avuto caldo stanotte, sono già tutti svegli perché sono arrivati una marea di messaggi al 342-342-2190.
1: Io ve lo dico. Cioè, stanotte 20, 22, 23, ma poi peggiora.
0: Allora, Meteorina Martinelli, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come sta, signorina?
1: Bene, tutto bene. Sto approfondendo i miei studi nel frattempo.
0: Ah, perché, si deve ancora laureare.
1: Devo ancora laureare in meteorologia. E tra l'altro io ho fatto giurisprudenza in Bicocca, all'Università Bicocca di Milano,
0: sì.
1: E c'era come facoltà scienze ambientali, e c'era proprio, non so se fosse un corso di meteorologia, ma insegnava Giuliacci.
0: Ma dai!
1: Giuliacci papà.
0: Sì, certo, certo.
1: E adesso non so se il figlio ha raccolto l'eredità anche nell'insegnamento, comunque per osmosi ho imparato qualcosa, ho preso qualcosa. Comunque fatto sta che domenica di sole di caldo per tutta Italia è ok, però questo è solo un assaggio di quello che accadrà la prossima settimana.
0: Terrorismo psicologico da meteorina.
1: C'è l'anticiclone subtropicale che si rafforzerà ulteriormente,
0: sì,
1: in quest'area di alta pressione di natura subtropicale continentale,
0: certo,
1: che ci porterà ad avere nella pianura padana 32-33 gradi, nel resto dell'Italia un pelo meno, quindi noi schiatteremo chiaramente,
0: sì,
1: di caldo.
0: Sì.
1: Nel resto d'Italia avremo sui 28-29, e quindi insomma sappiate già che se siete un anticipo d'estate, questa settimana esploderà definitivamente. Magari ci sarà un colpo di coda prima dell'inizio prima dell'inizio vero e proprio dell'estate, quindi 21 giugno giù,
0: sì,
1: di lì, però fatto sta che questa settimana sarà esattamente come l'estate, piena.
0: Ok, torrido, caldo. Ma adesso arriva la sigla in ritardo?
1: Questa viene usata sia come intro sia come outro,
0: okay,
1: quindi
0: per far capire che la meteorina ha finito il proprio lavoro di terrorismo psicologico.
1: In testa, in coda, è uguale, indifferente.
0: Quindi fa bene Elisabetta a dirci: io sto correndo al mare, e ci manda una bellissima foto di non sappiamo quale mare, uno dei tanti che abbiamo in Italia.
1: Comunque il Mediterraneo, diciamo, in maniera molto estensiva.
0: Chi lo sa,
1: sì,
0: potrebbe,
1: cioè,
0: magari all'estero, non lo so.
1: Perfetto.
0: Poi c'è Anna che dice: buongiorno, sveglia perché mia figlia di 3 anni che va al nido,

0: come la tua, ha la gastroenterite e si lamenta del mal di pancia. A proposito di virus, guarda, la tua si sta lamentando di qualcosa in questo periodo?
1: Fortunata, si lamenta di tutto in generale, però fortunatamente attualmente non ha nessun virus in corso, ma tanto appena ce l'ha lo so perché lo prendo io.
0: Esatto, perfetto.
1: Comunque ti abbraccio e ti stringo forte perché so benissimo purtroppo che cosa significa.
0: Elena ci scrive: buongiorno Radio Capital, vi seguo sempre da Parigi, alle 7:10 mi preparo per andare alle prove dello spettacolo di salsa cubana.
2: Bello.
0: Che farò fra 2 settimane.
1: Bello, io bello. Guarda, anche qua ti sono molto vicino perché ieri sono stato a un matrimonio di 2 carissimi amici, lui è uno speaker radiofonico ma lei insegna Zumba e Pilates, quindi più o meno il mood del matrimonio è stato

0: Ah, a me spiace che voi non possiate vedere come si agita Francesco alle 7:17 del mattino.
1: È vero.
0: Veramente hai già fatto fuori 250 calorie.
2: Sì, sai quella cosa, lo diciamo sempre. Sarebbe bello avere la radiovisione, invece purtroppo per voi no, ma c'è Di Martino su Capital.

0: Piace disannunciare Lisa Loeb, che è un cognome bellissimo. Anche il pezzo è molto bello. Devo dire, non mi capita spesso di sentirla questa canzone.
1: Proprio bello il cognome Loeb.
0: È bellissimo. Anche Lisa è un bel nome. 342-342-2190. Sono arrivati un sacco di messaggi su vari argomenti, dal meteo al perché siete svegli. Facciamo un po' di messaggini
1: visto,
0: e un po' di
1: visto.
0: Vocali. Vai.
2: Ciao. In Puglia stanotte serviva la copertina che faceva fresco. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, fresco.
1: Bello, in tutto la Puglia, però da questo accento siamo nel nord, tra Foggia e Bari, quindi sicuramente aspetta che guarda, già che ci sono a sto punto, viste le mie radici coratine, andiamo a vedere a Corato come si sta oggi nel meteo. Allora, perché ho scritto Puglia, Corato e non meteo? 20 gradi adesso,
0: 20
1: in,
0: gradi
1: questo momento.
0: In questo momento,
1: la minima 17.
0: Ah, buono, buono, bene, meglio che a Milano sicuramente.
3: Ma quanto arriva?
1: A 26.
0: Buono.
3: Beh, infatti.
0: Dai.
1: Corato è nell'entroterra, quindi magari uno si sposta a Trani, Visceglie e anche un po' di freschino in più, dai.
0: Da Fiorenzo invece ci parla di un problema che hanno, penso, molti padroni di cani, perché dice: buongiorno, io devo scendere, tra virgolette, i cani prima del vicino del secondo piano perché ha una cana che loro odiano, quindi è tutta quella cosa di regolazione degli orari, cioè odiandosi i cani, quindi abbaiando a quest'ora, tra l'altro non è il massimo, devi fare tutti i calcoli.
1: Che poi alla fine succede sempre la stessa cosa, cioè che non importa a quale ora deciderai di uscire di casa, ma in quel momento esatto uscirà anche l'altra persona. Dicevo fuori onda mentre leggevamo questo messaggio che tutti quanti nel condominio hanno quella persona che magari non è che odiano, per carità, però che è sempre fuori,
0: è sempre
1: di casa,
0: in giro,
1: ma sempre all'interno del condominio.
0: Sì, alle spazzature, alle macchine, all'ingresso, al cancelletto, al cancellone.
1: Se devi prendere la macchina è in garage, se devi buttare la carta sta buttando il vetro, se stai portando fuori il cane lei c'ha il giro il gatto. Cioè,
0: l'importante è che non ti attacchi bottone per mezz'ora.
1: Di solito queste due personalità coincidono.
0: Esatto.
3: E portano sfortuna.
0: No,
3: ma questa è un'altra storia che racconteremo quando ci sarà più tempo.
0: Andiamo avanti.
4: Ciao Capital.
1: Buongiorno.
4: Io e la mia Mari stiamo andando da Agrigento a Messina. Per la prima comunione e cresima di mio nipote.
0: Comunione o cresima?
4: Un abbraccio.
0: Tutte e due insieme le fa?
1: Potrebbe essere che le faccia entrambe. E sentite questa voce comunque non al settimo cielo.
0: Disperata, direi.
1: Chi non è, infatti lo stavo chiedendo a Camilla, dicevo, ma secondo te tra Agrigento e Messina, cioè se devo fare questa strada, quanti chilometri sono / quanto tempo ci metto? Perché chi non

0: siciliano non ha proprio contezza, o comunque chi non è mai stato, non ha contezza della distanza.
1: Non ne ho assoluta.
0: Quanti chilometri sono in macchina per da fare per Agrigento Messina? Quindi non in linea d'aria, ma dovendo fare Agrigento Catania, Catania Messina.
1: Sai che non lo so.
0: Spara una cifra.
1: 150?
0: 253.
1: 3
0: chilometri.
1: E però quanto tempo ci si impiega?
0: Se tutto va bene 3 ore.
1: Ah, però.
0: Senza traffico. E adesso hai capito perché c'era quella voce già stanca ancora prima di partire, soprattutto perché uniscono due cerimonie.

0: Wake Up.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni,

0: non ci sono paragoni.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
6: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
8: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
7: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
13: Il padre biologico della bambina è deceduto, separato?
14: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
15: Questo è per te. Prendilo.
16: Non mi serve un padre. It's a shame that you
15: can't go back. Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
12: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
20: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
21: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, sapete che a noi in questa trasmissione piace mischiare un po' le cose, l'alto e il basso, la musica bella come gli Spandau e questo messaggio che invece ci racconta una realtà un po' diversa.
1: Ok, pensavo volessi rimettere di nuovo la versione di Sal Da Vinci in modalità Zumba e invece
0: quella
1: invece
0: è proprio peggio, l'abbiamo già mandata in onda e ci basta, avanza per un mese, almeno non la voglio più sentire. Abbiamo la situazione della nostra ascoltatrice, senti cosa le è successo.
2: Sì. Buongiorno Radio Capita.
1: Buongiorno.
2: Sì. Io sono in piedi perché la mia gatta voleva vomitarmi sul letto e le ho dovuto dare un piccolissimo calcetto. Quindi va bene, è andata a vomitare sotto il letto.
0: Ma
2: ciao, buon affetto.
1: Buongiorno.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata, grazie.
2: Anche qui c'è caldo, sì.
0: Ciao, grazie. Ma mi fa ridere questa cosa, povera. Lei voleva vomitare, quindi
1: certo.
0: Già non sta bene. Sul letto, tu la spingi e comunque vomita sotto il letto, non hai risolto granché.
1: Guarda, mi è capitato proprio in settimana di vedere un articolo che parlava di questo fenomeno che adesso proviamo a tradurlo in italiano perché è una parola inglese, oversharing.
0: Ok, sì.
1: Cioè condividere troppo.
0: Mm-hmm.
1: E c'era questo articolo che diceva con l'epoca social, con il fatto che magari, non lo so, ti senti anche in dovere un pochino di partecipare alla collettività, vai a condividere troppe informazioni con le persone sconosciute, che è un po' quello che

0: a volte alcune persone fanno quando conoscono di persona nuovi amici, nuove persone in generale, no? Che arrivano subito, ma sai che ieri mi è capitata sta cosa?
1: Guarda, mi è capitata una volta in palestra con una signora che io non conosco, non so neanche il suo nome, mi ha raccontato una cosa privata di una sua di una sua malattia anche abbastanza seria, ma così, in piedi, aspettando di entrare dentro all'aula, una cosa molto intima, e io non sapevo come reagire. Poi non ci siamo praticamente più salutate
0: che poi
1: da quel giorno.
0: Un'altra corrente di pensiero, che è quella legata al fatto che tu con le persone sconosciute ti puoi aprire maggiormente,
1: vero,
0: perché sai che non ti giudicheranno.
1: Vero, è vero, che magari non le rivedrai nemmeno più.
0: Però non so se questa signora della palestra

0: Ciao Radio Capital, Alessandra da Milano.
1: Ciao.
0: Cosa faccio sveglia a quest'ora? Mm. Si va a lavorare. Ah. Lavoro in un supermercato e la domenica ci tocca. Comunque confermo, Milano rovente. Buona domenica a tutti.
1: Buongiorno. Grazie.
0: Ciao. Buongiorno. Alessandra da Milano.
2: E allora,
1: ciao Alessandra.
2: Allora, quindi per lei è una dal domenica lavoro, a differenza del
1: sì.
2: sal che invece
1: sabato al lavoro. Al lavoro. Sì, esatto. Sì. Abbiamo anche una nostra amica che
2: sì.
1: ci ha mandato dei vini meravigliosi. Vai. La nostra Monica, sentiamo.
3: Vado in vigna.
2: E vamos.
3: Un po' più tardi del solito oggi perché è domenica, ma è una giornata così bella che almeno fino alle 9 sicuramente posso starci. E grazie, grazie sempre della vostra compagnia. Così vi manderò dell'altro vino magari un altro anno. Ciao da Monica.
1: Ciao Monica, non c'è bisogno di dire da che regione provenga
2: esatto.
1: la nostra simpaticissima Monica. Poi, visto che tu sei quello che fa le domande ogni tanto,
2: vai.
1: Togli le mani da quel computer,
2: come,
1: te lo vieto.
2: Come a scuola,
1: esatto.
2: Dice togliete tutto dal banco.
1: Claudio ci dice: buongiorno Camilla, buongiorno Francesco, sto preparando la colazione per mia moglie.
2: E fin qua
1: ok.
2: Se è una domanda di cucina ti dico già, non la so.
1: Oggi festeggiamo i 40 anni di matrimonio. Hai già capito. Che nozze sono? Innanzitutto Claudio, congratulazioni, saluti a te, a tua moglie, complimenti, tanti auguri. Che nozze sono i 40 anni di matrimonio, caro Francesco?
2: È una roba, secondo me potrebbe essere un rubino, uno smeraldo.
1: Ma no, vabbè.
2: No,
1: ma le imparate tutte a memoria?
2: Allora, tu devi essere testimone,
1: sì,
2: visto che stiamo parlando di nozze, perfetto, che io avevo le mani lontano dal
1: sì,
2: computer.
1: Sì, dietro la schiena come gli anziani.
2: Sì.
1: Le hai messe proprio dietro.
2: Che è la mia posizione naturale, certo. Peraltro da quando ho 8 anni. E che cosa è? Cioè,
1: allora,
2: era rubino,
1: allora,
2: no?
1: Allora, sì, le 40 anni di matrimonio sono le nozze di smeraldo.
2: Oh,
1: o okay. di rubino. Guarda, ma infatti che grande errore che ho fatto. Che grande errore.
2: So, guarda, io pensavo che è altro grande. Hai fatto un altro grande errore. Questo l'hai fatto ieri mattina, ma è bello perché soprattutto errare umano ma perseverare diabolico. Quindi sentiamo questo perché tra poco c'è un pezzo e io ne approfitterei per far sentire questa esibizione canora. Vamos.
1: Aiuto.
4: Una mano di gola, metto le mani avanti.
2: Vai.
4: It's like

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
2: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
3: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
4: Perché piuttosto che niente.
3: Le bei piuttosto.
0: Fabio Arboà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.

0: Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
1: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
0: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
11: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
13: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'intesa con l'Iran è pronta, in giornata i dettagli sono le parole di Trump, ma Teheran lo accusa ancora di fare propaganda. Si profila al momento un prolungamento di 2 mesi della tregua, la riapertura di Hormuz con lo stop alle sanzioni. In seguito si parlerà di nucleare, accordo valido anche per il Libano, molto contrariato il premier israeliano Netanyahu, che spingeva Trump a riprendere la guerra. Un uomo con problemi mentali spara contro gli agenti di sicurezza all'esterno della Casa Bianca a Washington e viene ucciso. Ferito un passante, aveva 21 anni, credeva di essere Gesù, si proclamava il vero Bin Laden. In passato aveva già violato un ordine di non avvicinarsi alla residenza del presidente. Attacco russo con droni e missili su Kiev e dintorni, un morto e 40 feriti. Putin aveva annunciato una rappresaglia per le 20 vittime in un dormitorio studentesco nella regione di Luhansk. Da Venezia a Reggio Calabria, passando per Salerno, urne aperte oggi e domani per le amministrative. 6.600.000 gli elettori in 894 comuni 18 sono capoluogo di provincia. Prezzi del diesel in rialzo ai distributori dopo che il governo ha ridotto lo sconto sulle accise, dimezzandolo a 12 centesimi al litro. Secondo i calcoli dell'Associazione dei consumatori si spende in media 6 euro in più a pieno. Il presidente 5 Stelle Conte attacca il governo sulla gestione dei soldi da spendere.
5: Gli italiani sono schiacciati dai rincari, questo governo però non rinuncia alle spese folli militari e in più ritiene prioritario una legge elettorale per preservare le loro poltrone. Dobbiamo andare al più presto al governo.
13: Attaccato da uno squalo, un uomo è morto nello stato del Queensland, nel nord-est dell'Australia. Aveva 39 anni. Al Festival di Cannes la Palma d'Oro va a Fjord del regista romeno Christian Mungiu, film sulla difficile integrazione di una famiglia romena in Norvegia. Grand Prix della giuria russo in esilio, Andrei Zyaginsev, che lancia un appello a Putin: ferma la carneficina. Serie A, oggi si chiude il campionato con le partite che assegnano i posti nelle coppe europee dell'anno prossimo, mentre una tra Lecce e Cremonese sarà retrocessa. Guarda al futuro l'Inter, campione d'Italia, il 3-3 a Bologna nel segno dei giovani, con l'ingresso nel finale dei giocatori della primavera, lo splendido assist del ventenne Topalovic per il gol del pareggio di Diouf, l'allenatore Chivu.
14: Partiamo piano, cioè fare salto da Under 23 o dalla primavera in prima squadra cambia la musica, un po' per ritmo, per intensità, per gestione delle emozioni, però c'è bisogno di farli giocare, avere coraggio di metterli dentro e vedere di che pasta sono fatti. E sono contento per Topalovic perché ha fatto vedere tante belle cose oggi, sono contento per Matteo. Ma
13: Sarri, Sarri verso l'addio alla Lazio dopo la vittoria 2-1 sul Pisa, dice: ho perplessità sul futuro, ma non sono pentito di essere tornato qui. Formula 1 alle 22, Gran Premio del Canada, in pole partirà Russell davanti all'altra Mercedes di Antonelli, tra i due battaglia nella sprint race vinta dall'inglese davanti all'italiano, nelle qualifiche indietro le Ferrari, quinto Hamilton, solo ottavo Leclerc. Giro d'Italia, Vingegaard mette le mani sulla maglia rosa nella vittoria in solitaria a Pila, ipoteca anche la vittoria finale, oggi tappa tutta piatta da Voghera a Milano. Capital News torna alle 9.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Solo bella musica qui su Radio Capital, sono le 8:08 minuti di questa domenica 24 maggio, siete all'ascolto di Wake Up, il weekend di Radio Capital, c'è Dan Dabrowska alla regia questa mattina, buongiorno.
1: Ben ritrovati, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ci assiste in redazione Stefania Tringali da Roma, buongiorno Stefania, c'è Francesco Martinelli.
2: E c'è quella santa donna di Camilla Fraschini che nonostante... Tutte le prese in giro, tutte le vessazioni,
0: addirittura
2: fatte peraltro da me, comunque rimane lì.
0: Beh,
2: stoica,
0: posso dire,
2: come Marco Aurelio.
0: Posso dire, posso dire che c'è un audio che mi viene in soccorso?
2: Sì, cioè?
0: È il motivo per cui resisto.
2: Ah, sentiamo.
0: Senti, senti.
3: Ciao Capital. Cami, non cancellarlo che sei bravissima. Davvero, te lo dico col cuore. Gianfri da Torino.
0: Oh, Gianfri.
3: Ciao, buona domenica.
0: Gianfri da Torino.
2: Grande, vedi?
0: Si riferisce alle mie doti scarse
2: no,
0: nel canto.
2: Ma no, tutto è nato ieri perché dicevamo con Agnese effettivamente non abbiamo mai sentito né tantomeno visto Camilla cantare. Camilla si è recata in un posto con un'acustica ottima, ovvero sia il bagno, si è registrato questo pezzettino di Ironic di Alanis Morissette. Quindi questo significa che noi ancora non l'abbiamo mai vista.
0: È vero.
2: Cantare, l'abbiamo solo sentita tramite questo vocale.
0: Vi dovete accontentare del vocale.
2: Ma va bene, va benissimo.
0: Allora, vi accompagniamo fino alle 10 del mattino come ogni domenica. Ci sarà oggi, ci sarà un giochino? Sì.
2: Beh, certo. Allora, io già
0: abbiamo in mente una cosina.
2: Ma certo, anche perché poi è un po' che non facciamo
0: quel
2: gioco.
0: Esatto.
2: Il gioco per antonomasia, quello preferito da
0: tutti
2: gli
0: ascoltatori. Voi lo sapete, dai, secondo me i nostri hanno già capito.
2: Sì,
0: cioè,
2: vabbè.
0: Quelli che ascoltano Wake Up frequentemente sanno già, soprattutto la domenica,
2: sì,
0: verso le 9:30 ci sarà questo appuntamento.
2: Un altro appuntamento invece che ci piace fare è il chiama chi corre, quindi noi chiediamo se state facendo un'attività sportiva, ovviamente la corsa, ma perché dà il nome alla rubrica, però anche altre attività, 342 342 2190. Sappiamo che ci sono tante maratone oggi in giro, c'è la Strabologna per esempio,
0: sì,
2: e ci sono due fazioni, cioè quelli che non vedono l'ora di correrla e quelli che non vedono l'ora che finisca, perché così le strade tornano alla normalità. Per esempio da Milano non c'è una maratona ma passa il Giro d'Italia.
0: Esatto, c'è sempre qualcosa la domenica,
2: sì,
0: comunque.
2: E mia moglie mi fa, no però stai attento che chiudono le strade. E io le ho detto, amore.
0: Ma perché tua moglie la fai con questa voce? Non è vero che parla così.
2: Io le ho detto, ma scusa, ma qua, ma come in ogni città, da aprile a giugno, la domenica, la viabilità è sempre modificata.
0: Ma povera donna, lei si preoccupa per
2: no,
0: te,
2: certo,
0: per la tua salute,
2: certo,
0: per la macchina, perché guidi alle 6 del mattino che è presto. È una santa donna che si preoccupa per te.
2: Brava.
0: E tu la devi trattare male
2: e soprattutto non sa la mia tattica, che è quella del negazionismo, cioè io sono negazionista di corse e affini. Se tu pensi che queste cose non esistano e te ne freghi e non guardi la viabilità, tu in un modo o nell'altro passi.
0: Mi piace
2: questo. Poi chiedo a Stefania, che ci assiste da Roma in quanto romana, in quanto persona che è abituata a vedere eventi tutti i giorni a tutte le ore, se funziona questo
0: non credo
2: anche a Roma.
0: Non mi pare proprio,
2: però qua devo dire che sta funzionando molto bene.
0: E comunque noi poi vi faremo la fatidica domanda.
2: Perché,
0: la sai qual è?
2: Perché corri?
0: Ho detto, magari si è dimenticato.
2: E Stefania dice, basta cambiare strada.
0: Sì.
2: Molto semplice.
0: Nell'altra c'è il traffico uguale.
2: E alla peggio, se proprio non si riesce, si va contro.

0: YouTube con Angel of Harlem, 8 e 15 minuti di questa domenica insieme. Noi quando facciamo una promessa tendenzialmente la manteniamo.
1: Brava, mi piace, brava, sì. Perché detto è sempre,
0: no,
1: un po' brava.
0: Tendenza, il 99% delle volte la manteniamo. Abbiamo già sentito questa ascoltatrice in onda e le abbiamo detto: guarda che poi con te ci dobbiamo risentire. Ed è il caso della nostra Giulia, bentornata.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buona domenica. Allora, piccolo recap per tutti coloro che non avessero ascoltato la puntata o che si fossero dimenticati. Qualche settimana fa abbiamo sentito Giulia e abbiamo parlato con lei. E lei ha un dono, ok, che sì, è assimilabile tranquillamente a un superpotere, cioè quello di aver iniziato a correre non da troppo tempo. Da quanto più o meno?
2: Ma meno di un anno.
1: Meno di un anno.
0: Incredibile.
1: E ha deciso subito, nel giro veramente di poco tempo, prima di fare una maratona, quindi quei 42 chilometri e qualcosa.
0: Una passeggiata.
1: Acqua fresca, sì. E ha detto: ma allora perché non provo a fare quella che è, diciamo, il proseguo naturale della maratona che faceva lei, cioè quella che tra l'altro non era una maratona, la 50 chilometri di Romagna, ma fare la 100 chilometri del Passatore, quindi da Firenze a Faenza. E per il secondo anno l'hai fatta quando? Domenica scorsa?
2: Ieri. Sono arrivata ieri. Stamattina.
0: Oh, ieri. E tra l'altro ci rispondi con questa voce super energica, super fresca, Giulia. Com'è andata?
1: Esatto.
2: Allora, sono senza parole, ci ho messo 12 ore 45 e al 48esimo ho aperto il gas.
1: Grande.
2: Ho svoltato e poi gli ultimi chilometri li ho fatti proprio a bomba, come se ne stessi facendo i primi 5 della giornata.
0: Ma noi ci stiamo guardando, sì. Tu non ci puoi vedere, ma ci stiamo guardando con gli occhi a palla, proprio siamo increduli.
2: So.
0: Ma tu come te la spieghi questa cosa? Cioè tu ce l'hai proprio nel sangue, cioè nelle gambe ce l'hai questa roba.
2: Ce l'ho nel sangue, che magari io non sono una persona velocissima, però ho molta resistenza. Sicuramente dietro, insieme a Gilberto, che è il mio coach, e alla Gabriella, ci sono mesi di palestra, di allenamenti, quindi non è che è caduta dal cielo.
0: Sì.
2: Però una cosa così non me l'aspettavo.

0: Ma quando è finito? Ieri a che ora hai finito?
1: No, allora io sono partita ieri alle 15 da Firenze, ci ho messo 12 ore 45, quindi sono arrivata alle 3 quarti o 2 3 quarti
0: di notte.
1: Ma io non so, sì, prima.
0: E sei andata a dormire?
1: No, ci ho provato, no. Ho fatto la doccia, ho provato a stendermi, dopo mezz'ora sono stata su, ho fatto la lavatrice e adesso sono qui dai miei bambini.
2: Vabbè, di troppa adrenalina. Vabbè, comunque, visto che poi hai menzionato anche due figli hai tu, giusto?
1: Sì, sì.
2: Cioè comunque sei abituata ai sacrifici, quindi c'è da dire che 100 chilometri potrebbero essere nulla in confronto a quelle maratone notturne che ti saranno sicuramente capitate, però effettivamente dal punto di vista fisico è un qualcosa di incredibile. Adesso per darvi l'idea, siamo nell'ordine, quindi 100 chilometri, se sei molto molto molto bravo, cosa scusa?
1: Che poi sono 102.
0: Che quei due comunque.
2: Ammazza, no? Allora, 602, più o meno, se sei molto preparata, li fai 9 ore, più o meno. Siamo lì.
1: Sì, dai, 9-10 ore. Veramente forti li fanno in 9-10 ore.
0: Giulia, una domanda che mi attanaglia: come funzionano su 12 ore e 45 minuti di corsa le due cose fondamentali che sono idratazione, alimentazione, ma anche la pipì? Scusami la domanda.
2: Vabbè,
1: allora, ogni 5 km c'è il ristoro.
0: Ok.
1: E i vari bagni chimici, Croce Rosse, servita e organizzata benissimo il passatore.
0: Bene.
1: E io non ho avuto bisogno del bagno perché forse ho sudato tutto, quindi
2: certo.
1: Non mi sono fermata neanche una volta.
0: Sì.
1: Però in genere non si aspetta neanche la fila al bagno chimico, ma ci si infila
0: veloci.
1: Sì, perché tanto la strada è meravigliosa da Firenze a Faenza. E quindi ci sono tanti campi e quindi la gente si nasconde dietro le siepi.
2: A dormire peraltro anche, cioè già che ne approfitta un attimo per fare un pisolino. Quindi super confermata anche per l'anno prossimo, sai già che di questi tempi la rifarai.
1: Non lo so, perché un tempo così, con una facilità così, perché vi giuro che ragazzi non ho fatto la minima fatica, ma non so se riuscirò.
0: Comunque
1: ancora.
0: Io penso che ti debbano studiare,
2: sì,
0: Giulia, gli scienziati, i medici, qualcuno, perché secondo me c'è qualcosa.
2: Io. Giulia, veramente.
0: Incredibile.
2: Noi ti straringraziamo anche per essere stata disponibile a poche ore dalla gara, quindi complimenti a te, complimenti a tutti quelli che magari hanno finito da poco questa gara, non sono riusciti a dormire e ci stanno ascoltando. Un bacio a te, a tutta la tua famiglia, buona domenica. Buon riposo, che te lo meriti.
1: Grazie, io saluto anche la nuova Virtus di Cesena, che è la mia squadra.
0: Certo.
2: Vamos.
0: Ciao Giulia, alla prossima.
1: Grazie. Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao Virtus.
3: Wake Up, il weekend di Radio Capital.

0: Abbiamo distrutto l'autostima di una nostra ascoltatrice, perché? Ma secondo me anche di tanti altri, perché abbiamo sentito la nostra Giulia che ha appena fatto i 100 km del passatore in poco meno di 13 ore, ma soprattutto dicendoci: ma io non ho sentito nessuna fatica. E adesso c'è Lucia che sta andando alla Strabologna ed è indecisa se fare 4 o 7 km e dice: la mia autostima dopo questa intervista è distrutta.
1: Allora Lucia, io ti posso dire che quella volta che avevamo sentito

0: Giulia, secondo me era un mesetto fa,
1: sì,
0: io le ho detto, per distruggere la sua di autostima: ma non hai nessun rimpianto nel sapere che solo adesso hai scoperto questa tua grandissima capacità e saresti potuta diventare una grandissima campionessa o di maratona o comunque di sport di resistenza? E lei mi ha detto: non ci avevo mai pensato, mi hai rovinato la giornata. Quindi Lucia, io sono il vostro avvocato, sono quello che riesce a portare un po' di mestizia laddove c'è della felicità,
1: un po' di equilibrio per tutti. E poi comunque, cara Lucia, siamo con te. Io ti dico, anzi, fai 4 km, non fare 7.
0: E soprattutto io sarei indeciso al massimo se fare colazione in un bar o
1: nell'altro,
0: che peraltro è lo stesso dubbio

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: My Movies presenta.
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori,
16: ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
20: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte Fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: Get Down on It, 8:40, siete con Wake Up, il weekend di Radio Capital, fino alle 10. C'è qualcuno che sta arrivando adesso, dopo il passatore.
1: Ah sì?
0: I famosi 100 chilometri, la nostra Giulia, che è arrivata stanotte alle 3 lei, ci ha messo poco meno di 13 ore. Invece c'è Serena da Ravenna, che sta andando adesso a prendere suo marito a Faenza, perché è proprio all'arrivo del passatore, e lui ha deciso di camminare, Diego, e quindi ci ha messo, giustamente di più, 18 ore e 30 minuti circa.
2: Sì, che poi essendo 102 chilometri, come ci ha detto Giulia prima, ti viene un po' a un certo punto voglia di correre, perché sai, metti che sei al 37esimo chilometro, sai
3: no,
2: che
3: non ho ancora corso,
0: e dici ma facciamo 2 chilometri di corsa, no, così
2: quei due 102 aggiuntivi, chilometri,
0: esatto.
2: Ma più che altro perché a un certo punto tu guardi l'orologio, hai già camminato 6 ore, te ne mancano idealmente 13 se dovessi continuare con questo ritmo, ma non ce la puoi fare.
0: Sì, ti guardi in giro e dici oh, si è fatta una gesta, che famo, facciamo un po' di corsa,
2: che poi io probabilmente apposta avrei aspettato, cioè avrei fatto un tempo un po' più alto rispetto alle 13 ore di Giulia per vedermi l'alba
0: a
2: almeno
0: quel punto,
2: ma
0: dici, sì,
2: sì. Cioè, vedi albeggiare almeno quella cosa di particolare, e poi arrivi con calma alle 8. Quindi magari avrei iniziato correndo, fermandomi dopo pochissimo, e poi camminando piano piano, sempre più piano, sempre più piano, tipo Achille la tartaruga.
0: Sì,
2: se arrivo al 101esimo chilometro, 900 metri, sono quasi fermo.
0: Con calma,
3: spuntino,
0: sì, sì.
3: Pranzo. Brava,
0: sì, arriva infatti la moglie, che secondo me gli allunga cappuccino e brioche da una mano all'altra, che è perfetto dopo la corsa, dopo la camminata. Non esatto. Abbiamo parlato della temperatura, penso forse un po' eccessiva, però comunque buona, soprattutto per chi poi ha corso o camminato di notte.
2: Sì, no. No, esatto.
0: Perché sui 20 gradi secondo me ci sta.
2: Guarda,
0: anche troppo.
2: A Faenza la minima era di 16,
0: buono.
2: Firenze invece la minima era di 18, quindi secondo me uno con un giacchino leggero.
0: Sì, tanto tu la conosci la regola dei 10 gradi.
2: Certo!
0: Famosa
2: certo,
0: in questa trasmissione.
2: Che ti devi vestire come se ci fossero 10 gradi di più.
0: Sì.
2: E l'unico problema è che adesso, soprattutto in pianura padana, in questa settimana che fanno 33 gradi, ti devi vestire come se ce ne fossero
0: 43. Ti togli la pelle, i peli. E basta. E vai così, nudo con...

0: Sai a chi non abbiamo mandato un abbraccio grande, grande, grande, che la domenica mattina?
1: È l'occasione che hai nella vita per farmi proprio un sto capital.
0: Ma tu, ma perché? Tu lo sai che poi io non penso mai, io ci arrivo tre ore dopo alle battute, ai doppi sensi, sono famosa per questo. No, dobbiamo mandare un abbraccio forte la domenica mattina a tutti i genitori, le mamme e i papà che la domenica si svegliano presto per portare i figli a fare le varie partite, i vari concorsi, le varie gare, tipo uno su tutti, Alice, partita di calcio di mio figlio con vocazione ormai alle 8:15.
1: Giocato.
0: Già finito, già giocato, quindi sveglia chissà che ora, perché poi bisogna fare colazione, vestirlo, non so quanti anni abbia, però magari piccolino.
1: Questo lo diciamo sempre, il grossissimo fardello che hanno tutti quei genitori che si mettono in testa, come peraltro il sottoscritto, di dire ai figli devi fare almeno uno sport. E purtroppo se il figlio è maschio, nel 99,9% dei casi, ahimè, sceglie il calcio. Perché dico ahimè? Non perché non mi piaccia come sport, per carità, sono anche tifoso. Il problema è che è veramente lo sport più tossico in assoluto. Sì. Per i bambini, ma soprattutto per alcuni genitori che non fanno prigionieri quando c'è da sostenere il proprio pargolo.
0: Mi chiedo se sia tanto diverso poi la danza, la pallavolo,
1: o il calcio femminile,
0: il basket,
1: cioè, sempre il calcio
0: ma per femminile,
1: ragazze.
0: Sì, secondo me alla fine è sempre la stessa storia. Quando c'è la competizione in campo cambia poco.
1: E ti dico solo che mia figlia già mi dice, dico, cosa vuoi fare lei? Calciatrice, cioè prova un po'.
0: Brava.
1: Calciatrice, cosa fa la calciatrice? Gol. Quindi mia figlia è già una bomber di razza. Questo è quello.
0: Fra quanto
1: che
0: la iscrivi? Qual è l'età minima? 5-6 anni.
1: Sì,
0: 3 anni.
1: 3 anni, 4 anni la faccio giocare.
0: Cioè, con la palla che è più grossa di lei.
1: Ma Cami, ma sai chi ti saluta?
0: Smettila!
1: Mi scappa.

0: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
0: Capital Live, 30 anni di bella musica. Sul palco con noi ci saranno Aria,
2: Blu Vertigo,
3: Di Martino,
4: Alberto Fortis,
5: Santa Marea.
0: Capital Live.
6: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
7: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
8: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Ciao, sono Tabata.
23: Io Matteo.
24: E io Mirko.
22: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
24: Cosa fate qui, dottore?
25: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
24: Perché lo fate?
25: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
22: Grazie.
24: Ora lo andiamo.
22: In un altro centro la nostra famiglia.
24: Ce ne sono 28 in Italia.
26: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
27: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
28: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
29: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
30: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'accordo Stati Uniti-Iran è a portata di mano, almeno stando a Trump. Teheran non si sbilancia, continua ad accusare il presidente degli Stati Uniti di fare propaganda. Il primo punto sarebbe un prolungamento di 60 giorni della tregua con la riapertura di Hormuz. L'Iran ribadisce: controlliamo noi lo stretto. Trattative sul nucleare solo in seguito. Un 21enne con problemi mentali spara agli agenti di sicurezza all'esterno della Casa Bianca a Washington e poi viene ucciso. Si paragonava a Gesù, diceva di essere il vero Bin Laden. Attacco russo con droni e missili su Kiev e dintorni della capitale, un morto e 40 feriti. Putin aveva annunciato una rappresaglia per le 20 vittime in un dormitorio studentesco nella regione di Luhansk, colpita dall'esercito ucraino. Oggi al voto per le amministrative nei comuni, tra questi 18 sono capoluogo di provincia, più di 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati alle urne oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. I medici gettonisti sono ancora impiegati in più della metà dei pronto soccorso, questo nonostante un decreto che ne limita l'utilizzo. Antonio Cristiano.
2: La norma è stata approvata dal governo Meloni 3 anni fa. Per evitare l'abuso dei liberi professionisti che lavorano a chiamata e vengono pagati per turno, prevede l'impiego dei gettonisti solo in via temporanea ed eccezionale. Secondo un'indagine di Fadoi, la federazione degli internisti ospedalieri, questo succede in parte nelle unità di medicina interna, dove i gettonisti sono il 20%. Quando però si considerano i pronto soccorso, la situazione cambia, si sale al 55%. La carenza di personale si traduce nel peggioramento delle condizioni di lavoro denunciato da Fadoi. Il 65% dei medici dice di aver avuto periodi di burnout, di stress lavorativo, e c'è chi valuta di lasciare il pubblico. 1 su 5 pensa di passare al privato, 1 su 10 guarda all'estero.
1: Al Festival di Cannes la Palma d'Oro va a Fjord del regista romeno Christian Mungiu, film sulla difficile integrazione di una famiglia romena in Norvegia, un film contro tutti i fondamentalismi, dice Mungiu, che aveva già vinto la Palma d'Oro nel 2007.

0: Serie A, oggi si chiude il campionato con le partite che assegnano i posti nelle coppe europee dell'anno prossimo. Una tra Lecce e Cremonese sarà retrocessa. Formula 1, alle 22 il Gran Premio del Canada, in pole partirà Russell davanti all'altra Mercedes di Antonelli. Tra i due battaglia nella sprint race vinta dall'inglese davanti all'italiano, che ha accusato il compagno di squadra di essere stato scorretto e averlo buttato fuori pista. Poi a fine giornata, dopo il richiamo del suo capo scuderia, Antonelli, parlando a Sky, chiude il caso.
1: Abbiamo fatto un meeting e ci siamo chiariti. Ovviamente non, sai, quello che è successo nella sprint non lo vogliamo più vedere, quindi ci siamo chiariti e questa è la cosa più importante.
0: Nelle qualifiche indietro le Ferrari, quinto Hamilton, solo ottavo Leclerc. Giro d'Italia, dopo la prima tappa alpina, oggi si riparte con Vingegaard saldamente in maglia rosa. Oggi si corre la Voghera Milano, tappa per velocisti. Capital News torna alle 10.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: You've Got a Friend, così delicata, così morbida, perfetta, no? Per iniziare una terza ora. Io immagino sempre i nostri, magari appena svegli, la domenica, sì. No?
1: Poi, tra
0: la colazione.
1: Noi siamo qua dalle 7, quello che diciamo sempre, se vi siete sintonizzati solo adesso su Radio Capital, per le prime due ore
0: non vi siete persi niente.
1: Tranne tanta bella musica che abbiamo ascoltato, però noi insomma abbiamo chiacchierato amabilmente, abbiamo parlato di corse, di maratone, di ultramaratone, non solo a piedi ma anche in macchina, perché c'era un ascoltatore che ci ha scritto più o meno verso la fine della prima ora, quindi 7:40-7:50, che si stava facendo una traversata siciliana da
0: sì.
1: Agrigento a Messina.
0: Sì, sì, iniziano anche i weekend in cui i nostri e le nostre cominciano a spostarsi, sì. Quindi sono spesso in movimento, perché magari se hai il piccolo weekend fuori o la domenica, chi può, chi ha la possibilità, magari va anche al mare se ce l'ha vicino. Però rimaniamo sempre in Sicilia, perché è arrivato un altro messaggio sempre al nostro 342-342-2190 di Fabio, che oggi sta andando da Caltanissetta a Carini per un incontro che fa annualmente con i cugini,
1: okay.
0: Che sono sparsi un po' per la Sicilia, un po' qualcuno per il mondo, nel senso che si è trasferito all'estero e poi è tornato in Sicilia, in Italia, e loro si vedono una volta all'anno, tra l'altro soprannominato i cugini di campagna, perché fanno una scampagnata,
1: si
0: rincontrano. Sai che anche su Facebook c'è,
1: sì,
0: quella,
1: certo,
0: cosa dei cognomi. Una volta mi hanno scritto: oh, tu che sei Fraschini, mettiti nel gruppo, siamo i Fraschini nel mondo. Io ovviamente non ho risposto.
1: Pensa quanto, ecco, su certe cose noi siamo molto simili,
0: sì.
1: Su questa siamo completamente diversi. Quando mi hanno contattato su Facebook per entrare nel gruppo tutti i Francesco Martinelli del mondo, io ero la persona più entusiasta sulla faccia della terra.
0: Ma non avevo dubbi.
1: Era il periodo del primo Facebook, quando si utilizzava per raggiungere magari compagni di classe, che magari ovviamente con i quali ci si era persi di vista, magari 30-40 anni prima. Ah, ma sai, sei tu quello della quinta? Sì, sì, sono io. Una roba di alla c'è posta per te, oh caramba, che sorpresa, ma tutti i giorni, a tutte le ore. Poi c'è stata questa evoluzione con i gruppi di omonimi.
0: Cioè, no, perché tu hai proprio Francesco, ma cioè, tutti quelli
1: tantissimi.
0: Che hanno il tuo nome e il tuo cognome.
1: Molto divertente, sì. E bello vedere quelli più lontani. C'era uno in Nuova Zelanda, uno in Venezuela, molto carina.
0: Chiaro, no, quello è carino, però sinceramente solo il cognome a me, di mettermi in connessione con uno che sta in America, che si chiama Fraschini, che non è manco mio parente, sinceramente ne faccio a meno. Beh, e quindi quel gruppo io non ho mai partecipato.
1: Tu pensa, nel mio caso, che siamo praticamente 20.000, più di 20.000 Martinelli in Italia.
0: Okay.
2: Esatto.
0: Sì.
1: Francesco Martinelli erano 250 nel gruppo.
0: Ah,
1: quindi
0: pochi.
1: Questa è l'idea, era proprio questa, come ci aveva scritto il nostro ascoltatore, magari fare un ritrovo.
0: Certo.
1: E una cosa simile l'hanno fatta in America, mi sembra fosse in Nebraska, stiamo parlando di più o meno 5-6 anni fa, hanno deciso di radunare tutti quelli che si chiamavano Josh all'interno di un gruppo Facebook.
0: Solo Josh.
1: Sì. Mm. E hanno detto: oggi è il 24 aprile 2020, noi ci troviamo in questo specifico punto degli Stati Uniti esattamente l'anno prossimo, 24 aprile 2021, e facciamo una battaglia di cuscini gigante.
0: Vabbè.
1: Chi vince diventa il Josh.
0: Ma perché?
1: Proprio il miglior Josh del mondo. Sai che gli Stati Uniti confondono spesso questa cosa,
0: certo,
1: di se stessi e il mondo.
0: Sì.
1: Il miglior Josh del mondo ha vinto un bambino di 4 anni.
0: Oh, bravo, che si è fatto valere in mezzo a degli adulti che gli davano delle cuscinate.
1: Sì,
0: gli
1: sì,
0: adulti,
1: sì,
0: così, violenza
1: sì.
0: Sui minori, erano gratuita.
1: Più che cuscini, poi alla fine erano quei tubi di gomma che si usano
0: in piscina.
1: Sì, hanno fatto sta battaglia qua, ha vinto sto bambino.
0: Beh, che comunque fa male se ti arriva.
1: E gli hanno messo in testa, come vincitore, la corona, quella che ti danno al Burger King.
0: Beh, dai, allora, per lui è una giornata memorabile.
1: Bello,
0: per
1: sì.
0: Gli altri adulti che si sono presi a mezze cuscinate, non lo so che
2: quindi
0: problemi.
2: Quindi Franceschi
0: abbiano.
2: Martinelli di tutta Italia, se volete fare a cuscinate con Francesco.
0: Lui è qua, è disponibile a prendersele, mi sa.

0: diretta stupenda, bella. Scrive Enrico, la corsa va alla grande, noi felici di partecipare in maniera totalmente involontaria, perché poi la scaletta non l'abbiamo fatta noi, ringraziamo la programmazione musicale, ma felici di incrementare le tue prestazioni sportive per quanto riguarda la corsa, caro Enrico, perché effettivamente la musica si può quasi considerare doping a tutti gli effetti.
1: Credo che lo sia, motivo per cui hanno vietato a tutti i corridori
0: di ascoltare musica quindi...
1: mentre correvano, che è l'unica cosa che c'è che mi motiva ad andare a fare una corsa.
0: Esatto.
1: Non capisco, vabbè.
0: Allora, a proposito di cognomi nel mondo, quindi persone che hanno il vostro cognome, c'è Fabio che si chiama Belli, di cognome, okay. Quindi hanno oggi anche loro il pranzo dei cugini. Uh-huh. Il nome del gruppo di WhatsApp, immagino, è Belli dentro e fuori.
1: Carino.
0: Non male, vabbè, quando hai un cognome che significa anche qualcos'altro, insomma, si presta particolarmente.
1: Sì, che sia un cognome che significa una parola di senso compiuto.
0: Esatto.
1: Sempre invidiato queste persone perché possono fare dei simpatici giochi di parole qualora siano dei conduttori radiofonici. C'è questo mio amico ed ex collega che saluto, che si chiama Alberto Caccia di Napoli, e lui nella trasmissione ogni volta, quando decide di cambiare, usa sempre un gioco di parole. Il più bello è stato Caccia alla radio.
0: Beh, certo, lui può farlo, noi no.
1: No.
0: Né io né te.
1: Non ha senso.
0: Purtroppo non si può fare.
1: Vabbè, peccato.
0: Tiziana dice: io ho un'omonima, nome e cognome, nella mia città, Milano, e vegana come me. Anche questo è particolare. Ci siamo viste una volta a un festival vegano. Io qua immagino la scena. Prima ti presenti, stesso nome, stesso cognome, vegane tutte e due, separate alla nascita.
1: Comunque a me è successo più di una volta di avere tantissime cose in comune con una persona. Cioè, per esempio, un Francesco nato il 12 ottobre 92, magari all'ospedale, magari no, non lo stesso, ma nella stessa città. C'è una serie di coincidenze. E poi invece, pensando a questa cosa dell'omonimia, pensavo: se voi avete un omonimo famoso, cioè nome e cognome, cioè il più famoso dei vostri omonimi, per esempio di Francesco Martinelli c'è uno schermidore, ex schermidore, e poi un jazzista e anche un regista, mi sembra.
0: Ti dicono anche che c'è un Martinelli, non Francesco, suppongo, che però ha appena vinto la Premier League inglese con l'Arsenal.
1: Certo,
0: mi fido di quello che scrive Beppe.
1: No, Gabriel Martinelli.
0: Guarda che c'hai anche la faccia da Gabriel.

0: niente.
1: Aspetta, abbiamo una possibilità. Qui dobbiamo impegnarci, però il prossimo deve essere maschio, eh. Questa è una.
0: Ah, attenzione.
1: Il prossimo è maschio. Gabriel Martinelli.
0: Sai che è un bel nome.
1: E via.
0: Bellissimo.
1: Preciso. Abbiamo già nel suo segno abbiamo un giocatore, perché bello. Gabriel Martinelli gioca per il Brasile.
0: Ok.
1: Noi avremo la punta della nazionale
0: certo,
1: italiana.
0: Certo. Fra 25 anni.
1: Un po' meno.
0: 20,
1: sarà un Wonder Kid. 16-17 okay. Come Camarda. Via.
0: Ciao ragazzi, io mi chiamo Eletta.
1: Ah, quasi.
0: Senza la R.
1: Stavo già iniziando a canticchiare.
0: E al mondo siamo pochissimi. Abbiamo un gruppetto su Facebook, siamo in 15, ce ne sono alcune all'estero. Com'è ciao da Como.
1: Come si chiama?
0: Eletta.
1: Se il gruppo non si chiama Le Elette, io faccio un casino.
0: Ma sicuro?
1: Te lo dico!
0: Ma sì.
2: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza. Era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza. Baranza. Baranza.

0: omonimi famosi magari che ci sono. C'è Giulio che scrive: io sono Giulio Verona e non sono mai stato a Verona, ma rimedierò a breve. Perché anche questo c'è di,
1: ma
0: di
1: poi
0: tema.
1: Era talmente facile, io conosco diverse persone, ma come sicuramente anche voi, che hanno il cognome che è anche un comune.
0: Sì.
1: E quindi c'è la solita cosa che vai lì per farti la foto.
0: Ah, sotto il cartellone.
1: Sì, sì. E Verona è la cosa più facile del mondo. Sì. Cioè, nel senso, ci sono alcuni che hanno magari dei cognomi che sono dei comuni sperduti,
0: certo,
1: in chissà quale entroterra di chissà quale regione, e invece così
0: no,
1: è.
0: No, Giulio, Giulio si rimedierà breve, infatti, vai, vai, che è una bellissima città.
1: Poi c'è anche Giulietta, c'è tutto,
0: certo,
1: collegato.
0: Ma
1: te l'ha servita.
0: Ha tante foto da fare.
1: Sì, anzi,
0: diciamo,
1: sai cos'è? Un vero atto di ribellione e non andarci mai.
0: Ah!
1: A questo
0: tutta
1: punto,
0: la vita così,
1: a questo punto devi scegliere.
0: Sì, dire fino alla fine io non sono stato a Verona nonostante il mio cognome.
1: Giulio, lo scrivo sull'epitafio. Allora Giulio, non, cioè prendi una decisione, o ci vai tipo domani o non ci vai mai più. Basta.
0: Vabbè,
1: devi,
0: vediamo,
1: scegliere,
0: Giulio,
1: devi schierarti come quelli che dicono non so se chiamare mio figlio Ettore o Achille. Ti devi schierare.
0: Vabbè.
1: Cioè in generale.
2: Ma domani è lunedì però.
0: Tra l'altro probabilmente lavora Giulio.
1: Prendi ferie.
0: No, no, Giulio, dai, hai tutta l'estate
1: non
0: per
1: interessa.
0: Andare a Verona.
1: Non mi interessa, una bella giornata domani tra l'altro.
0: Valerio si chiama Valerio Fiori e dice: ho come omonimo l'ex portiere,
1: certo,
0: della Lazio e poi tre portieri del Milan anni 90.
1: Giusto, giusto, il terzo portiere del Milan.
0: Ah, il terzo.
1: Valerio,
0: sì,
1: Fiori, che ha giocato praticamente un'intera carriera da terzo portiere.
0: Ah, quindi non giocando mai.
1: Non giocando, ma ha fatto tipo una presenza in 14 anni, una cosa del genere. Però insomma, lo stipendio se lo portava a casa.
0: Piccolo consiglio letterario, proprio perché cade a fagiolo. Sto leggendo un libro che si chiama Tre nomi di Florence Knapp, che racconta la storia di una donna che rimane incinta del suo secondo figlio e ha tre possibilità: chiamarlo come vuole lei, con il nome che vuole dare lei a suo figlio, chiamarlo con il nome che vorrebbe il marito e chiamarlo con il nome che vorrebbe l'altra figlia, la sorellina. La storia si dipana in tre storie diverse, a seconda di come lei chiama il proprio figlio avrà una vita diversa.
1: Bello.
0: È molto interessante, se vi interessa anche il tema, perché effettivamente ti sei mai chiesto, caro Francesco, se ti fossi chiamato Federico avresti fatto la stessa vita?
1: Probabilmente.
0: Sei sicuro?
1: Ma non lo so, se avessi questa,
0: secondo me no,
1: possibilità. No, è interessante. Guarda, c'è un solo peccato di tutta questa storia,
0: sì,
1: che tu non faccia di cognome Amato e quindi tu non possa fare la rubrica l'Amato libro.
0: L'ho rubacchiata un attimo alla cara Matilde.
1: Come
0: ma
1: invece
0: lei mi
1: Matilde
0: perdonerà.
1: Ma
0: anzi, secondo me l'ha anche

0: me. Wake Up, il weekend di Radio Capital. Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
11: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
10: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
20: Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Camber, 9:40 minuti, è domenica, l'avevamo detto, vi abbiamo preparati per benino già praticamente un'ora e 40 fa, che sarebbe arrivato il vostro gioco preferito. Perché il preferito? Perché vi mette alla prova con la vostra conoscenza dei conduttori e delle conduttrici di Radio Capital, soprattutto con le voci, le vostre voci che vi accompagnano quotidianamente. Sapete che noi abbiamo registrato questo promo, il This is Radio Capital, e ognuno di noi, siamo parecchi, quindi pensate bene, vi facciamo sentire la parte registrate, dovete dirci a chi appartiene quella voce.
1: Sì, per aumentare la difficoltà, da un po' di settimane a questa parte stiamo facendo sentire prima solo la parte in inglese e poi la controprova in italiano, ma solo successivamente, dopo che sono già arrivate le prime risposte al 342-342-2190. Io non indugerei ulteriormente.
0: Sì.
1: E andiamo a sentire l'ignoto numero uno.
2: This is Radio Capital.
0: Ok. Ah, ma lei mi dice che questa voce appartiene a...
1: A schiaffo proprio.
0: Vogliamo risentirla un attimo?
1: Vai, Dan. Un attimino giusto.
2: This is Radio Capital.
0: Vabbè, dai. Vabbè, sembrava più difficile prima. Adesso che la risento dico sì, certo.
1: Guarda, per aumentare la difficoltà dovremmo farglielo fare, non lo so, in francese.
0: Esatto.
1: In tedesco.
0: Qua mi aspetto subito che la azzecchiate, quindi cominciate pure a rispondere. 342-342-2190, a chi appartiene questa voce?
1: Però bisogna in combinazione indovinare anche la seconda, quella dell'ignoto numero 2.
3: This is Radio Capital.
1: Bravo anche a tenere Halo di Beyoncé, che è sempre bella.
0: Vogliamo risentire anche la voce femminile?
1: Vai.
3: This is Radio Capital.
1: E visto
0: inconfondibile,
1: che
0: direi.
1: Spesso ci sono degli ascoltatori che mandano il messaggio e scrivono Beyoncé. Il gioco è quello.
0: Non è. Però posso dire che adesso, perché l'hai detto. Però se indovini anche la canzone è un premio in più, una roba in più. Cioè tu dici nome ignoto e la cantante.
1: Quindi 342-342-2190, quali sono le due voci che abbiamo appena ascoltato? Una maschile, una femminile.
0: A cui dedichiamo questo pezzo, tra l'altro. A lui no.
1: Ma lui sì.
0: No, neanche, no, lui no.
1: Beh, un pretty man. Lui è un po' un pretty man.
0: Però è pretty woman.
1: Beh, lei sicuramente.
0: Pretty woman, pretty voice anche.
1: Royal Bizarre.

0: Qua c'è da selezionare i messaggi, eh? Ne sono arrivati alcuni giusti, ma tanti sbagliati. Stiamo giocando al This Is Radio Capital, vi abbiamo fatto sentire due voci, un conduttore e una conduttrice di Radio Capital, e dovete dirci però a chi appartiene quella voce. Vogliamo far risentire al volo ignoto numero uno, ignoto numero due?
1: In inglese?
0: In inglese,
1: vai.
0: Sì.
1: Va bene, ignoto numero uno.
2: This Is Radio Capital.
1: La terza volta è lui.
0: Sì, e poi il due?
1: Sentiamo la
3: Is Radio Capital.
0: Anche qua, ma questo velluto nella voce, ce l'ha solo lei.
1: Allora, leggiamo
0: gli errori.
1: Allora, ce ne sono pochi però questa volta.
0: Beh, oddio. Non so, ma li ho selezionati tantissimi.
1: Appena abbiamo messo il brano prima e detto "Ah, non ho detto
0: sì,
1: tutti
0: qualcuno
1: giusto".
0: Qualcuno ha indovinato, però tantissimi errori. Allora, Antonio da Roma ci prova con la voce maschile Andrea Lucatello. Non è Andrea Lucatello.
1: Ciao Andrea.
0: Poi provano con la voce femminile, in questo caso Doris Zaccone, non è Doris.
4: Ciao Doris.
0: Poi provano con Jean-Paul Bellotto e Camilla Fraschini.
1: Non sono né una né l'altra.
0: Ciao Jean-Paul.
1: E ciao Camilla.
0: Ciao Camilla.
1: Ciao. Che è qua che ci saluta.
0: Poi provano con Matilde Amato. Non è Matilde.
4: Ciao Matilde.
0: Oggi in onda ore 18 con Alessandro Prisco. Provano con Gigi Ariemma.
4: Non è
0: Gigi.
4: Ciao Gigi.
0: Provano con la Laura. A breve in onda con Fabio Canino i Miracolati. Non è la Laura.
1: Ciao la Laura. Ditelo bene.
0: È vero che all'articolo.
1: Quindi le risposte.
0: No, aspetta. Non vogliamo salutare gli altri. Sì, ciao Irene, non è Irene l'America.
1: Ciao Irene, ma dobbiamo finire la trasmissione.
0: Ciao Fabio, non è Fabio Arbois. Ciao Betty, non è Betty.
1: Ciao Betty. Okay. Allora, diamo la risposta corretta. Chi è stato il più veloce o la più veloce?
0: Non lo so.
1: Dì un nome a caso.
0: Marco.
1: Marco, ma te lo sei inventata?
0: Sì.
1: Ti amo. La risposta corretta è Maisano e Beyoncé.
0: No!
1: Giusto?
0: Bravi. Marco Maisano e Flavia Cercato. Sentiamo in inglese.
2: È Radio Capital.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
1: E sentiamo anche la controprova in italiano di Flavia,
0: sì?
1: Così almeno siamo tutti così.
3: Questa è Radio Capital.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Sono loro. Vai, adesso possiamo mettere Nelly Furtado invece.
1: Perché da un lato tanti hanno indovinato Beyoncé. La vera bravura sarebbe stata quella di anticipare, indovinare chi avrebbe cantato la canzone.

0: è successiva, certo, conoscere la scaletta in anticipo.
1: Ma quello purtroppo è d'appannaggio solo di pochi e neanche del sottoscritto, perché a me piace scoprire in diretta cosa c'è, così tutto.
0: Solo io la scaletta.

0: Outsider oggi li indovinati tutti e due. Ciao, buona domenica Francesco e Camilla.
1: Grazie.
0: Siete troppo carini, troppo simpatici. Buona giornata Luisa.
1: Che bello, troppo carini, troppo simpatici.
2: Così, così.
1: Grazie Luisa. Grazie. Siamo anche troppo in ritardo, tra l'altro. Quindi Nelly Furtado con I'm Like a Bird a chiudere la puntata di oggi.
2: No!
1: E invece sì, ahimè, tocca andarsene. Vabbè. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie a Denda Brosca alla regia.
3: Grazie a voi di essere passati.
1: Francesco Martinelli.
2: Camilla Fraschini.
4: Perfetto.
1: Stefania Tringali oggi in redazione. Vi lasciamo tra pochissimo con le ultime notizie. Ci sono i Miracolati, c'è tutta la programmazione di questa domenica. Buona settimana. Se volete, sabato prossimo ore 7 siamo qui.
2: Sul presto. Ciao. Ciao.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo

0: approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: In collaborazione con Radio Capital.
3: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
11: 10 un minuto, buongiorno da Jean Paul Bellotto. L'annuncio dell'accordo Stati Uniti-Iran potrebbe arrivare oggi, secondo il segretario di Stato Rubio, ma ci sono ancora divergenze. Teheran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz per Rubio. Gli Stati Uniti non possono permetterlo. Prezzi del diesel in rialzo ai distributori, sopra i 2 euro al litro in tutte le regioni dopo che il governo ha ridotto lo sconto sulle accise. Secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, si spende in media 6 euro in più a pieno. Aumenta il numero delle vittime per i raid russi su Kiev e dintorni, 4 morti, 60 feriti. Putin aveva annunciato una rappresaglia per le 20 vittime nell'attacco ucraino su un dormitorio studentesco a Luhansk. Dalla laguna allo stretto, più di 6 milioni e mezzo gli elettori chiamati alle urne oggi e domani per eleggere i sindaci di 750 comuni. Silvia Mobili.
12: L'attenzione politica è concentrata soprattutto su Venezia e Reggio Calabria, considerate due sfide simboliche dove centrodestra e centrosinistra puntano a conquistare città oggi guidate dagli avversari. A Venezia il sindaco uscente Luca Brugnaro conclude il secondo mandato e non può ricandidarsi. Il centrodestra ha scelto come successore Simone Venturini, già assessore della sua giunta, mentre il centrosinistra punta su Andrea Martella. A Reggio Calabria il centrodestra sostiene Francesco Cannizzaro, mentre il centrosinistra schiera Domenico Battaglia, indicato Senato dopo il passaggio dell'ex sindaco Falco Matà al Consiglio regionale.
11: Serie A, il giorno dei verdetti per Coppe Europee e retrocessione. Due posti disponibili in Champions League se li giocano Milan, Roma, ora a 70 punti, e Como, Juventus a 68. Chi resta fuori fa l'Europa League. Lecce a 35 punti, Cremonese a 34. Una delle due scenderà in B. Gran Premio del Canada, stasera sarà Russell a partire in pole davanti all'altra Mercedes di Antonelli. Indietro le Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc ottavo. Giro si corre la Voghera Milano, tappa per velocisti con Vingegaard saldamente in rosa. Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Come rovinare una canzone?
1: Si canta!
0: No, la la la la la la la. Chi siamo?
2: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
3: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
1: Se ci fosse stato casomai qualche dubbio, minimo dubbio.
0: No, l'abbiamo dissipato ogni dubbio. Buongiorno.
1: Buona domenica.
0: Da Fabio Canino e la Laura a Milano, Fabio Canino da Roma insieme a Daniele e Alex. Sono le 10:08 e siamo partiti alla grandissima.
1: Aretha
0: Franklin.
1: Aretha.
0: Devo dire che quella canzone, più l'ascolto, più l'ascolto.
1: Mamma mia. È avanti così. Anche perché, Fabio, intanto per cortesia, se vuoi salutare le sorelle.
0: Allora, volevo salutare Suor Francesca da Crozza,
1: sì,
0: e Suor Mary J. Oggi è Santa Mary, Santa Maria.
1: Sì.
0: Suor Mary J. delle Pausignane Scalze.
1: Perfetto.
0: Buongiorno, l'abbiamo salutato.
1: Allora,
0: tutti.
1: Fabio, a proposito delle canzoni, intanto vi dico miracolate e miracolati all'ascolto, preparatevi perché
0: sì,
1: c'è il canta che ti passa.
0: Oggi
1: quindi...
0: una puntatona, come direbbe Simone Ventura.
1: Puntatona. Allora, abbiamo scoperto, noi, visto che siamo la radio della bella, di solo bella musica,
0: sì,
1: poi ci siamo noi così degli inciampi durante la strada, abbiamo scoperto che ci vogliono 300 ascolti di un brano, dei nostri preferiti, prima di stufarci di quella canzone.
0: Sì, ma poi ci sono delle canzoni che non ti stufi mai, tipo questa di Aretha,
1: sì,
0: io l'avrò sentita
1: però
0: più di 300.
1: Però sai che quando ti piace una,
0: sì,
1: soprattutto non tanto adesso, più in giovane età, secondo
0: esatto,
1: me, che continuavi in loop a metterla.
0: Praticamente
1: metterla.
0: Quelle canzoni che tu le canti sotto la doccia, poi quelle, ora per esempio a me oggi mi è rimasta questa qui, è la prima di Aretha Franklin, io per tutto il giorno, però è una canzone bella. Però è vera questa cosa, 300 ascolti di un brano potrebbero essere quelli che poi dici vabbè, basta.
1: Sì, perché devi sapere, Fabio, che ogni suono che parte da un brano viene,
0: sì,
1: elaborato dal cervello in tempo reale, attiva dei meccanismi legati alle emozioni, alla memoria e persino al modo in cui il nostro corpo reagisce agli stimoli.
0: Ah.
1: È per questo che certe canzoni restano mentre altri passano senza lasciare traccia, che è indipendente anche da se ti piace. È chiaro che se ti piace sei facilitata,
0: certo, ma se l'ascolti sempre in radio, tipo,
1: ecco, adesso l'ho pensato, basta, mi è rimasto. Se
0: certo,
1: pensi alla canzone di Sal da Vinci, non
0: sì,
1: ti va più via.
0: Esatto, è vero, perché te la mettono ovunque e quindi
1: ma
0: ti rimane,
1: cioè ti sembra anche un po' di coreografarlo.
0: Sì,
1: ma adesso
0: ragazzi, la domanda di oggi ce l'avete chiesta 300 volte,
1: sì,
0: il canta che ti passa, ma il canta che ti passa di oggi è speciale, prego Laura.
1: Sì, è speciale perché parliamo proprio, dovete cantarci quelle canzoni che non vi vanno via dalla testa, perché quella è la differenza,
0: sì,
1: in fissa, che dicevamo poco fa, non è detto che proprio sia quella che preferite, però quella vogliamo ascoltare.
0: Rimane in testa.
1: Ragazze, ragazzi, sempre 20 secondi.
0: Solo 20 secondi. Anche quelle della pubblicità, quelle, ci sono quelle canzoni che tu
1: Tormento.
0: A volte nemmeno lo sai, dici, ma dove l'ho sentita questa?
1: Allora, il numero è il 342-342-2190.
0: Sì, è sempre lo stesso, è sempre
1: adesso
0: lo stesso.
1: Noi mettiamo una canzone e poi vi spieghiamo perché l'abbiamo messa.
0: Che è una
1: messa,
0: bellissima canzone, abbiamo detto che noi facciamo solo bella musica.
1: Qui c'è da fare, c'è da fare.
0: Live,
1: live addirittura.
0: No Woman No Cry, è una canzone bellissima. Poi vi spieghiamo quanto era grande Bob Marley, perché i diritti di questa canzone, poi vi diamo che cosa ha fatto. Ogni volta che l'ascoltiamo sappiate che facciamo del bene.
1: Sì, è vero.
0: Voglio solo dire questo.
1: Bravo. In generale per le canzoni, in questa è particolare. Fabio, tu hai proprio una canzone che poi mi devi canticchiare.
0: Sì, più di una che mi rimane in testa.
1: Sì.
0: Spesso sono canzoncine che sento nelle pubblicità. Che
1: va
0: poi
1: bene,
0: dice dove l'ho sentita. Bob Marley.

0: Che meraviglia, che meraviglia. Allora, bellissimo, Fabio. Poi live è ancora più bella questa canzone. Ma stavamo dicendo, Laura, che questa canzone ha anche, diciamo, un vibe positivo per chi l'ascolta solo. Sì. Dici un po'.
1: Perché Bob Marley scrisse questa canzone, ma diede i diritti, come se fosse la SIAE, i diritti al suo amico d'infanzia Vincent Ford, che gestiva una mensa sociale a Trench Town in Giamaica, in modo che, appunto, come dicevi tu, i diritti d'autore potessero aiutare a mantenerla aperta.
0: Giusto.
1: E tieni conto che tutti questi soldi che ancora adesso arrivano agli eredi, certo, che comunque li devono mettere, non se li possono tenere, li devono usare in beneficenza, per decenni ha aiutato tantissime persone, certo, che non potevano permettersi.
0: La biografa Vivian Goldman, la biografa di Marley, ha detto che questi soldi, nemmeno ci immaginiamo quante cose buone hanno fatto con i, perché guardate, una canzone come Woman on Cry, suonata in tutto il mondo, sono soldi di
1: mamma
0: diritti
1: mia.
0: E devo dire che è una canzone, la versione di Marley con The Wailers, è la numero 37 nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone.
1: Capisci? Quindi, allora, insomma, Fabio, io ti farei ascoltare un paio, non di più,
0: di vocali. Sì,
1: sì,
0: fammi sentire.
1: Sentiamo un po'. Mm.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento,
1: De André?
2: Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, provate pure a credere assolti, siete lo stesso coinvolti.
0: Ma questa gli è rimasta in testa, qua è strano, perché sì, di solito sono con dei refrain più semplici. Sentiamo l'altra.
3: Cerco l'estate tutto l'anno.
0: Ci credo, in quel traffico.
3: All'improvviso, eccolo qua.
1: Bravo, bravo.
3: Buongiorno, Alfredo dal trattore, provincia di Mantova.
1: Ah, ma bello,
0: trattore, che bello,
1: bravo,
0: Alfredo.
1: Bravo.
0: Devo dire che alcuni ci segnalano le canzoni. No, ce le
1: dovete
0: cantare,
1: cantarle.
0: Ma in 20 secondi, solo
1: esatto.
0: 20 secondi.
1: Adesso io mi ricordo, ero con Luca Carboni, Fabio.
0: C'eri
1: eravamo
0: tu, Luca
1: io.
0: Carboni, Anna Tatangelo, Bob Marley, tutti
1: sì,
0: c'erano. E
1: c'era
0: che
1: anche
0: cosa
1: Jim Morrison quel giorno.
0: Cosa
1: lì
0: cantavi?
1: Eppure Soffia.
0: Oh, sentiamola, sentiamola.
1: Quella di Bertoli, di Pierangelo Bertoli.
0: Rifatta da Luca Carboni per i Miracolati.
4: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi,

0: Questo ritornello che magari ti rimane in testa. Ah, ma serial lover sono quelle che ti rimangono.
1: Bravo, Fabio.
0: L'era la Sienna Spiro che è venuta apposta di domenica mattina.
1: Ma io vi devo dire che camicia ha su Fabio Canino, perché vale veramente la pena.
0: Hai qualcosa contro Hermès?
1: No.
0: Ma dimmi se hai qualcosa contro Hermès e ti faccio una denuncia pubblica qui.
1: Io no, ma qualcuno qui forse sì.
0: Chi allora si è permesso di dire qualcosa contro la mia camicia?
1: No, ha delle palme californiane stupende. Allora, prima di lasciarci per un attimo, io ascolterei qualche audio, Fabio.
0: Sentiamo,
1: cosa dici?
0: Sì, sì, di canzoni cantate, sentiamo. Yeah.
2: Na, na, na, na.
0: Na, appena sveglia.
2: Na, na,
0: ah, beh.
2: Na,
1: Barbara.
0: Sì, sì.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na.
3: The way we were.
0: Na, well, the way we were. Ecco, c'è da scoprire una cosa proprio a proposito di queste canzoni, perché ce ne sono tante che hanno un po' questo côté triste, ma sappiate che la musica in tonalità minore trasmette tristezza in tutte le culture del mondo, cioè le tonalità minori sono tristi, le tonalità maggiori diciamo felicità. Un esempio per tutti, Laura, facciamolo sentire.
1: Dai.
0: Velocemente, sentiamo questi signori.
1: Sì.
0: Sì. Led Zeppelin.
3: All that glitters is gold.
1: 10 secondi.
0: In La minore, eh?
1: Ecco, è quella melanconia.
0: Sì, forse più che tristezza, melanconia.
1: Scusa,
0: malinconia,
1: Fabio,
0: sì.
1: Mi è arrivato un dispaccio.
0: Dimmi.
1: Perché prima abbiamo citato la signora Barbara Streisand, che purtroppo per motivi di salute non ha ritirato la palma d'onore a Cannes.
0: Non è andata a Cannes per ritirare la palma.
1: Non stava bene, non sta bene.
0: Ah, c'è questo raffreddore che non le passa, povera Barbara. Vabbè, vado io a Cannes, la prendo e gliela porto. Allora, adesso noi ci fermiamo un attimo.
1: Sì.
0: Voi continuate a pensare alle canzoni che vi rimangono in testa.
1: Continuate a cantare.
0: Sì, più che segnalarci i titoli o i cantanti, ce le dovete proprio cantare, ma in 20 secondi. A tra poco!
4: L'appoggio! Trovi l'appoggio! Espanda il diaframma, Florence! Respiri, respiri, Florence, bene! Meraviglioso!
5: I miracolati di Radio Capital.
6: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
5: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
6: Ci si vede lì.
5: Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
11: È ora l'ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: In collaborazione con Radio Capital.
14: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
15: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dice Bolzano che lo vuoi chiamare Al se vuoi, eh? Dice you can call me Al se vuoi, ha detto.
1: Ah, va bene.
0: Sì, sì, va bene. Allora
1: lo
0: sono le 10.
1: Volentieri.
0: Chiamalo, dopo chiamalo. Sono le 10:35 Miracolati di Radio Capital con Fabio Canino da Roma, la Laura da Milano, e stiamo parlando delle canzoni che ci rimangono in testa.
1: Certo.
0: Quelle che non sappiamo nemmeno dove le abbiamo sentite, come le abbiamo sentite, ma ti rimane in testa. Per esempio, sentiamo questa del nostro miracolato, sentiamone una. Oddio. Ed ecco queste.
1: Bene.
0: Sentiamo l'acuto. Brava.
1: Mamma Maria.
0: Ecco, questa è una, per esempio.
1: Brava. Sì.
0: Le faremo sapere.
1: Sai chi è che canticchia anche?
0: Sì.
1: Entriamo un po', perché avremo un ospite speciale più tardi.
0: Oggi un ospite, nostra amica, che vi piacerà molto.
1: Molto, molto. Però
0: un argomento che dividerà. Sappiate che è un argomento che dividerà,
1: sì.
0: E questo ci fa piacere.
1: Molto.
0: Non si può.
1: Però entriamo un po' in un argomento, Fabio,
0: sì.
1: delle mamme, anche un po' delle mamme, della fatica, perché
0: sì.
1: insomma le mamme
0: sì.
1: sono un po' supereroi, se sei d'accordo.
0: Sì,
1: no?
0: Certo.
1: Hanno anche dei superpoteri. E iniziamo con una sentenza storica, Fabio, della
0: sì.
1: Corte d'Appello di Bari, che ha riconosciuto un bambino con una madre e due padri.
0: Raccontami un po'.
1: È una sentenza che è stata emessa lo scorso gennaio ed è diventata definitiva.
0: Mm-hmm.
1: Ha riconosciuto un bimbo figlio di tre genitori. Il bambino è infatti figlio a tutti gli effetti non solo della mamma che lo ha messo al mondo, ma anche dei due papà che lo crescono da quando è nato. È nato in Germania, nessuna maternità surrogata, ma una scelta di genitorialità consapevole. La madre del bambino è un'amica della coppia del papà, insieme da più di 10 anni, e quindi... Allora, questa cosa della famiglia allargata, Fabio?
0: Certo.
1: No? È una cosa.
0: Sfondi una
1: non
0: porta
1: solo,
0: aperta.
1: Allora, hanno riconosciuto la mamma e il padre biologico sposato con il compagno italo-tedesco. Allora,
0: e già in Germania l'adozione in questi casi è permessa, quindi è stato più facile anche farla in Europa, nel senso sia in Germania che in Italia. Devo dire che mi piace questo comune di Bari abbia fatto questa cosa, mi piace molto. Dopo allargheremo il discorso,
1: sì?
0: Un discorso che vi piacerà, perché parleremo di un libro importante, ma vorrei sentire, per riabbassare il livello, un attimo una canzone.
1: No, non dire così, perché ci sono dei livelli altissimi.
0: Sentiamo
1: dei miracolati.
0: Un altro miracolato, sentiamo. Altissimo, effettivamente. Tutta mugolata. Che è questa?
1: Il Radiohead?
0: Sì. È vero. Brava,
1: guarda
0: mugolata.
1: Che sono brava. Mugolando, ho scoperto che era il Radiohead.
0: Un'altra, dai, un'altra al volo, sentiamo un'altra.
2: Sere d'estate,
0: ah.
2: Dimenticate.
0: Ecco, queste sono quelle che ti rimangono in testa.
2: C'è un dondolo.
0: Dondolo.
2: Che dondola.
0: Eh sì, un dondolo, dondolo. Grazie,
1: molto
0: grazie.
1: Bene, grazie. Ma adesso mettiamo qualcuno che invece allora
0: Coffee and TV.
1: Io li adoro, i Blur.
0: Blur,
1: cioè...
0: Blur, sì,
1: no,
0: sì. Mi piace dire Blur.
1: Lo so che ti piace. Coffee and Tea, che è perfetto. Noi Coffee Radio.
0: Sì, noi sì, è un caffè già preso, sì.

0: studio recente, le donne che hanno figli piccoli non dormono mai una notte intera. I ricercatori non sono riusciti a spiegarne il motivo. Potevano chiedere a me?
1: Certo,
2: una mamma, certo.
1: Una mamma o un papà, poi dipende, sì, chi sì. sta con il bambino quando piange,
2: a turno,
1: ti alzi tu,
2: un po' a turno.
1: Mi alzo io. Io ho un'amica che dice che il marito
2: fa finta di dormire.
1: Sì, si lamenta sempre che non dorme, poi quando il bambino piange improvvisamente dorme. Ma c'è una soluzione.
2: Tra l'altro ringraziamo Bersani che ci ha fatto il lancio, no? E poi si addormentavano per questa canzone. Sì.
1: Perché in Giappone nascono i caffè del pianto per genitori esausti. Cosa esatto. sono i caffè del pianto? Sono locali notturni gratuiti dove le mamme o i papà con neonati che non smettono di piangere trovano riposo, ascolto e supporto. È nato tutto a Memuro, nell'isola di Hokkaido, che noi conosciamo, ci siamo stati tante volte, alla pasticceria della Madoka Nozawa.
2: Sì.
1: Te la ricordi Madoka, che ci faceva le brioche meravigliose?
2: Noi la chiamiamo Mado.
1: La signora ha una pasticceria e ha aperto questa pasticceria dalle 21 alle 6 e mette a disposizione materassini, spazi per l'allattamento, volontari anche pronti ad aiutare le mamme, perché a un certo punto se il bambino o la bambina non dorme uno
2: allora,
1: veramente è disperato.
2: La cosa bella che è nata, l'idea è nata, si è ispirata a un manga online del 2017.
1: È vero.
2: In cui si raccontava di un luogo notturno dove genitori esausti potessero incontrarsi e affrontare insieme le difficoltà legate ai figli piccoli. Vedi che bella,
1: bello, perché
2: che bella cosa.
1: Io lo sapete voi che avete bambini piccoli, in
2: certo.
1: casa poi devi stare in silenzio, ti devi spostare, magari hai dei figli
2: quando
1: più grandi
2: dormono.
1: Che vanno a scuola.
2: Se
1: e capitano
2: una
1: se...
2: come me,
1: esatto.
2: Ciao.
1: Invece
2: esatto.
1: in Giappone ci sono questi, voi andate lì, state col bambino. Io la trovo un'idea meravigliosa, no?
2: Certo Fabio, allora devo dire che i nostri miracolati continuano a mandare le canzoni che
1: sì,
2: ti salgono per la
1: belle.
2: Testa.
1: Ci sono canzoni
2: sta
1: che
2: sta arrivando
1: conoscevo.
2: La nostra ospite.
1: Sì, stiamo parlando
2: dopo
1: di bambini.
2: Dopo ve lo
1: di
2: diciamo,
1: mamme,
2: certo.
1: Ah, player, come.
2: A qua ci si rilassa, Fabio.
1: Sì, sì.
2: La brezza. Fa caldo a Roma, Milano fa caldo, ve lo dico.
1: Stai zitto.
2: Ma no. Come mai?
1: Perché sembra che sia arrivata l'estate. Non so se te l'hanno detto.
2: No,
1: ma
2: è troppo presto.
1: No, aveva avvisato, ha mandato un WhatsApp e dice:
2: veramente?
1: Guardate, sto arrivando l'estate.
2: Ma scusa, verrà l'estate senza avvisare invece?
1: Ah.

0: Non vorrei disturbare, ma signori, dobbiamo entrare. Player, scusate, ma dobbiamo entrare. Blocchiamo
1: sì, abbiamo il nostro
0: solo
1: da fare, tra l'altro. No?
0: C'è una cosa tutta al femminile che mi piace. Mi volevi raccontare questa cosa di Brighton? Che cosa
1: sì
0: avete combinato?
1: Eravamo, aia, mi sono fatta male da sola.
0: Ecco, vedi?
1: Allora, Brighton, il primo stadio in Europa pensato per il calcio femminile, che siamo sempre un po' all'ultima ruota del carro.
0: Ma perché
1: invece
0: solo
1: no
0: al femminile? Che succede?
1: No, perché tra gli spazi in cantiere, perché stanno sistemando le stanze per l'allattamento, fasciatoi, zona passeggini.
0: Quindi anche le calciatrici mamme possono giocare?
1: Sì, perché hanno seguito l'esempio del Kansas City, dove si trova l'unico stadio esistente di questo genere.
0: Sì.
1: Entro il 2030 sarà inaugurata la nuova casa del Brighton Women, un'arena di minimo 10.000 posti su un terreno strategicamente acquistato l'anno scorso.
0: Accanto
1: quindi
0: allo
1: cosa
0: allo stadio degli uomini.
1: Ci sarà un piccolo ponte che collegherà le due strutture, sai, come in autostrada, no?
0: Sì,
1: è presente,
0: sì,
1: che passa da una parte all'altra, e si intitola Built for Her.
0: Mm-hmm.
1: Costruito per lei, questa è la filosofia guida che il club ha affermato di aver seguito nello sviluppo del progetto.
0: Bello, bello, mi piace.
1: No, ma finalmente,
0: anche
1: Fabio, posso dire,
0: il calcio femminile sta dando molte più soddisfazioni di quello maschile ultimamente. O mi sbaglio? Lo chiedo
1: non
0: a Daniele,
1: ti sbagli,
0: che credo,
1: non ti sbagli.
0: Anche Daniele se ne intende di calcio molto.
1: Sì,
0: Daniele,
1: zero, anche lui.
0: Fai in tutti i centri sociali a bere birra.
1: Bravo, fa bene, devi venire anche qua a Milano, che ce ne sono parecchi.
0: Non si può, vietato per legge, non si
1: ma
0: può.
1: Sei pazzo, ma cosa
0: perché
1: stai dicendo?
0: Perché fanno anche i rave, ma non
1: oh,
0: si può.
1: Oh mamma mia.
0: E anche dopo parleremo con le nostre ospiti di un'altra cosa che non si dovrebbe fare in Italia. Mamma mia, oggi ci arrestano. Mi fai sentire
1: allora
0: un vocals di queste canzoni?
1: Dai, di queste
0: sentiamo
1: canzoni.
2: Che importa se
1: un duetto.
0: Oddio, stonatura.
2: Per innamorarmi ancora.
0: Oddio, paura, aspetta.
1: Non dire così.
2: Tornerai, maledetta primavera.
0: Allora, ragazzi, noi vi apprezziamo, vi amiamo.
1: Bella la musica, belle le parole.
0: Diciamo, non solo stonate, ma anche squadrate. L'ultimo,
1: fa niente,
0: dai,
1: fa niente.
0: Un altro. La chitarra questa.
3: Jacopo Pastorius,
1: ah,
3: un Jacopo saluto
1: Pastorius
3: da Marina da Savignano.
0: Ammazza,
1: Jacopo Pastorius, è un basso, perché Jacopo Pastorius suonava
0: giusto,
1: al basso.
0: Un basso.
1: Allora, possiamo dire che la nostra ospite, che è Chiara Tagliaferri, è arrivata nel building. Perché
0: presenterà il suo libro che si chiama Arkansas, storia di una figlia. E con questo vi abbiamo
1: bellissimo,
0: detto tutto.
1: Bellissimo,
0: un libro
1: siamo molto felici. Sì, sì.
0: Nel frattempo, siccome noi non è che le mandiamo a di dietro, abbiamo anche le news, capito? Sì, vogliamo alzare un
1: non
0: po' il livello.
1: Non si vergognano di venire da.
0: No, perché io esco e entrano i giornalisti meravigliosi.
1: Ok, tu
0: Radio
1: esci, però Fabio, tu esci. non rimanere lì.
0: A tra poco!
4: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
5: I Miracolati.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
4: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Solo per oggi, termini e

0: Condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
4: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
5: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
6: Questo è per te. Prendilo.
7: Non mi serve un padre. It's a shame.
6: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
3: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
8: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Le notizie delle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Stati Uniti ottimisti sulla firma a breve di un accordo con l'Iran, più prudente Teheran, che rivendica ancora il controllo dello stretto di Hormuz ed esclude la consegna del suo uranio arricchito. Diceva di essere Gesù e il vero Bin Laden, il 21enne che a Washington ha sparato contro gli addetti alla sicurezza all'esterno della Casa Bianca. È stato ucciso, un giudice in passato gli aveva vietato di avvicinarsi alla residenza del presidente degli Stati Uniti. Sono stati 600 droni e diversi missili a colpire la notte scorsa Kiev e i dintorni della capitale, 4 i morti, 60 i feriti. Mosca afferma di aver lanciato la rappresaglia per i raid ucraini contro infrastrutture civili in Russia. I balneari riminesi contro le scuole elementari aperte già il 31 agosto in Emilia-Romagna, un progetto della regione per venire incontro alle famiglie che ne avessero bisogno e quindi non obbligatorio. Previste attività educative, sportive e culturali. Ha fatto infuriare questo il mondo del turismo riminese. Bagnini e balneari dicono è un grave errore, rischia di far perdere quasi un mese di lavoro. Lo sport, oggi verdetti dall'ultima giornata di Serie A per le coppe europee e la retrocessione. Formula 1 stasera al Gran Premio del Canada. Le Mercedes di Russell e Antonelli in prima fila, indietro le Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc solo ottavo e ancora più che deluso nelle parole a Sky.
12: È stato un weekend orribile perché il feeling non può essere peggio di quello finora, non ho avuto zero feeling con la macchina.
11: Giro d'Italia si riparte con Vingegaard in rosa, oggi la Voghera, Milano, tappa per velocisti, tennis al Roland Garros si parte con i 64esimi di finale, oggi in campo tra gli altri anche Djokovic e Zverev. Gli aggiornamenti a mezzogiorno in Capitale.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Grazie ragazzi, grazie a Clash.
1: Sono venuti
0: grazie.
1: Anche di domenica senza badare a spese.
0: Mia. Allora, sono le 11.06, vi abbiamo anticipato che parleremo di un argomento, diciamo divisivo, ma non è Bella Ciao, quella non è divisiva, no. Secondo me.
1: Ma
0: è
1: soprattutto un bellissimo libro, Fabio.
0: È un bellissimo libro e abbiamo scelto una sigla apposta per lei.
1: E non è un caso, buongiorno Chiara Tagliaferri.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Già mi commuovo.
0: Anche noi queste canzoni.
1: Allora Chiara, abbiamo parlato, scusa, solo un'introduzione, perché abbiamo parlato e stiamo parlando tanto di musica, c'è tanta musica in questo libro, tante citazioni di canzoni.
0: Arkansas per Mondadori, storia di mia figlia. Diciamo subito che Chiara Tagliaferri è coraggiosa, perché questo libro se lo poteva risparmiare. Nel senso, lei ha una vita normale, un marito, tutto regolare. Si è voluta fare dei nuovi amici, un po' come faccio io quando dico quello che penso.
1: Vabbè,
0: perché,
1: però,
0: Chiara, dici perché.
1: Racconta, allora, storia di mia figlia, che è tua figlia, ovviamente, ed è speciale, mi viene da dire speciale, il modo in cui è venuta al mondo tua figlia, no? Perché racconta di questa cosa. Tra l'altro ha il pregio di raccontare cose di cui tutti siamo ignoranti, perché solo il giudizio, spesso è solo un giudizio politico, fra virgolette, emotivo, senza saperne niente.
0: Di che stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una bimba, nostra figlia, che si chiama Lula, che è venuta al mondo grazie a un percorso di gestazione per altri. L'acronimo è GPA.
0: GPA.
3: Sì. E,

0: Lula è arrivata 8 mesi prima che la legge Varchi in Italia stabilisse che...
1: E tu eri una criminale.
0: Io ero una criminale. No, perché non è retroattiva, no, tecnicamente, cioè, però che la venuta al mondo di un bimbo, di una bimba, tramite questo percorso è appunto reato universale, quindi è paragonato al genocidio, ai crimini di guerra, alla tratta di esseri umani e alla pedofilia. Non lo è uccidere un bambino, reato universale in Italia, è farlo venire al mondo in questo modo. Io ho pensato,

0: sì, ho pensato,
1: Laura e Fabio, di raccontarla questa storia, perché in Italia 9 coppie su 10 che ricorrono alla gestazione per altri per poter diventare famiglia sono eterosessuali, ma ecco, non lo dicono perché c'è il paravento della tradizione. Un uomo,
2: dice, diamo la colpa
1: donna,
2: gay, lo vogliono loro, diamo la colpa a loro.
1: In qualche modo è stato più facile, io non giudico questa paura, perché c'è uno stigma sociale,
2: certo,
1: immenso,
2: vero, vero,
1: sui bambini ma anche sui genitori. Se i bambini rischiano di non avere gli stessi diritti, le stesse tutele, i genitori rischiano di vedersi strappato lo stato di famiglia, le madri, che in Italia è madre solamente chi partorisce o chi adotta, di non riconoscersi come tali. C'è paura, c'è paura,
0: certo.
1: E c'è vergogna.
0: C'è vergogna, perché anche questo è vero. Il percorso, tra l'altro, come dicevi tu, Fabio, coraggiosa, perché
2: sì,
0: i nomi sono i vostri. Mm-hmm. Tuo marito è Nicola, ne ha gioia, tu sei Chiara Tagliaferri, sei tu. Anche questo se lo poteva, capito, poteva romanzare, oppure poteva scrivere. Invece devo dire, questo è molto civile e molto impegnato nel vero senso della parola. Perché questo esempio, perché c'è tutto un percorso prima, perché non, certo, è che ti svegli e dici, sai cosa c'è, non ho voglia di ingrassare. Poi devo dire che lei non si risparmia, si dice delle cose verso se stessa tremende. Io
2: è
0: poi dove le dico,
2: me
0: le sono segnate qualcuna. Per cui dico, non è, capito? E per cui uno che le ha, andavi veramente a guardare nei cassonetti se c'erano dei bambini dimenticati?
1: L'ho fatto, mi è capitato di farlo, perché appunto è stata un'odissea questa, no?
0: È stata un'odissea.
1: È stata un'odissea, però è strana, non di ritorno ma verso il futuro. Cioè, questa bambina c'è sempre stata. Di solito le gravidanze naturali durano 9 mesi, il mio concepimento, per molti profondamente innaturale, è durato 84 mesi, se moltiplichi
2: certo,
1: i mesi di un anno per 7. E prima di arrivare alla GPA io ho attraversato con il mio corpo tutto quello che la medicina consentiva di provare.
2: Allora, prima di farvi sentire una canzone, io voglio solo dire che questo non è uno spot per il GPA, perché anche nel libro, e lì è il coraggio, ci spiega Chiara che ci sono anche dei lati oscuri che
1: vanno chiariti, vanno fatti capire.
2: Di soldi, non soldi, quindi non è uno spot, è solo un discorso, una storia, e ci piace raccontarla. E la canzone perché ci sta, Laura?
0: La canzone ci sta perché sua figlia si chiama Lula, e allora ci sono varie ossessioni che racconteremo nel libro, perché poi parliamo della bambina e volevamo solo introdurre il tema.
2: Sì.
0: E questa canzone di David Lynch, altra ossessione di Chiara, anche mia, devo dire la
2: anche
0: verità,
2: mia, sì,
0: è da Cuore Selvaggio, dove la protagonista Laura Dern si chiama Lula.

0: Solo Radio Capital, sì. Alle 11:14 vi fa ascoltare Elvis Presley. Solo
1: abbiamo,
0: noi.
1: Abbiamo Chiara Tagliaferri. Dici un po' perché l'abbiamo scelta per lei questa canzone. Voleva dire due cose, Fabio.
2: Vai. Perché Cuore Selvaggio, tra l'altro, è l'unico film in cui David Lynch regala un finale allegro a un libro da cui è tratto, di Barry Gifford, in cui non c'era questo finale. Però ci sono Lula e Sailor, che sono appunto Laura Dern e Nicolas Cage, che sono questi due amanti in fuga da un mondo che lei definisce selvaggio nel fuori, assurdo nel dentro, e lei è così scapigliata e spregiudicata e senza paura che ho sempre pensato, da quando ragazzina avevo visto il film, che se mai avessi avuto una figlia sarebbe stata come Lula. Il mio auspicio era di farle attraversare frontiere e farle rapinare qualsiasi cosa pur di inseguire la felicità.
0: E Lula è arrivata, stiamo parlando proprio del tuo libro, Arkansas, che racconta tutto il mondo che c'è prima, durante e dopo quello che è successo.
1: E soprattutto, Fabio, per concludere quello che abbiamo iniziato prima, in America velocemente com'è
0: la situazione,
1: gestito,
0: in Arkansas.
2: Il motivo principale per cui era possibile per noi farla solo in America era perché lì c'è una trasparenza normativa che tutela tutti i corpi delle donne coinvolte. La donatrice di ovuli non è la gestante, quindi colei che porta in grembo la gravidanza. E ci sono contratti con cliniche, con agenzie, con assicurazioni per la gestante, per il nascituro.
1: Si è tutelati.
2: C'è inoltre, ci sono una serie di regole. La gestante deve avere uno o più figli, deve avere un lavoro stabile, una famiglia o una comunità attorno a lei.
1: Vede, anche per quello che dicevamo prima, no? Di invece di cose poco chiare, che magari alla fine qualcuno veramente, allora lì sono i soldi e basta.
0: Ecco, Chiara, quello che volevo chiederti è proprio quello: solo i ricchi lo possono fare?
2: Allora,
0: come si dice?
2: Fabio, è sicuramente un percorso molto costoso. Io e Nicola, in questi giorni chiaramente mi stanno scrivendo cose bellissime, anche cose piuttosto mostruose, come è prevedibile.
0: Ma è normale, perché molti non conoscono.
2: Esatto, perché ci sono poi molte falsità sulle famiglie non tradizionali che diventano cultura dominante, e la cultura dominante va avanti per ideologie e per slogan e perpetra poi delle discriminazioni che sono inaccettabili. Secondo me è un percorso ormai sempre più costoso, quindi io ho conosciuto gente che ha venduto la propria casa
0: addirittura.
1: Però pensa che desiderio, cioè voglio dire, ti metti capito,
0: fai
1: perdi
0: debiti,
1: tutto
0: certo.
1: Ma non perdi l'amore.
2: Non è giusto criminalizzarla, andrebbe normata. Se tu,
1: allora,
2: se tu la normi, permetti intanto che non ci sia sfruttamento e permetti alle coppie etero e omosessuali di poter diventare famiglia.
1: Certo. Allora, Fabio, ma adesso entriamo un po' nel mondo Lula, diciamo,
0: della
1: questa
0: bambina
1: che è arrivata. E perché? Allora, intanto dicevamo delle canzoni.
0: È arrivato Lucio Dalla. Che
1: molto
0: dice
1: bene.
0: Ciao. Che dice ciao.
1: Si vede che dovevamo concludere così, Fabio.
0: No, poi dopo torniamo a parlare
1: certo.
0: con Chiara Tagliaferri.
1: No, assolutamente, anche perché si parla ancora di canzoni, di musiche.
0: Come tutti i bambini hanno delle canzoni che preferiscono, che amano.
1: Sì.
0: Poi ne parlere una, anzi tutte.

0: parlando e stanno arrivando tanti, tanti messaggi.
1: Sì, anche foto, vero foto, Fabio? No.
0: La domanda che ti faccio tramite Paola, Daniele, cioè, dice, ma perché non adottare un bambino?
1: Perché me l'hanno fatta in molti questa domanda, ci abbiamo provato peraltro, perché è un percorso molto molto molto lungo, ci siamo iscritti a diverse associazioni, abbiamo passato anche molti test, ci è stato detto che eravamo grandi, che avremmo dovuto attendere dai 5 agli 8 anni per sperare forse di accogliere magari un bambino.
0: È tutto da rivedere questa cosa, sì, dei bambini, sì, adottati,
1: e c'è anche
0: tutto.
1: C'è un'altra cosa, Fabio, che molte persone non sanno. L'adozione internazionale, per esempio, è un percorso molto costoso.
0: Sì, certo, anche quello.
1: Non troppo meno costoso di una gestazione per altri. Sono tante, tante informazioni che una persona, forse prima di parlare, dovrebbe avere.
0: Ma difatti il libro, secondo me, è perfetto, sì, perché toglie dubbi. Uno legge il libro e capisce tante cose. Anch'io, okay, guarda, ti devo dire, io credo un po' di situazione, ne conosco.
2: No, però si impara.
0: È vero, tante cose, sì, per, sì, esempio, ho imparato una cosa, che tua figlia adora la Carrà e che quando deve mangiare ascolta questa canzone. È vero?
1: Questo è il suo pezzo preferito e balla come una pazza proprio, anche senza atterrarsi.
2: Eh sì, perché poi uno impara anche queste cose, mentre ad esempio Chiara, per farla addormentare, cantava questa, attenzione.
0: Sentiamo l'altra
2: canzone.
0: Larry Mancini, anche se quello mi piace tanto. Sentiamo un po'.
2: Se vuoi cantarla. No.
0: Io piango qui adesso,
2: Come mai questa canzone? Perché è vero che è giusta, come melodia, Fabio, un po' una ninna nanna.
1: Anche perché lei, Holiday Golightly, in realtà si chiama Lula.
0: È vero, certo. Lula di Johnson.
1: Esatto, e in più è facile da cantare, perché in fondo Audrey Hepburn la sussurra, quindi anche se sei stonato non puoi sbagliare più di un tanto.
0: Tu non hai detto che, non lo sai, la mia canzone preferita, appena l'ho sentita, perché sapevamo che te la mettevamo, mi sono commosso io, già solo a sentirla.
2: No, è vero.
0: Sarà l'età, forse.
2: Senti una cosa, allora, com'è la cosa bella del libro di Chiara è che vivi in un mondo cinematografico, musicale, di gatti, di creature magiche, di scarpette rosse, di mago di Oz,

0: E tutto questo è il patrimonio culturale e anche del DNA di tua figlia, perché è il vostro che avete trasferito su di... perché io ho visto delle foto e devo dire che il patrimonio è questo, è arrivato tutto, tutte queste cose, perché, queste cose che ho detto.
1: Perché in tutto questo lungo cammino sui mattoni gialli che ti porta alla città di Smeraldo, io mi dovevo tenere insieme e non sapevo come fare. Nicola è progettuale, è pragmatico, e io invece cercavo segni, e la mia fede in David Lynch o in Holiday Golightly o in Truman Capote mi permetteva di credere che prima o poi sarebbe arrivata questa bambina. Ed è interessante perché all'inizio, quando lei era piccolina e magari venivo fermata per le strade e qualche mamma mi diceva come siete simili, io dicevo no, non mi assomiglia, e invece adesso dico sì è vero, siamo uguali, perché è l'amore che ci rende simili.
0: Che bello.
2: Allora, come prevedevamo, è divisiva questa cosa, ma la cosa che mi piace è che molti fanno domande. Ora chiaramente non abbiamo tempo per rispondere a tutte le domande, ma vi vogliamo veramente di cuore consigliare Arkansas, questo libro di Chiara Tagliaferri, che è la sua storia, ma riguarda tutti, riguarda veramente tutti, chi per un motivo, chi per un altro. Mi piace proprio consigliarlo perché è una storia che riguarda il mondo in questo momento.
0: L'amore soprattutto, perché di questo è proprio,
2: esatto,
0: con
2: amore,
0: tutte le fatiche, e ripeto, è molto divertente anche come si definisce Chiara in un sacco di passaggi, non ha pietà neanche per se stessa,
1: ma non potevo averla, perché se racconti una storia così in cui utilizzi appunto la verità, cioè dici questa sono io, non potevo che farlo in questo modo.
0: Va bene, grazie Chiara,
2: grazie
0: per essere stata con noi.
2: Grazie mille.
1: Laura e Fabio,
2: un bacio, a presto.
1: A presto.

0: Qual è il mio destino, mamma?
1: Dovrei arrivare a scoprirlo con le tue sole forze. La vita è una scatola di cioccolatini, Forrest. Non sai mai quello che ti capita.
0: Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre.
2: I miracolati di Radio Capital. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
3: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
4: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me, Gigi Riema. Buon pomeriggio.
5: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
6: Perché piuttosto che niente,
5: le mail piuttosto.
2: Fabio Arbois, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
9: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
8: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
17: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Ciao, sono Tabata.
19: Io Matteo.
20: E io Mirko.
18: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
20: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
18: Cosa fate qui, dottoressa?
21: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
18: Perché lo fate?
21: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
18: Grazie.
20: Ora lo andiamo
18: in un altro centro la nostra famiglia.
22: Ce ne sono 28 in Italia.
23: Diritto 5 per 1000, scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
24: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
25: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
24: Develey ti salsa la vita!
26: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
27: My Movies presenta.
28: Inizia dicendomi perché sei qui.
29: Mi serve un vestito.
28: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
29: Non sapevo dove altro andare.
27: Il premio Oscar Anne Hathaway.
29: Non volevo tagliarti fuori.
28: Ma lo hai fatto.
29: Non puoi odiarmi davvero.
28: Oh sì che posso.
27: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
29: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
27: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
30: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
31: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica.
0: l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento domani a Milano, Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: stavo facendo
1: che project
0: una... molto Alan Parsons. Allora devo dire che il libro di Chiara Tagliaferri ha aperto un mondo, giustamente,
1: bello, come ci sono tutte le cose importanti,
0: divisivo come avevamo detto, ci sono tante domande, io vi rimando al libro se volete delle risposte, certo non ve le possiamo dare io e la Laura,
1: ma no,
0: però vi possiamo dare una bella ricetta. Sigla.
2: Non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
1: Oddio.
0: Non per lei, guarda.
1: Ah, neanche per noi miracolati.
0: No. Buongiorno, dottoressa Federica Giff.
3: Buongiorno, Laura e Fabio, ciao.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da Rimini, che tempo abbiamo a Rimini?
3: Oggi bellone, mamma mia.
0: Si va al mare?
1: Caldo maiale, esatto.
0: Si va già al mare, Fede?
3: Oggi è da mare, sì, no, io vado a mangiare invece.
1: Brava Fede, brava, così mi piace, sei proprio una di noi.
0: E a noi sì, che ci proponi? Grazie. Che ricetta ci proponi oggi?
3: No, allora, a parte che visto che siamo in radio vi porto un riso con delle note un po' esotiche. Comunque, siccome il tema dello spreco alimentare sapete che mi sta a cuore.
1: Certo.
3: Oggi vorrei darvi una ricetta con un consiglio proprio dedicato. A volte le ricette gustose, tanto lo sappiamo, no, che nascono un po' così dagli avanzi.
0: Sì.
3: Io ad esempio ho l'abitudine di preparare in abbondanza alcune cose, no? Ad esempio i cereali, i legumi, poi li tengo nel frigo, li tengo sconditi in modo tale da avvantaggiarmi al momento della preparazione dei pasti. E avevo del riso integrale scondito già cotto, che quando lo riprendi dal frigo però è un po' inospitale, diciamo.
1: Un ospitale, un bel termine.
3: La forma del contenitore, un po' saponetta, sì. Cioè un po' bruttino. E se capita anche a voi, anche con un altro cereale o della pasta, insomma,
1: sì,
3: provate a ravvivarlo al mercato.
0: Come
3: esempio,
0: si fa a ravvivare il riso
1: integrale? Si fa
0: integrale.
1: Così, Fabio, libera,
3: rianimatelo. Io ad esempio, cioè, aiutatevi sempre ovviamente con gli ortaggi, insomma i prodotti di stagione. Io ad esempio ho trovato dei pisellini freschi al mercato,
1: buoni.
3: E li fate stufare, sì, sono buoni, sono dolci, sono fragranti, insomma fantastici, e potete praticamente stufarli con poca acqua, poi insaporite con sale e pepe, aggiungete anche magari altri ortaggi, ad esempio delle carote a cubetti, un po' di cipolla e il riso che magari un po' sgranato, poi lo fate saltare a fuoco bello vivace con olio extravergine d'oliva e infine aggiungete una sfumatura di aceto di riso, anche aceto di mire, insomma un po' di salsa.
1: Io ce
3: di
1: l'ho
3: soia.
1: Di melograno, Fabio, l'aceto.
0: Ah, buono.
1: Consiglio.
3: Qua siamo dai gusti un po' più sofisticati. Comunque aggiungiamo un po' di salsa di soia per bilanciare i sapori, quindi acido, dolce del riso, dei pisellini e anche la sapidità della salsa di soia. E a me piace farvi fare quella crosticina croccante che dà la felicità, cioè sta proprio bene il riso un po' croccantino alla base, un soffio di spezie, e per dargli una nota proprio nuova che quindi vi fa dimenticare l'origine, come l'avevate trovato nel frigo, potete servirlo con delle bacchette e vi sentite un po' così in viaggio
1: orientali,
3: è un orientale. Modo per vivacizzare.
0: Una domanda, dottoressa.
3: Dai.
0: Le verdure che noi inseriamo in questo riso in ospitale devono essere crude, sì, ovviamente, sennò diventa ancora più
1: saltate,
0: triste.
1: Saltate,
0: in anche saltate, va bene?
3: Io le aggiungo, sì, magari insieme al riso le fai andare veloce. Se sono cotte piccoline, ad esempio le verdure, sono astute, per cuocerle meno possibile, le potete anche grattugiare, ad esempio, no? Tipo una carota grattugiata si cuocerà più velocemente rispetto a una rondella di carota un po' più
1: massiccia.
3: Quindi tagliatela più finemente, così la saltate velocemente e mantiene intatti tutti i sapori, il gusto, anche la croccantezza che caratterizza.
1: Scusa Federica, è arrivata una domanda per te.
3: Vai.
1: Allora, potete chiedere a Federica Giff se i cereali cotti si possono conservare in freezer?
3: Ah, certo, sì, si possono anche conservare in freezer. Io consiglio di farli, di fare una preparazione un po' asciutta, quindi
0: sì,
3: senza
0: certo,
3: troppa umidità, no? Poi li potete mettere anche in delle confezioni, magari utilizzate il vetro oppure questi sacchettini.
1: Sì, quelli apposti, sacchettini,
3: ma che potete riutilizzare a cerniera. E poi li stoccate in frigorifero, vi consiglio di farlo in monoporzioni, cioè una porzione
0: o in due,
1: se no devi scongelare mezzo chilo
0: e poi dopo lo devi buttare.
3: Dopo poi vi ritrovate
0: comunque
3: di nuovo, magari
0: lo stesso problema.
3: La ricetta antispreco alla fine può diventare spreco perché non sapete come mangiare quel riso.
0: Comunque tutte le domande che avete su cibi, ricette di recupero eccetera, andate sui gli account della nostra Federica Giff e lei risponde a tutti, ho visto.
3: Grazie.
0: A tutti risponde.
1: Grazie,
0: Federica.
3: Bacione.
0: Baci, ciao.
1: Baci.
4: Radio Capital.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: E qui siamo noi, assolutamente.
2: È il nostro momento, Fabio.
1: Ho una notizia da morire da ridere.
2: Sì.
1: Allora, già mi scappa da ridere.
2: No.
1: Siamo in Argentina.
2: Vai avanti tu che a me mi scappa da ridere. Esatto.
1: Allora, in Argentina c'è un programma televisivo che si chiama Ike. È un programma dove ogni puntata c'è un argomento, si parla, okay. Il conduttore invita degli ospiti in studio. In questa puntata di cui parliamo noi parlavano di UFO, ufologia, ci sono gli UFO, non ci sono, eccetera, eccetera. A un certo punto il conduttore si accorge che gli ospiti che aveva in studio non sapevano rispondere a una domanda.
2: Sì.
1: E quindi dice al volo alla redazione: chiamatemi subito un ufologo, subito. Per cui la redattrice ha capito un'altra cosa e gli manda in onda una chiamata.
2: Okay.
1: E il conduttore dice: buongiorno, benvenuto, senta, dove si studia per sapere così tanto sugli alieni? Pausa. E l'ospite fa: guardi, io sono un urologo, non un ufologo.
2: No.
1: Avevano sbagliato nella rubrica, avevano chiamato un urologo invece di un ufologo. Per cui questa cosa è diventata chiaramente virale.
2: Ma scusa un attimo, ma alla fine gli hanno chiesto anche qualcosa.
1: Anche a lui,
2: di già che sei in piedi,
1: dice: mi dica se lei crede agli UFO. No. E lui ha detto: no, però potrebbero anche esistere. Non ha risposto l'urologo. Però fa molto ridere, e quello gli fa tutta la domanda serio. Mi dica.
2: Ha ragione.
1: Ma
2: è stato simpatico a dire
1: molto,
2: che così
1: molto,
2: però,
1: molto.
2: Ma
1: sì,
2: pensa
1: sì.
2: La redattrice, non vorrei essere
1: credo non
2: panni.
1: Sia più redattrice, non sia più.
2: Ma
1: adesso,
2: no,
1: lavora
2: da
1: urologo, è andata
2: Fabio,
1: a fare la segretaria.
2: A noi cosa sarebbe dovuto succedere?
1: No, noi
2: dai.
1: Noi non ci saremo più, ma lavora dall'urologo comunque la signorina.
2: Scusa,
1: sì?
2: Ma mi è venuto in mente una cosa, Fabio,
1: sì,
2: sulla
1: sì.
2: Tua notizia,
1: sì.
2: Di quando mia nonna Teresa, che non andava da, credo, 40 anni forse al cinema, l'abbiamo portata a vedere il film di Spielberg,
1: uh-huh.
2: Quello ta, na, na. Ti hai presente quella?
1: È questo.
2: La
1: tua
2: nonna, mia nonna si è voluta mettere a un certo punto vicino all'uscita perché pensava che stessero arrivando
1: non
2: gli alieni.
1: Credo.
2: Ma poverina, ha fatto l'effetto quello del
1: stupendo.
2: Treno che arriva, sì.
1: È un po' sì, alla città.
2: Ma adesso tocca a me.
1: Che notizia hai tu?
2: Devo dire, sono abbastanza

0: certezza. Io vado a Hong Kong. Nella Cina del Sud è molto diffuso il villain hitting, cioè la presunta capacità di alcune anziane signori cinesi di maledire le persone a pagamento. Il rito è semplice: basta scrivere un nome su un foglio di carta e la vecchietta lo prenderà letteralmente a scarpate prima di bruciarlo, per simboleggiare la distruzione degli spiriti maligni.
1: Cioè, tu vai lì, qualcuno, tipo il tuo capo che ti ha licenziato, eccetera, metti nome e cognome, signora, le dispiace, ma davvero, e le pagano anche.
0: Certo che le pagano. Beh, Fabio, guarda che comunque è una cosa che è anche liberatoria.
1: Certo.
0: Allora, però, visto che abbiamo un pochino di tempo, volevo agganciarmi anche a un'altra piccola notizia.
1: Dimmi.
0: Come dicevamo, già ieri sono stata da Santa Rita, no?
1: Sì,
0: 22.
1: Le cause perse è quella,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, la santa delle cause perse. Sì. C'era questa signora con...
1: in fila.
0: In fila, io ho scritto, ci sono tutti dei bigliettini per chiedere la grazia, io dico sempre...
1: Ah, si scrivono?
0: Sì, si scrivono e si mettono in una teca trasparente. Io di solito
1: scienza,
0: scrivo così, dico,
1: fantascienza.
0: Tu sei meglio di me, secondo te, chi ha bisogno nella mia sfera, perché voglio...
1: Sì.
0: E una signora si è avvicinata a me, per cortesia potrebbe scriverlo anche a me, e dico, ma mi sento inopportuna, le metto, non si preoccupi, io le ho detto, la signora abituata.
1: Ma perché? Perché va bene.
0: Non ci vedeva bene.
1: Ah, allora un'altra cosa. Amy Winehouse.
0: Non è simpatica?
1: Molto.
0: E l'amica ha detto, se può farlo anche per me le sono grata. Dico, no, io sto qua, scrivo tutto il giorno.
1: Our day will come. Amy Winehouse, mi raccomando.

0: Mentre la Amy Winehouse cantava e tu avevi parlato di Santa Rita da Caccia, arriva un messaggio di Angela che dice: ciao, una mia carissima amica è Monaca Caccia.
1: Ah, che bello.
0: Quindi la prossima volta puoi portare i bigliettini lì, secondo me fa un viaggio più corto.
1: Con le signore. Io mi metto lì e scrivo, Fabio, sono bella serena.
0: Vai. Allora, messaggi di servizio, perché la prossima settimana cambierà leggermente la programmazione.
1: Ah, sì, hai ragione, bravo. Allora.
0: Noi non saremo in onda il sabato e la domenica 30 e 31. Perché
1: c'è il Festival di Dogliani. Quindi un fine settimana special.
0: E avremo al posto nostro Fattore C con l'America Ciolla e la Flavia Cercato.
1: Io viva, viva ragazzi.
0: Dille che ho lasciato le chiavi sotto lo zerbino.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Che devono trovare tutto pulito come lasciamo noi. Ma
1: sì.
0: Noi andremo in onda invece lunedì 1 e martedì 2 giugno, sempre dalle 10 alle 12.
1: Se al però, posto del

0: Mezzogiornale,
1: esatto.
0: Fabio.
1: Se però volete incontrarci di persona anche per denunciarci, trovate la Laura proprio a Dogliani al Festival della TV.
0: Al venerdì.
1: Che cosa fai, Laura?
0: Venerdì, mi sembra alle 18. 18.45
1: 18.15
0: Grazie, avete fatto bene a dirmelo. Alle 18.15 intervisto Fabrizio Gifuni, quindi
1: bello. Andate a Dogliani. Io invece sabato 30
0: dove ti troviamo per venirti a menare.
1: Sabato 30 alle 20 sarò al Teatro Parioli Costanzo di Roma per il Sedotta e Sclerata Show 5 Carrà Tribute, perché sarà tutto con le musiche, le canzoni della Carrà,
0: allora.
1: Ma è un grande evento promosso dall'Associazione Libera Civitas in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi
0: Allora
1: Multipla.
0: Facciamo così, Fabio, il venerdì venite da me
1: a Dogliani e il sabato venite al Parioli da me.
0: Esatto, mi sembra che siamo sistemati.
1: Lunedì e martedì dalle 10 alle 12 noi saremo qui al posto di Benny e Stefano.
0: Mi raccomando. Fabio, dovrei vestirti in un altro modo,
1: perché durante
0: è sempre
1: la settimana.
0: Settimanale. Sì, sì,
1: sai
0: sì,
1: qual è stato il mio primo pensiero? Non c'è il parcheggio. Perché il sabato e la domenica trovo parcheggio. Trovo parcheggio ovunque.
0: Hai ragione anche tu. Posso
1: durante
0: dirlo.
1: La settimana è più complicato, ma mi farò dall'elicottero, dai.
0: Ma a un certo punto dovrei fare qualcosa del genere. Allora,
1: salutiamo,
0: ringraziamo tantissimo
1: Alex,
0: la nostra Daniele,
1: la suor Francesca, la suor Mary J, la suor no, tu sei la badessa,
0: no,
1: la
0: io
1: Laura.
0: Non sono niente, sì.
1: Badessa, io sono frate Canino.
0: Sì, certo.
1: Fra Canino.
0: Ragazzi, grazie del fine
1: ciao,
0: settimana insieme. In alti cuori.
2: Mi fanno paura questi qui. Troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I miracolati.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
6: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
6: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare, recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza?

0: distanza, la differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Le notizie di mezzogiorno a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciulli. Accordo vicino tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, l'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto, ma c'è anche l'ipotesi di una proroga breve per poi avviare negoziati diretti nella prima settimana di giugno. L'accordo prevederebbe comunque anche lo stop della guerra di Israele in Libano, con il premier israeliano Netanyahu in totale disaccordo. Il grande ricambio nella pubblica amministrazione nei prossimi 6 anni, secondo il ministro Zangrillo, 1 milione di lavoratori andrà in pensione. Il piano di sostituzione è già operativo, dice il ministro. Cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al 5° posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI. AI. Prima di noi Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Uno scontro tra gruppi ultras del Torino e della Juventus è stato evitato nella notte. Le due opposte fazioni si sono cercate in diverse zone della città, monitorate dalla Digos della Questura di Torino. Intorno a 00:30 i tifosi del Torino si sono spostati con auto e scooter nella zona dello Stadio Olimpico. Qui gli ultras bianconeri si sono avvicinati alla ricerca di un contatto, allontanandosi però alla vista delle pattuglie della Digos. E questa sera c'è il derby di Torino, una delle 4 partite che deciderà la corsa alla Champions League, insieme a Milan Cagliari, Verona Roma e Cremonese Como. La Juve dipende dalle altre, anche una vittoria può non bastare dopo la sconfitta con la Fiorentina. In questi giorni si è parlato delle possibili dimissioni del tecnico Spalletti, lui però nega di averci pensato.
7: Non mi è mai passato per la testa, casomai passa per la testa quello di metterti a disposizione. Fai quello che vuoi.
6: Così Spalletti. Capital News torna alle 13.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo, di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Radio Capital.

0: canzone di Kate Bush, Wuthering Heights, oltre a pensare alla meravigliosa voce di Kate Bush, purtroppo mi viene anche in mente il recente film che è stato fatto con Margot Robbie e Jacob Elordi, dove non a caso Cime Tempestose, perché questa poi è la sua traduzione, viene messo fra virgolette. Perché? Perché non è più il romanzo di Emily Bronte, ma è diventato 50 sfumature di Brughiera. E se avete capito di cosa sto parlando, c'è bisogno di aggiungere altro.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capitan.
0: Insomma, un film ad alto tasso sessuale, come dicevano, un meraviglioso personaggio di Anna Marchesini, che però insomma nel libro non è così dichiarato, ma lì state tranquilli che nessuna cosa è lasciata all'immaginazione, ma è una roba che non c'entra niente con il libro, ecco. E quindi mi ricordo che molti di noi sono usciti dalla sala invendo poi succede, no? Ho sprecato 2 ore e mezzo della mia vita. No, questo non lo dico mai, perché qualsiasi film comunque ti dà un punto di vista diverso, però dai, non puoi insultare Emily Bronte in questo modo, fra virgolette. Però le virgolette lei l'aveva messo, la sceneggiatrice Emerald Fennell, non a caso. Quindi stiamo sempre attenti anche a ste cose così apparentemente non banali, perché la punteggiatura non è banale, ma che possono passare inosservate, vogliono dire molto. Allora, buongiorno a tutti, mettiamo i puntini su lei, Ilaria, la nostra divoratrice di anime, che è in redazione.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno, senti che voce sensuale anche lei.
1: È un po' addormentata ancora.
0: È addormentata, giusto. Dimentico che lei è una donna molto giovane, una ragazza, insomma, ragazzi, a quante ore di sonno?
1: No, 8. Io meno di 8 non si dorme.
0: E allora di che ti lamenti?
1: No, dico che mi sono svegliata recentemente.

0: avanti.
1: Posso essere il punto e virgola io?
0: Brava.
1: Dai.
0: Perché il punto e virgola non lo usa più nessuno.
1: È per
0: e
1: quello.
0: Io voglio da anni fare un gruppo, un change, no, come si chiamano, su change.org.
1: Vuoi fare una petizione?
0: Una petizione per salvare il punto e virgola. Chi sta con me scriva anche solo a Radio Capita. Sapete cosa mi dovete scrivere? Punto e virgola. Già solo questo. Ci faremo delle magliette, porteremo avanti questa battaglia. Perché non è un punto, ma non è neanche una virgola, è una cosa che a metà è difficile da spiegare, quindi difficile anche da usare. Io sono Betty Senatore, ecco, quella che usa il punto esclamativo. Un po' perché devo essere bella, brillante, piena di energia per voi, e poi perché abbiamo iniziato con una canzone meravigliosa che mi ha fatto scattare subito un po' di passione, giustamente. Parleremo del Festival di Cannes, perché ieri è stato celebrato Il Vincitore, un film fra l'altro che ha una trama molto forte, però che io non vedo personalmente l'ora di vedere. E poi parleremo anche di body shaming sul red carpet, perché ragazzi, signori miei, qui il tempo va avanti, tecnicamente noi dovremmo dimenticare queste cose, ma non le dimentichiamo per niente, perché dove c'è l'occasione, soprattutto da parte di una donna, di criticare un'altra donna, stai tranquillo che noi ci siamo. Il nostro WhatsApp 342 342 21 90.

0: sad song, una canzone triste come canta Zucchero su Radio Capital a mezzogiorno e 14. Betty, scrive Antonio da Torino al 342-342-2190. La punteggiatura non esiste più. Sì, però andrebbe utilizzata. Bravo Antonio. Correttamente si hanno scritto che nel parlato in moltissimi notiziari radio si usa, ad esempio, riportare una notizia ponendo il soggetto come ultima parola. La notizia successiva inizia spesso. Aspetta, questa l'ha studiata Antonio, eh? E quindi la notizia successiva inizia spesso, senza alcuna pausa rispetto a quella precedente, con un predicato verbale, dando quindi un senso completamente stravolto ai due periodi. E hai ragione, hai ragione. Beh, si vede che non ascoltano Radio Capital quelli che sbagliano. Poi frequento la scrittura per lavoro e per diletto, scrive Monica dalla Brindisi, sono una grande fan della virgola, ma ormai vedo che è sempre più frequente il punto fermo, deciso e incontestabile, del pensiero unico, è vero, cioè io la penso così. Punto. Non me ne frega niente di voi. Va detta un'altra cosa, che usare il punto e virgola adesso è diventato sinonimo di fare ricorso all'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale ne fa un grande uso, insieme al trattino, quello grosso nel mezzo. Non so come si chiama. Vabbè. Fatto sta.
1: Quindi sono un'intelligenza artificiale io.
0: Esatto. Sì, no, è vero. Va detta una cosa, che sempre più scrittori, per evitare di essere definiti come, beh, tu non scrivi, usi l'intelligenza artificiale, commettono degli errori grammaticali, fanno degli inciampi in cui le macchine non incappano, capito? Quindi usano anche dei modi gergali che fanno capire che c'è una mente che sta pensando. Per esempio, c'è stata una scrittrice di un libro che si chiama Shy Girl, che è stata ritirata dal mercato dalla sua casa editrice Hachette, perché molti hanno scritto che in realtà lei aveva utilizzato l'intelligenza artificiale. Ovviamente lei ha detto che non era assolutamente vero, che doveva dire che l'aveva fatto, ma magari non era vero, magari aveva preso dei pezzi. Però voglio dire, mettiamo che anche uno ha utilizzato un pezzetto di intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale ci ha messo il punto e virgola, ma viva Dio, ma meno male, ma almeno questo punto e virgola qualcuno impara di nuovo a usarlo, e a usarlo nel modo giusto, no? Cioè quel qualcosa che non è un punto che chiude un periodo di senso definitivo, come scrive Fabio, e la virgola per non ripartire totalmente con la maiuscola, perché ciò che segue è inerente o conseguente con quello scritto prima.

0: in provincia di Palermo, che io trovo meravigliosi. Penso che siano, il gruppo contemporaneo più interessante e intelligente che esiste nel panorama musicale. 12:24, fra poco parliamo con una delle protagoniste di tanti film, compreso Doc, quindi insomma ci mettiamo tutti a posto perché abbiamo un medico in sala e questo già ci tranquillizza, perché c'è una bellissima iniziativa che riguarda noi cittadini e anche i Medici Senza Frontiere.
1: Cose che capitano tutti i weekend dalle 12 alle 14.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì. Stop that.
3: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
10: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
9: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: con Rock Your Baby. Senti che acuto che ci ha fatto, che ci ha regalato a Radio Capital alle 12.32. Allora ancora buona domenica e l'auguriamo anche alla nostra ospite che sarà protagonista di una bellissima iniziativa che mette insieme noi cittadini, perché anche lei, pur essendo un'attrice protagonista di tantissimi film e serie televisive di grande successo, è anche lei una cittadina, e gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere. Siamo con Elisa Di Eusanio, dovrei definirla la caposala Teresa di Doc, così siamo più precisi. Buongiorno Elisa, tutto bene?
1: Buongiorno a voi, io bene, voi?
0: Molto bene. Elisa, sei all'interno di una galleria del vento? Chiedo.
1: Sì, in realtà purtroppo sì. Sono sincera, sì, sto attraversando il traforo del Gran Sasso a piedi perché mi si è rotta la macchina.
0: No, non ci credo.
1: Purtroppo mi ritrovo un attimo in emergenza in strada e quindi adesso raggiungo un luogo un attimo più protetto.
0: No, soprattutto al sicuro, Elisa. Anzi, se hai bisogno, possiamo lanciare un appello ai nostri ascoltatori.
1: Vi prego, venitemi a salvare.
0: Ecco.
1: Esattamente.
0: Esatto.
1: Io mi trovo, adesso vi do le coordinate.
0: Ecco, dacci le coordinate precise, facciamo un momento anche di radio utile per la nostra dottoressa, ma anche soprattutto Elisa. In questo momento è Elisa Di Eusanio proprio in difficoltà. Allora, non appena riesci a recuperare un po' anche di calma, immagino. Che è successa a sta macchina di domenica mattina?
1: Niente, purtroppo ho bucato la gomma, porca miseria.
0: Ma sai qual è il problema poi, Elisa?
1: Ho bucato la gomma.
0: Chi la sa mettere a posto la gomma? Cioè, te la sai cambiare?
1: Assolutamente no.
0: No,
1: infatti adesso devono venirmi in soccorso delle persone ad aiutarmi.
0: Esatto.
1: Non so dove mettermi.

0: No,
1: vabbè, mettiti comunque dentro la macchina forse. Allora Elisa, non ti rubiamo tanto tempo perché mi rendo conto che la situazione è delicata. L'appuntamento sarà il 27 maggio a Roma per parlare di quanto la cura sei tu, cioè tu semplice cittadino. Ci saranno anche degli operatori di Medici Senza Frontiere, quindi la pediatra Elisa, ci sarà la diciamo responsabile della raccolta fondi, perché noi cittadini siamo veramente molto importanti in questa che è un'organizzazione umanitaria che va avanti grazie ai nostri fondi. Non ci sono politici, non ci sono stati che finanziano Medici Senza Frontiere, giusto?
0: Assolutamente, cioè è proprio fondamentale costruire una grande rete di solidarietà, perché io non credo che siamo in grado di percepire quello che davvero fanno queste persone sul campo. Lo possiamo vagamente immaginare, ma è proprio lontano dalla nostra reale percezione ed è una roba enorme, gigantesca. Quindi abbiamo davvero il dovere, se vogliamo creare proprio un'azione di partecipazione collettiva a qualcosa di grande, di bello, di sostenerli. È l'unico mezzo che abbiamo, è questo.
1: Esatto, perché effettivamente loro, perché partono immediatamente i Medici Senza Frontiere, che si chiamano così perché non hanno frontiere, non hanno barriere, perché sono praticamente da soli, nel senso che decidono liberamente di andare in una zona in emergenza, che può essere anche in Italia, ma può essere anche dall'altra parte del mondo, e portare il loro aiuto. Sì. Ma per partire immediatamente hanno bisogno ovviamente di un sostegno. Ci saranno tante testimonianze, oltre alla tua ci sarà l'attore Maurizio Lombardi, ci sarà la cantante Chiara Galeazzo, Eddie Brock, sì. Insomma, quindi sarà una serata di chiacchiere, ma soprattutto di riflessione, di musica, come hanno scritto, e di testimonianze. E quindi è molto importante. Tu non sei mai stata, immagino, in uno dei luoghi dove Medici Senza Frontiere opera?
0: Assolutamente no. Non ci sono mai stata, non ci sono mai stata, no. No.
1: Ci vuole...
0: attrice, posso lavorare con la fantasia. Io ho visitato tanti luoghi di orrore, ma che riguardano soprattutto animali, perché io mi occupo tantissimo di animali, e devo dire non so poi quanto alla fine sia diverso vedere gli occhi di un essere devastato dal terrore, però i luoghi di conflitto dove da un momento all'altro ti esplode una bomba sulla testa, io sinceramente non ho neanche l'arroganza di pensare di poterlo, come posso dire, immaginare. Capito?
1: Esatto, ci vuole una grande preparazione, e poi comunque sono tutte persone che sono dei professionisti, insomma, non sono volontari, sono medici, sono ingegneri, ecco, quindi questo è molto importante. Sì. Allora Elisa, Elisa De Osano, innanzitutto
0: poi ci tengo a dire una cosa importante.
1: Dillo.
0: La serata, che la cura, io credo che per cura, che è la protagonista della serata, non si intenda soltanto somministrare il farmaco e assistere, risolvere clinicamente il problema. Credo che per cura si intenda proprio il desiderio di alterità, cioè accogliere l'altro, dargli speranza, stimolarlo, affiancarlo proprio spiritualmente, personalmente. Credo che sia il concetto più alto di cura che possiamo immaginare, che è quello che loro poi di fatto, secondo me, includono nel loro viaggio.
1: Ok, Elisa, ti abbiamo perso per un attimo. Innanzitutto in bocca al lupo per la tua gomma forata, grazie per questa tua importante testimonianza. Figurati Elisa, voglio dire, so che qualcuno la vada a salvare, grazie per la tua testimonianza e buon lavoro per quello che sarà mercoledì sera a Roma alle 17:30. L'appuntamento è al White Rock Studio. Grazie Elisa, buona domenica. Per quanto
0: grazie,
1: possibile.
0: Grazie a voi. Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Radio Capital.

hai messo nel caffè? Stamattina che avete messo? Un po' di camomilla magari, dice, perché così sto tranquilla. Beh, allora non avete bevuto il caffè, oppure ci avete messo quello che succede in molti bar del Veneto, ma non solo del Veneto, ma hanno detto anche in alcune zone del Piemonte, cioè un caffè corretto, bello, con un bel po' di alcol, che così parti a bomba la mattina anche se è domenica. Allora facciamo i complimenti doverosi al vincitore della Palma d'Oro a Cannes, dove c'era manco un film italiano, però in realtà un italiano ieri c'era durante la cerimonia di premiazione. Allora, la Palma d'Oro è andata a un regista rumeno che si chiama Cristian Mungiu, che aveva già vinto per un film straziante, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, non so se vi è capitato di vederlo, ma guardatelo, è doveroso guardarlo, su come alcuni uomini usino l'aborto e la sua messa al bando proprio per controllare i corpi femminili. E invece questo si intitola Fjord, ambientato in un fiordo dove c'è questa famiglia, una famiglia molto religiosa, molto rigida, no, ma nel senso di organizzata, perfetta. Ci sono 5 figli, hanno un'educazione che non prevede internet, non prevede musica moderna, delle giornate molto scandite dalle preghiere. E poi a un certo punto spunta un livido su un braccio di una delle bambine. Non vi dico cosa succede, ma è un film che ha ovviamente colpito tutti, così come hanno colpito le parole di Favino, che ieri ha consegnato il premio alla miglior attrice, dicevamo, a Cannes, e ha fatto un discorso bello sull'importanza dell'arte in un mondo consumato dalla distruzione. E con quello che dicevamo prima a proposito di Medici Senza Frontiere, effettivamente è un filone che dicono anche, e giustamente portano avanti anche gli attori, doveroso farlo. E poi tutto quello che succede sul red carpet, body shaming, come se il passato e tutto quello che facciamo non servisse a niente. Allora, Letizia Casta troppo grassa, l'hanno detto, ma perché non ti metti a dieta? Letizia Casta, cioè, come se ovviamente il corpo di una donna non avesse più quello di 20 anni, no? Anche il suo. Poi Demi Moore troppo magra, e quindi per questo non va bene, preoccupante, va bene. Sara Toscano invece, la cantante giovanissima, bersagliata dai commenti sul suo fatto che è troppo curvy e quindi dovrebbe addirittura mettersi a dieta anche lei e usare lo Zempic, che è questo farmaco che, diciamo, in America usano tutte le attrici, tutti i personaggi del mondo della televisione, che in realtà serve per curare il diabete, ma in questo caso si prende l'effetto collaterale, e cioè il dimagrimento. Poi che faccia bene o no non si sa, ma insomma questo è il tenore.

0: Clearwater Revival, Bad Moon Rising su Radio Capital. Fatemi dire una cosa, che scrivete body shaming eccetera, ma ricordatevi sempre che chi scrive cattiverie ha sempre qualcuno dall'altra parte, che poi è il proprietario, quello che viene offeso, che legge tutte le vostre parole. E questo succede ovunque, anche alla radio, quando mandate dei messaggi e siete un po' nervosi. Noi leggiamo tutto.
1: Cose che Capital.
2: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno
6: Aria, Blu Vertigo,
7: Di Martino,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
10: Capital Live.
2: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
7: L'ingresso è gratuito.
2: Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
11: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
15: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
16: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
14: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
16: e Furio.
17: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
18: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
20: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
21: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Ciao, sono Tabata.
23: Io Matteo.
24: E io Mirko.
22: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
24: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
22: Cosa fate qui, dottore?
25: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
22: Perché lo fate?
25: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
22: Grazie.
24: Ora lo andiamo.
22: In un altro centro la nostra famiglia.
26: Ce ne sono 28 in Italia.
27: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
28: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
29: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
30: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
31: Chiudi gli occhi, che note sono?
32: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
33: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
34: Vuoi fare soldi veri?
33: Chiamami. Un thriller emozionante.

0: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
0: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Le notizie delle 13 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Accordo per la tregua tra Stati Uniti e Iran molto vicino, la firma nelle prossime ore prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco con colloqui diretti da tenersi a partire dal 5 giugno sempre con la mediazione del Pakistan. Con l'accordo stop alle ostilità anche in Libano, con il premier israeliano Netanyahu per nulla d'accordo. Il prezzo medio del diesel sopra i 2 euro in tutte le regioni dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise. Il governo frena sui prossimi aiuti. Jean-Paul Bellotto.
6: La coperta è corta, ammette il ministro Foti, e se si vuole finanziare si deve anche tagliare. Una situazione, aggiunge, che non può andare avanti. In 3 mesi di guerra lo Stato ha speso 2 miliardi per limitare i danni del caro petrolio. Questo non ha impedito all'inflazione di salire dall'1,7 al 2,7% ad aprile. Il governo non vuole aumentare la spesa e non può, dato che si è impegnato con l'Europa a tenere il deficit sotto il 3%, quindi deve tagliare per trovare i soldi per gli sconti sulle accise. Gli ultimi sono da 250 milioni al settore auto, per la transizione ecologica 150 ai fondi per le metropolitane e 80 a quelli per la mobilità, più altri 100 sottratti dalle risorse per le aree svantaggiate del paese.
5: Fine settimana di perquisizioni e sequestri nel carcere di Poggio Reale a Napoli, dove la polizia penitenziaria ha scoperto e sottratto ai detenuti 15 telefoni, 150 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. 8 i cellulari sequestrati nel padiglione dove ci sono i cosiddetti detenuti comuni e 7 quelli trovati nei reparti dell'alta sicurezza, quelli che ospitano presunti affiliati alla criminalità organizzata. Entra nel vivo il torneo del Roland Garros di tennis, da oggi 64esimi di finale, 3 italiani in campo, Bellucci contro il francese Alice, Cina contro l'americano Opelka, poi Sonego opposto all'altro francese Herbert. Capital News torna alle 14.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Philadelphia Freedom su Radio Capital. Buongiorno, buona domenica, buon appetito. Come vi state difendendo da questa ondata di caldo disumana? Io avevo letto che finiva martedì. Poi ho guardato le previsioni su Trebi Meteo insieme a ilmeteo.it, perché di solito ne controllo 2-3. Tanto tutti mi dicevano la stessa cosa, e cioè che va avanti, perché quando io le vedo brutte non mi dico no, allora ne controllo un altro, poi dico la stessa cosa.
1: Malfidata.
0: Ma sì, non è vero, che poi lo so che hanno ragione. E quindi insomma ho visto che in realtà questa ondata di caldo non si fermerà mai. 33-34 gradi zona Milano, ovviamente fino a tutta la prossima settimana, ecco, giusto per prepararvi a quello che succederà. Quindi, come dicevo, scarpe aperte con criterio, infradito con criterio, come ho detto ieri mattina. Abbiamo parlato del red carpet di Cannes con queste attrici e questi personaggi che sono stati vittime di body shaming e sono state prese a male parole anche sul loro aspetto fisico. Ricordiamoci che Sara Toscano è una ragazza di 20 anni e dire a una ragazza di 20 anni sei grassa significa portarla sicuramente a disturbi alimentari se non ha un minimo di equilibrio interiore, ma a 20 anni l'equilibrio interiore è un po' raro da trovare. Quindi ecco, io prenderei e li metterei tutti in galera quelli che dicono queste cose. Comunque, da questo lato c'è un red carpet, dall'altro c'è un pet carpet ed è una delle manifestazioni che ogni anno si tiene a New York, l'evento glamour di animali domestici. A me fa ridere.
1: Bellissimo.
0: Sì. Allora, si è tenuto il 18 maggio, il tappeto rosso durava, era lungo 7 metri e c'era anche un tappeto floreale

0: però sulla parete, quindi una parete floreale. E io mi sono detta, erano cani. Cosa ci hanno fatto su quella parete floreale? La pipì.
1: Cioè, scusa, certo. Mi sembra il minimo.
0: È proprio lo chiamava.
2: Vabbè, succede.
0: Sì, sì, succede, normale.

salvata. Rin Tin Tin, che è stato uno dei primi e più famosi cani di Hollywood, ha salvato la Warner Bros. Dal fallimento grazie ai suoi film che sono andati nei cinema negli anni 20. Poi Lassie è il collie per eccellenza, e Torna a casa Lassie, insomma, l'abbiamo visto tutti, e sappiamo anche della follia che hanno i border collie, che sono meravigliosi. Chi li vede in città vede che tentano di mettere a posto le macchine, perché per loro quelle sono un gregge da mettere a posto, se non fosse che le macchine fanno quello che gli pare. Poi c'è Hachiko, che è un film veramente strappalacrime, cioè Akita Inu, che è il protagonista di questo film, Hachiko è il tuo migliore amico, con Richard Gere, che si basa su una storia vera, su quanto sia importante poi la fedeltà canina, e forse di come sia l'emblema proprio quel film della fedeltà canina. Io ricordo più recentemente Marley, dove c'era il Labrador più caotico del cinema, ma con un monologo finale che vi

Is This Love? Alison Moyet su Radio Capital 13:14, ovviamente, dice Rossella, una nostra ascoltatrice. Non possiamo dimenticare anche Rex, tutti i pastori tedeschi della serie austriaca, ma i pastori tedeschi in generale, quelli che aiutano anche noi esseri umani a sopravvivere, quelli che lavorano nella polizia, nei vigili del fuoco, ovviamente nella protezione civile, sono dei cani estremamente intelligenti e quindi

se cominciamo a citare tutti i cani, poi c'è ovviamente Aggie, quello del film The Artist, quel Jack Russell meraviglioso che sfilò con un papillon al collo, però lui sul red carpet della notte degli Oscar, lui ha avuto questo red carpet speciale. A proposito di cani, c'è Ziggy, e vuoi dire chi è Ziggy? Chissà quanti fra i nostri ascoltatori avranno un cane o un gatto che si chiama Ziggy, ecco, e questo cane è quello che possiede Michele, cioè Zero Calcare. Gli ha cambiato un po' la vita, in realtà il nome non l'ha scelto lui, l'hanno scelto i precedenti proprietari, perché lui l'ha preso in un canile, l'ha praticamente scelto, diciamo che è stato scelto da Ziggy, perché è più giusto dire così. E ha anche una chat dei padroni di cani, un po' come le chat di quelli che vanno a scuola, no? dei genitori, dei ragazzi che vanno a scuola. Ma vi dico questo perché Zero Calcare è autore di questa nuova serie Due Spicci, che debutterà il prossimo 27 maggio su Netflix. È molto attesa, anche perché Zero e Cinghiale si ritrovano a dover gestire un locale, cosa che fra l'altro è successa veramente nella vita di Michele, cioè di Zero Calcare, se non che arriva un personaggio del passato a creare un po' di confusione. E Zero Calcare, tutto questo per dirvi che la prossima settimana sarà ospite proprio di Cose che Capital, intanto fra l'altro col suo vero Ziggy, cioè Ziggy non parla ovviamente, però è in studio, e secondo me, ve lo dico, secondo me la chiacchierata sarà un po' diversa, la sensazione che avrete ascoltandoci sarà diversa, perché il cane in studio esercerà una forma di pet therapy. Non lo so, è una scommessa, non è mai successo, ma è una scommessa che voglio fare. Show.

0: Detto più di una volta, Keith Richards, Mick Jagger, datemi le stesse cose che hanno preso loro per stare bene. Diverso però, per stare bene, non quelle altre. Vabbè, comunque insomma, i Rolling Stones sono tornati, a parte che mi sembra che stiano in piena forma, in splendida forma, sono tornati a 3 anni di distanza dal loro ultimo album. Uscirà il 10 luglio Foreign Tongue, cioè lingue straniere, anzi Foreign Tongues per essere precisi, e questa è la canzone che avete appena ascoltato su Radio Capital, che fa un po' da aperitivo di quello che succederà. In the Stars, che racconta come il destino sia scritto nelle stelle.
1: Tutti i weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.

0: loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu bene invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
2: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
0: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
14: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Commodores su Radio Capital, giustamente, I'm Easy Like a Sunday Morning. Spero che sia per voi una domenica di quelle, yeah. Come dite voi,
1: all'interno del chill.
0: Cioè, nel senso proprio nella freschezza, nella, no? Ilaria, aiutami.
1: Cosa vuoi sapere? Cioè, non ho capito cosa
0: allora,
1: vuoi dire.
0: Allora, la nostra divoratrice di anime ha lasciato il suo computer per venire in diretta su Radio Capita. E siccome I'm easy like Sunday morning, vuol dire che sto bene, sto proprio rilassata. Sto nel chill.
1: I'm chilling. Like sì, a Sunday morning.
0: Sì, e che come si può tradurre?
1: Mi sto rilassando.
0: Ok, come easy.
1: Come easy.
0: Ok, è questo che volevo. Però versione Gen Z. È questa che è la traduzione per la versione Gen Z. Quindi dovremmo chiamare il nostro caro Lionel Richie e dire rifai la canzone e non chiamarla più Easy ma Chill.
1: I'm chilling, yeah.
0: Oppure I'm chilling, una roba del genere. Va bene.
1: Anche solo chilling, il verbo.
0: Il verbo, chilling, ok. Sì. Secondo me ci tratta male, ma questo è la situazione. Allora, la nostra divoratrice di anime è qua perché è il momento di consigliare un anime. Noi consigliamo degli anime che sono proprio importanti come base.
1: Sì, diciamo,
0: per costruire proprio il vostro la vostra base per amarli ancora di più, per andare poi nei particolari, no?
1: Sì, per farvi anche una vostra, un vostro gusto, diciamo.
0: Esatto.
1: Che noi vi consigliamo un po' di tutto, così che voi capite un attimo anche cosa può piacervi.
0: Esatto.
1: Quello di oggi, secondo me, è un po' per, cioè, un po' più per tutti. Sai che a volte io vi consiglio.

0: Sì, anche cose un po' più strong, un po' più violente, un po' più thriller, un po' più giallo.
1: C'è sangue ovunque.
0: Non sempre. Vabbè, io non sono un amante oltretutto del sangue, quindi è difficile che io vi proponga robe proprio splatter, perché io al secondo episodio spento.
1: Ah, ok. Vabbè, mi fa senso. Pensa quali sono quelle splatter. Vabbè, comunque.
0: Capito. Vabbè, oggi parliamo di Il ragazzo e l'airone.
1: Beh, che vi devo dire?
0: Il maestro. Senti Miyazaki. Cosa ci ha messo sotto.
1: Che meraviglia.
0: Bellissimo, bellissimo. L'ho rivisto proprio l'altro giorno e quindi mi è venuto in mente, oddio, lo devo consigliare, non l'ho più detto.
1: Le musiche sono di Joe Hisaishi, giusto per essere precisi, perché mi sembra doveroso dirlo, vista l'atmosfera che ha creato anche solo in questo studio.
0: Allora, la trama è molto particolare, molto bella. Praticamente il protagonista è Maito, che è un ragazzino di 12 anni, che per via di un incendio, lui vive a Tokyo, perde la mamma. Quindi rimangono lui e il papà.
1: Vedi,
0: che
1: c'è
0: dopo,
1: disastro.
0: Dopo 2 anni decidono di trasferirsi. Il papà si mette con sua cognata, quindi la zia, e aspetta un figlio da lei.
1: Ahia.
0: Maito non accetta molto bene questa cosa di avere una nuova mamma dopo aver perso la sua, e quindi incontra questo airone, un airone parlante, che gli dice che la sua mamma è ancora viva. E allora lui entra in un mondo fantastico, non vi voglio spoilerare troppo, quindi chiudo qua, alla sua ricerca. Ne va a cercare la sua mamma e poi da lì si sviluppa tutto il film. Vi ho detto i primi 2 minuti al massimo.
1: Ah, non è spoiler,
0: non è spoiler,
1: mi raccomando.
0: Assolutamente. Lo trovate su Netflix. Io trovo che sia di una, diciamo, particolarità. Poi vabbè, lo
1: poesia,
0: sappiamo,
1: aggiungerei.
0: Tutto quello che è fatto da Studio Ghibli, cioè,
1: esatto.
0: Proprio non è un altro pianeta.
1: Un altro
0: veramente
1: mondo.
0: Bello, molto profondo. Il finale è pazzesco, lo vedrete, secondo me, una volta visto, poi ti fa venire anche voglia di rivederti ciò che hai già visto. Adesso vorrei rivedermi
1: tutto
0: un po' tutto
1: Studio Ghibli, sì. Poi dopo te lo fai fuori. No, fra l'altro lui aveva detto che si sarebbe fermato dopo Si alza il vento, perché aveva un'età ormai per lui avanzata,
0: che è bellissimo. Si alza il vento l'avevamo anche consigliato.
1: Esatto,
0: sì.
1: Poi nel 2016 dice, ma sai che faccio? Mi rimetto a disegnare. E si ispirò ad alcuni romanzi che aveva letto nella sua infanzia, fra cui E voi come vivrete? E in 7 anni, siccome comunque, ok, dice, ho un'età, allora rallento un attimo il mio lavoro.
0: Giusto.
1: E in 7 anni ha poi completato questo
0: nuovo
1: Il ragazzo e l'airone, che è veramente meraviglioso, veramente un capolavoro, assolutamente. Quindi dove si può vedere? Però.
0: Su Netflix, lo trovate, adesso è stato messo su Netflix, sì.
1: Ok, quindi sì, insomma. È abbastanza semplice. Stavo cercando se ha vinto un Oscar, perché mi sembrava.
2: Sì,
1: che...
2: è il miglior film d'animazione dello scorso anno.
0: Bravi.
1: Dello scorso anno?
0: Sì, perché
2: dello scorso anno.
0: Okay, recentissimo questo film.
1: È vero, infatti, sì, perché è uno dei pochi film d'animazione ad aver ricevuto un Oscar.
0: Brava.
1: Nei film, no? Nella sezione film, non nella sezione film d'animazione. No, niente, cancellate quello che ho detto negli ultimi secondi perché non sono precisa.
0: Film d'animazione, se non sbaglio.
1: E allora nella categoria quella giusta dei film d'animazione.
0: Sì.
1: Va bene, grazie Alan. Ah, ecco, era il primo film non americano, forse. C'era di mezzo questo, c'era un record che lui aveva...
0: Adesso verifichiamo. Vi diamo
1: verifichiamo, non vi arrabbiate se abbiamo sbagliato qualcosa. Mi ridici il titolo, Il ragazzo e l'airone, Leo. Così siamo a posto.
0: Su Netflix. Buona visione.
1: Buona visione e portate anche un po' di fazzoletti, perché secondo me ce n'è bisogno. Grazie Ilariuccia, la nostra divoratrice in questo caso di poesia.

0: felicità, che rumore fa la felicità? Su Radio Capital abbiamo parlato del ragazzo e l'airone ed effettivamente c'era un record. Allora, a parte che ha vinto come miglior film d'animazione nel 2024 il premio Oscar, ma è stato il film anime più visto in Italia. Al di fuori del Giappone, il ragazzo e l'airone è l'Italia, il terzo paese al mondo in cui ha incassato di più, dopo Francia e Corea del Sud. Quindi è un record per noi, come del resto tutti i film dello studio Ghibli hanno sempre raggiunto dei record, non solo in Italia, in tutto il mondo, premi di qui, cose di là, riconoscimenti e tanta poesia. C'è un messaggio bello di Omar che dice: se ancora non l'abbiamo visto, ci consiglia Rainbow, che è un anime ambientato in un carcere minorile. Preparate una montagna di fazzoletti. Ecco, quindi insomma, un po' un mare fuori.
1: Segnato.
0: Un mare fuori versione anime? Però si piange.
1: Non lo so.
0: Sono curiosa. Poi vi dirò. Mi ha incuriosito Omar su questa trama. Va bene, ce l'ha scritta al 342-342-2190, dove è arrivato anche il vocale di Barbara. Ecco, che dobbiamo sentire. Sentiamo cosa ci
2: Betty, vede. Buongiorno, buona domenica a tutti. Una domanda. Da neofita, non ne ho visto neanche uno.
0: Sì.
2: Da cosa mi cominci? Da cosa mi consigli? Da cosa posso iniziare?
0: Giusto, Barbara, è una bella domanda che ovviamente giro alla nostra divoratrice, perché io non saprei cosa rispondere.
1: Allora, sicuramente qualsiasi dello studio Ghibli è un buonissimo punto di partenza, quindi sì, consigliamo Una città incantata, anche il ragazzo Lerone che abbiamo appena detto va benissimo, Si alza al vento, bellissimo.
3: Bello, il castello errante di
1: Il castello errante di Hall è bellissimo, sono tutti dei capolavori. Quindi io ti direi, leggi la trama, quello che ti piace di più, parti da quello e poi vedrai che detta partita da lì non torni più indietro.
0: Scusate, ma stavo ridendo. Un nostro ascoltatore ha detto: guarda Pollon.
1: Beh, ci sono cresciuta con Pollon.
0: Non è proprio un anime nel senso.
1: No, però vabbè.
0: Però sì, Pollon combina guai nel cuore di tutti noi, no? Soprattutto di quella cosa che riusciva a rendere tutti più allegri, no? Ve lo ricordo. E poi dopo abbiamo scoperto che cos'era quella polvere bianca. Come diceva precisamente Pollon nella sigla di. No, va bene. Niente, oggi mi vengono le cose in mente all'ultimo, però. Posso segnalare, a parte lo studio Ghibli che è sempre, come dire, un grande fornitore, sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Grazie Giuseppe, che è lo stesso che ha consigliato Pollon. Noi siamo cresciuti così. Pollon combina guai con una frase che poi non avevamo, noi non ci pensavamo minimamente che fosse una polverina magica, insomma la cocaina, ecco, diciamolo, e invece poi l'abbiamo scoperto da grandi, come tante altre cose del resto di altri anche cartoni animati. E invece stanno preparando, scusate ma lo devo dire per tutti i fan di Tom Cruise, Top Gun 3, lo dico perché ormai hanno acceso i motori, non dell'aereo ma i motori della mente dei vari creatori. Ovviamente Tom Cruise rimane sempre la figura principale, ma ci saranno altre figure giovani che ruoteranno intorno a lui. Mi domando che cosa potrà fare oltre a quello che ha già realizzato nella sua vita a livello di missioni impossibili, alzandosi in volo, buttandosi con la moto e altre cose. Siamo curiosi, ma lo vedremo prestissimo.

0: Gold con Lonely Boy su Radio Capital. Ci suggeriscono La piccola Amélie, un film animato molto delicato per quelli che vogliono approcciarsi al mondo dei cartoni, ma anche al mondo degli anime. C'è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore a proposito della mitica frase di Pollon: sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Sentiamolo. Ah no, niente, lo racconto io. In realtà è un'invenzione del doppiaggio italiano, perché nella versione originale parlavano di una roba relativa all'orso, e quindi, siccome soprattutto in quegli anni il doppiaggio italiano ha cambiato in meglio, devo dire, alcune cose, diciamo che questa frase è venuta fuori proprio in mente al direttore dei dialoghi, e questo grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha fatto sapere. Poi La principessa Mononoke, sempre dello studio Ghibli, ritornerà in versione restaurata al cinema dal 4 al 10 giugno, quindi un'ottima occasione per quelli che volessero recuperare gli anime oppure avvicinarsi a questo mondo. Grazie a tutti, vi auguro una buona settimana, ci sentiamo sabato prossimo a mezzogiorno. Ciao da Betty Senatore, Scipario!
1: Cose che Capital.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti, sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
12: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
13: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
14: Questo è per te. Prendilo.
15: Non mi serve un padre.
16: It's a shame that you can't go back.
14: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.

0: dal 21 maggio al cinema con My Movies e Trent Film.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciotti. L'annuncio dell'accordo Stati Uniti-Iran può arrivare oggi, secondo il segretario di Stato americano Rubio, ma ci sono ancora divergenze. I colloqui sul nucleare verrebbero rimandati alle prossime settimane. Teheran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz. Per Rubio gli Stati Uniti non possono permetterlo. E i prezzi del diesel sono in rialzo ai distributori, sopra i 2 euro al litro in tutte le regioni, dopo che il governo ha ridotto lo sconto sulle accise. Secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori si spende in media 6 euro in più a pieno. Andrea Sempio attacca i PM che lo accusano dell'omicidio di Chiara Poggi. In un'intercettazione proposta dal sito di Repubblica lo si sente parlare con un'amica.
4: Perché dovresti tirare fuori degli elementi che negli anni hanno dato risultati incerti o dubbi? Per quello che non so dirti se siamo in merda o meno. Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stracorrotta. Ci sono troppe cose sotto strane. Troppe robe strane.
3: Da Venezia a Reggio Calabria, passando per Salerno, urne aperte per le amministrative. Oltre 6 milioni e 600 mila gli elettori in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Si vota oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,74%, un punto percentuale in meno rispetto all'affluenza media delle ultime comunali di riferimento alla stessa ora, quando fu del 15,75%. Comincia fra un'ora la domenica di Serie A, in attesa delle 4 partite che valgono Champions League retrocessione. Si giocano Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Prossimo appuntamento con informazioni di Radio Capital fra meno di un'ora.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno. Qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

0: il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Buona domenica a tutti e ben ritrovati su Radio Capital. 14:04 minuti, vi fanno e vi danno il benvenuto Daniele in regia dal buon microfono con voi. Stiamo insieme nelle prossime due ore per raccontarvi un po' la storia della musica attraverso sei decenni e con una canzone che rappresenta ogni decennio, quindi gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Si parte oggi dal 1965 ed è una canzone di Smokey Robinson and the Miracles.

Tina Turner, 1984, Private Dancer, lei che purtroppo se ne andava esattamente 3 anni fa, proprio il 24 di maggio, era il 2023, la pantera del rock, così era stata soprannominata, ci ha regalato veramente tantissimi classici del soul quando era con Ike, il famoso duo Ike e Tina Turner, ma poi anche in versione da solista, ha avuto un periodo complicato, lo sappiamo perfettamente, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, poi arrivò proprio l'album dell'84 a rilanciarla a livello mondiale, ha vinto 8 Grammy Awards in carriera, è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2021 come artista solista, ma c'era già entrata insieme ad Ike già un po' di anni prima, nel 1991. Oggi abbiamo voluto ricordarla così all'interno della Capital Hall of Fame. 2:16, prima di lei anche Vasco Rossi, 1979, la canzone Alba Chiara. Vasco si sta preparando per il tour che quest'estate lo porterà in giro per l'Italia, in luoghi un po' meno battuti del solito. Per esempio andrà anche a fare un paio di concerti in quel di Olbia in Sardegna. Adesso la prossima canzone rappresenta gli anni 90, 1997, ve li ricordate? Third Eye Blind, Semi Charmed Lie.

sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame. Radio Capital.

0: Sarà una lunga e calda estate anche per Luciano Ligabue, perché parte con il suo tour il 5 di giugno da Bibione. È vero, ha già suonato all'Arena Santa Giulia a Milano, l'ha inaugurata lui, però poi parte ufficialmente con il tour che lo porterà a Roma, Torino, Milano e in tanti altri posti. Era Siamo Chi Siamo, prima di lui anche When I Get You Alone di Robin Tichy dal 2002.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Salse buone, signor! Salse Devele! 2 per 1, signor!
6: Oh, prendi tu salse, una da rimborsare!

0: Siamo.
1: Deve lei ti salsa la vita!
2: Già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capita.
16: 14:33 minuti, oggi domenica 24 di maggio 2026. Daniele in regia, largo microfono con voi. Se volete fate un salto anche sulla mia pagina Instagram, Fabio_Arboit. Ieri ho incontrato Caparezza e devo dire che ad Arfe è stata una bella cosa incontrarlo, perché poi ci ha portato dentro la sua mostra che racconta il fumetto con chi accompagna Xuvia, il suo ultimo album, ed è veramente una immersion molto molto particolare. Ripartiamo adesso con una canzone che rappresenta gli anni 60, 1969. Quel giorno, il 24 di maggio, i Beatles per la prima volta su un 45 giri avevano scritto anche un altro nome, quello di Bill Preston. Arrivarono al numero 1 e ci rimasero per 5 settimane con una canzone chiamata Get Back. Quanto è bella questa canzone! Poi lui, tra l'altro, suonò anche con loro sul famoso concerto sul tetto. Errore.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Comp, così cantavano i Brother Johnson. Siamo nel 1980 all'interno della Capitol Hall of Fame. Prima, per gli anni 70, dal 1972 abbiamo riascoltato anche Let's Stay Together, la versione quella vera di Al Green, perché poi l'ha ricantata anche Barack Obama in una convention, ve lo ricorderete sicuramente. La prossima

Thunder, gli Imagine Dragons dal 2017, prima di loro anche i Plain White Tees nella Hall of Fame su Radio Capital. 20 anni fa, nel 2006, usciva A Dirty Line. Invece è di queste ultime ore, l'ha pubblicato ieri sui social come notizia David Gilmour, quella della scomparsa del famoso sassofonista che accompagnava la band in alcune canzoni più importanti, tipo Money, tipo altre tracce incredibili che hanno fatto parte della storia della musica dei Pink Floyd. Per esempio, che posso dirvi? Shine on your Crazy Diamond, c'era anche Nas and Dem, questo sassofonista. Dick Perry se n'è andato, non ci sono notizie su come è scomparso, purtroppo, ma lui ha voluto ricordarlo perché dice che aveva un timbro inconfondibile ed è stato veramente parte fondamentale per i Pink

0: Floyd, anche se non faceva ufficialmente parte della band, però era uno di quelli che insomma si sentivano quando suonavano e come si sentivano. Adesso ultime notizie e poi un'altra ora di Hall of Fame vi aspetta qui su Radio Capital.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Ti esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capitol Records.
3: Capitol Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capitol Records.
3: Capitol Records. Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records, con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
11: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
9: Cosa fate qui, dottoressa?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
11: Ora dove andiamo?
9: In un altro centro la nostra famiglia.
13: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5x1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: In collaborazione con Radio Capital.
16: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciucchi. Accordo vicino tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, l'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante il quale lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Dal 5 giugno probabilmente partiranno negoziati diretti, sempre con la mediazione del Pakistan. L'accordo prevederebbe comunque anche lo stop alla guerra di Israele in Libano, ma il premier Netanyahu non è d'accordo. Affluenza in calo per le amministrative: alle 12 aveva votato il 14,74%. 4%, un punto percentuale in meno rispetto all'affluenza delle ultime comunali alla stessa ora, quando votò il 15,75%.

0: Si vota in 894 comuni, tra cui Venezia, Salerno e Reggio Calabria, urne aperte fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. I balneari riminesi contro le elementari aperte già il 31 agosto, un progetto della regione Emilia-Romagna per venire incontro alle famiglie che ne avessero bisogno, previste attività educative, sportive e culturali, ma l'idea ha fatto infuriare il mondo del turismo riminese. È un grave errore, dicono, rischia di far perdere quasi un mese di lavoro. Al via la domenica di Serie A in campo Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le partite che contano: Torino-Juve, Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como, con i padroni di casa impegnati nella corsa alla salvezza con il Lecce, che ospita alla stessa ora il Genoa, e gli ospiti obbligati a vincere per inseguire ancora il sogno Champions. Il tecnico del Como Fabregas:
1: tutti abbiamo l'obbligo di vincere, allora siamo tutti o vincenti o falliti, no? L'obbligo di vincere non so se è giusto dirlo, l'obbligo di andare a farlo tutto per vincere sì, e sarà una partita bellissima.
0: Così Fabregas, Capital News alle 16.
2: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Sunny Capital Hall of Fame. Thank you for the sunshine. Okay. Viaggio nella storia della musica.

0: Radio Capital.
1: Le 15 e 3 minuti, 3 minuti, quindi 3 video. Dovremmo giocarcelo al Superenalotto, caro Daniele. Che è in regia, all'arbo al microfono con voi, ancora per un'ora fino alle 4, poi a quell'ora arriva la versione weekend di Capital Records insieme a Gigi Ariema, anche oggi con tante sorprese, ma soprattutto anche oggi ci sarà il contest che stabilirà quale sarà la canzone che chiuderà la puntata di oggi, poco prima delle 18. Allora, noi come sempre affronteremo un viaggio che ci porterà ad attraversare la musica attraverso 6 decenni di grande e stilosa musica. Anni 60, 70, 80, poi 90, 2010. Abbiamo ricordato della scomparsa di colui che è stato il saxofonista dei fantastici Pink Floyd, anche perché ci stava, dovevamo farlo, perché se non lo fa Radio Capital, chi lo fa? La Radio Capital, quella della solo bella musica, dovevamo farlo assolutamente noi, l'abbiamo fatto, lui è stato ricordato da David Gilmour sulle sue pagine social, noi l'abbiamo fatto qui invece alla radio su Radio Capital. La prossima canzone è proprio del 1960, spaccato spaccato, Wonderful World, lui Sam Cooke.

Se lo incontrate, provate a chiamarlo Renato, perché questo sarebbe il suo vero nome, Renato Abate. Poi in arte e garbo, cantautore italiano, nato il 25 aprile 1958, ma nel 1981 ci regalò questo primo album, A Berlino va bene. Ci sono tante canzoni dentro questo album, forse questa è la più famosa, quella che apre l'intero lavoro, ma poi c'è anche A Milano va bene, che è un'altra canzone che fa parte sempre del disco. C'è Mekong, che è la canzone che chiudeva il lato B del vinile. Parlo di vinili perché in quegli anni si compravano quelli. Me lo ricordo che questo disco io me lo sono comprato quando ero in gita con la classe delle medie a Firenze. E mi sono trovato davanti a un negozio di dischi. Ho detto alla professoressa: scusi un attimo, devo entrare. Ero già malato praticamente di musica. Quindi sono entrato, mi sono comprato il disco che era lì praticamente in vetrina e me lo sono portato in quel di Torino, da Firenze in treno, insomma, a proteggerlo. Gli altri: ma chi cavolo ti sei comprato? Cioè, gli anni 80 erano di tutt'altra fattura per quanto riguarda i miei compagni di scuola. Però io lì ero innamorato di questo stile musicale della new wave, anche italiana, no? Insomma, che stava per arrivare sulle scene. Quindi Garbo su Radio Capitan 1981, prima di lui dal 1974 invece ci siamo riascoltati anche un David Bowie dannata con Rebel Rebel, canzone che faceva parte del suo ottavo album Diamond Dogs, che guarda caso usciva proprio il 24 di maggio del 1974. Fece parlare di sé questo lavoro per quale motivo? Perché la copertina era molto curiosa, fece anche molto scalpore. Era un dipinto di Guy Pillart che ritraeva un Bowie mezzo cane nella versione completa, si vedevano anche i genitali della creatura canina, e quindi la cosa ha creato scalpore. Per questo motivo venne corretto il disegno, venne fatta appositamente la copertina per questo album, togliendo i genitali del cane, e questo era il problema, hai capito? Cioè nel 74 c'erano grossi problemi tipo questo, un po' come quando hanno censurato la copertina di Nirvana di Nevermind, perché si vedeva, lo chiamo così, il pistolino del bimbo dentro la piscina, e quindi non si poteva fare. Per questo motivo venne censurata anche quella copertina lì. Comunque, album molto bello questo di David Bowie, 1974, intitolato Diamond Dogs. La prossima

0: Samuel, la voce dei Subsonica qui in versione da solista nel 2016, 10 anni fa era la risposta. Prima di lui anche i Coldplay di Chris Martin, l'anno in quel caso del 2008, e la canzone era Viva la Vida. Preparatevi perché dopo il grande successo di tutta la stagione invernale del Capital Jam alla Fabbrica del Vapore di Milano, si torna con una puntata speciale di Capital Jam il prossimo venerdì 12 di giugno. All'interno della manifestazione Estate al Castello sarà proprio Radio Capital a dare il via alla nuova stagione di questa meravigliosa Estate al Castello, con tantissimi ospiti a livello musicale, ma soprattutto c'è Luca De Gennaro con le sue grandi storie, ci sarà il maestro Vittorio Cosma con tutta la sua super band, ci saranno delle jam session irripetibili, perché gli artisti non faranno solamente le canzoni loro, quelli che verranno ospiti quella sera, ma faranno come sempre anche delle jam session, creeranno delle cose particolari. Visto che Radio Capital quest'anno compie 30 anni, magari avremo qualche riferimento anche a canzoni di 30 anni fa, del 1996. Non voglio svelarvi altro e non posso svelarvi altro, posso solo dirvi che i biglietti per la serata del 12 di giugno al Castello Sforzesco di Milano ci sono già disponibili su Ticket One, quindi correte e affrettatevi a comprarli perché ne vale veramente la pena. Capital Jam 12 giugno, appuntamento a Milano al Castello Sforzesco.
1: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Stop that.
4: Siamo noi. Stop that. Che riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
11: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
12: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
13: Questo è per te. Prendilo.
14: Non mi serve un padre. It's a shame that you
13: can't go back. Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
10: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
15: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
16: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
17: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione.

0: edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
2: Poco meno di mezz'ora e poi ci salutiamo, lasciamo la palla e lo studio a Gigi Riem per il suo appuntamento del weekend con Capital Records, ma non prima di aver celebrato gli 85 anni di un grandissimo Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, nato a Duluth proprio il 24 maggio 1941, per tutti ovviamente è Bob Dylan e noi lo abbiamo sempre conosciuto così, grazie a tantissimi premi vinti, 8 Grammy Awards, un Golden Globe, un premio Oscar nel 2001 per la miglior canzone originale, che era quella di When the Boy Sings Have Changed, ma per festeggiarlo siamo andati a ripescarci questa canzone da 65, Like a Rolling Stone.

Questo era il nono album di Loredana Bertè, intitolato Jazz, 1983. Dentro a questo lavoro c'era anche Il mare d'inverno, canzone scritta per lei da Luigi Schiavone e da Enrico Ruggeri. L'ha rifatta anche lui poi e l'ha ricantata in una versione tutta sua. Prima di loro anche Quincy Jones insieme a Chaka Khan, una canzone che è rimasta nella storia della musica, Stuff Like That, che ha una versione anche molto più estesa che forse potreste anche ascoltare nelle prossime settimane in uno degli appuntamenti con il Capital Party in onda il sabato sera dalle 22 alle 2 del mattino. Anni 90 adesso, dal 94, gli UT and the Blowfish.

su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Anni 10.

0: canzone questa che vinse il David di Donatello come miglior brano per colonna sonora. La canzone ovviamente era Baciami Ancora, Gabriele Muccino, il film del 2010, e lui la cantava. Era Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, che quest'anno tra l'altro compie 60 anni a settembre, insomma, metterà la testa a posto, fa un sacco di concerti quest'estate, sarà anche a Roma a settembre, nella sua Roma, e prima c'erano anche i Texas dal 2001 con Inner Smile. È tutto, archivio la scaletta di oggi, grazie Daniele per la regia, a voi per l'ascolto, arriva Gigi Riemma e poi la linea passa a Milano per Capital Weekend, con gli amici, ma l'Amati c'è, Matilde c'è anche Prisco, ci sono tutti e due, dalle 18, prima però Gigi, ciao!
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi

0: ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox.
3: Conosci Mechlon Lennox?
2: Mechlon Lennox.
3: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
16: Gabriele
15: e Furio.
17: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento domani a Milano, Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
18: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
19: Radio Capital, sono le 16. Un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Sono 33 le navi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito i Pasdaran, come riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. Petroliere, navi portacontainer e altre imbarcazioni commerciali hanno potuto transitare dopo aver ottenuto i permessi necessari. Siamo pronti a rassicurare il mondo sul fatto che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari, ha detto intanto il presidente iraniano Pezeshkian. Rimpallo di responsabilità tra esercito e guardie di Ben-Gvir per le violenze contro gli attivisti della flottiglia. Roberto Ciuti.
20: Gli ordini impongono un trattamento rispettoso, non ci risultano episodi specifici a carico dei soldati che abbiano violato tali procedure. La nota arriva dall'esercito israeliano, anche dal servizio penitenziario arrivano smentite ai maltrattamenti. Le violenze viste nei video sono in zone di competenza dell'IDF e della polizia, dicono le guardie carcerarie. Dunque tutta colpa del ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, bandito dalla Francia. Francia è al centro delle critiche di tutto il mondo. Le sue guardie e la polizia di Ashdod, che rimane in silenzio, unici responsabili. La procura di Roma però indaga anche sui proiettili di gomma sparati durante l'abordaggio.

0: Sulle navi la polizia non c'era.
1: Il governo delle Maldive ha annunciato l'intenzione di introdurre una legge sulle immersioni tecniche per regolamentare le attività in acque profonde dopo la tragedia avvenuta in una grotta sottomarina in cui hanno perso la vita 5 subacquei italiani. Domani la procura di Busto Arsizio conferirà formalmente l'incarico a 3 medici legali che dovranno eseguire le autopsie. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Urne aperte in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, con un calo leggero rispetto al dato precedente che era del 15,75%. Calcio, ultima sfida di campionato, alle 18 si gioca Napoli-Udinese in attesa delle altre partite in cui ci si gioca l'ingresso in Champions. Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, tutte alle 20:45. Il tecnico dei giallorossi Gasperini non nasconde l'importanza di questa trasferta.
2: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra che manca da anni. Dipende da noi. Quello che prevale veramente è riuscire a coronare un risultato che in certi momenti neanche noi ci pensavamo fosse ancora raggiungibile, e forse questo lo rende ancora un po' più atteso, no?
1: Era l'ultima notizia. Prossimo giornale radio alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno. Qui anche con la possibilità di veloci rovesci. In giornata nubi in aumento, temporali su Calabria, Sicilia e Arco Alpino. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

di Radio Capital, mentre stiamo per iniziare un altro Capital Records edizione fine settimana di questa domenica 24 maggio. Sapete che la compagna di una vita del compianto Reed è stata Laurie Anderson, 78enne. Beh, clamoroso, perché tanta voglia di stare in concerto e su un palco ancora. Sarà anche parte del cast di Umbria Jazz il 7 di luglio in quel di Perugia, e così siete praticamente avvisati, casomai vi venisse la voglia, vi scappasse la voglia di vederla dal vivo.

0: Capital Records con Gigi Ariemma.
1: C'è Jack che mi fa le battute. Scommetto che ci saranno di nuovo le Zeppelin in gara, che ci sono stati un bel po', ci sono stati molto spesso nel nostro Capital Records Contest recentemente. Ma tra l'altro non è mica colpa mia se alla fine hanno delle notizie sempre, hanno fatto un sacco di cose. Ogni fine settimana mi ricorrono con una notizia che celebra la data odierna e quindi non ci sono i Zeppelin, tranquilli. Il Capital Records Contest comunque torna con me, Gigi Ariemma, con Andrea Mazza che oggi mi assiste in regia. Però questo fra quasi un'oretta, anzi fra un'oretta esatta, quando una volta superato il giro di boa delle 17 con le Capital News vi presenterò le due canzoni tra le quali scegliere la vostra preferita, e solamente quella che ci avrà più segnalazioni al 342-342-2190 sarà quella che suoneremo per chiudere il programma. Saluti a Piero, saluti ad Alessandro, a Mirko, ad Irene, salutiamo un po' di amici che ci hanno comunque scritto e che se volete continuare a farci un saluto potete sempre farlo tramite il nostro WhatsApp. Mentre io vi do il benvenuto nell'edizione del fine settimana di questa domenica di Capital Records con i Pearl Jam.

1986, questa era Una notte in Italia di Ivano Fossati. Sono passati 40 anni, ragazzi, quando uscì questo album qua. Mi ricordo ancora l'arrivo in radio del vinile, la prima volta che l'abbiamo messa su. Non succedeva qui a Radio Capital, succedeva per quanto mi riguarda da un'altra parte, però insomma, quando ti ricordi questi gesti vuol dire che in qualche modo, secondo me, sei veramente legato, no? A quel disco lì, a quel pezzo. E mi rincresce sempre un po' il fatto che qualche annetto fa, perché ormai è già qualche anno, Ivano Fossati abbia deciso di appendere la famosa penna al chiodo, in questo caso, no? Io i giochi appendo una cuffia al chiodo, no? E lui che scrive, insomma, compone, ma immagino una penna al chiodo, ma insomma. Comunque le attività a cui si dà sono sempre tante, fa sempre il docente, e questo ci fa piacere. Ivano Fossati, e poi ci fa piacere anche riaccogliere questo giovane che arriva dagli Stati Uniti d'America. Lui si chiama Noah Kahan e dice: la depressione e l'ansia ti danno i superpoteri. Eh sì, ti mettono le ali, è il caso di dire proprio. Comunque, avete già capito in quale ambiente a livello mentale è nato questo album che segue Stick Season, che ebbe successo nel 2024. Il nuovo di Noah Kahan, album, si intitola The Great Divide, è uscito il 24 di aprile e dentro c'è anche questa canzone, questo hit che si intitola Doors.

0: Ecco, questa per esempio non mi ricordo di aver messo sul vinile originale sul piatto all'epoca in cui uscì, perché se no sarei ben più grandicello. Jackie D. Shannon, questo disco usciva nel 1965, riascoltato in Capitol Records, edizione del fine settimana What the World Needs Now is Love.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
6: Cosa fate qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia.

0: cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però!
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Ah, però!
4: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
11: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
10: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
19: Vuoi perdere peso? Con gusto! Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

Abbiamo concluso la scorsa mezz'ora con Jackie Dee Shannon, una voce degli anni 60, ed eccola un'altra bella voce al femminile degli anni 60, dall'Inghilterra, quella di Dusty Springfield, che nell'87 accompagnò i Pet Shop Boys e la voce di Neil Tennant dei Pet Shop Boys, in questo caso con What Have I Done to Deserve This, un altro album molto fortunato di quel duo che torna in Italia e celebra ovviamente tanti anni di carriera, i Pet Shop Boys, Neil Tennant e Chris Lowe. Ma tornano anche gli Suede, anche gli Slow Dive, che sono due formazioni un po' più underground, non tanto gli Suede quanto gli Slow Dive, uno dei massimi esponenti dello shoegaze, che saranno ospiti al Medimex di quest'anno in quel di Taranto. Ci saranno due giorni, il 20 ed il 21 giugno, e tutto sotto la supervisione di due che, insomma, con Taranto hanno qualcosa a che fare: Michele Riondino, attore, insomma, a tutto tondo, lui che si occupa anche di musica, gli piace molto la musica. Michele Riondino, Tarantino Doc, diodato di mamma tarantina, ma in quella città ha anche passato molto tempo della sua infanzia, diciamo la prima parte della sua vita, la primissima parte, visto che è ancora giovane. Antonio Diodato arricchirà il Medimex con Le strade del Mediterraneo, che è un progetto speciale realizzato proprio per andare a curiosare tra le sonorità che vengono prodotte in quei paesi che si affacciano proprio sulle sponde del Mediterraneo, quindi sentiremo delle belle grazie alla direzione di Diodato. E poi Michele Riondino invece proporrà un progetto molto più su misura su se stesso, che è uno speciale tra musica e teatro. Quindi Taranto, rotonda del Lungotevere, a Taranto dubito che ci sia, del Lungomare, Vittorio Emanuele III, sabato 20 e domenica 21 giugno. E adesso...

3-2-1 potete prendermi in giro per aver detto Lungotevere. Tradisco le origini anch'io, non solamente Diodato e Riondino. Sono le 16.37, buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Non so cosa voi state facendo, nei prossimi 4 minuti, se restate con noi, lo farete con la musica dei Depeche Mode, Walking in

Era l'anno 2000 giusto giusto. Tiro Mancino, Due Destini, l'abbiamo rimesso su in questa domenica 24 maggio del 2026 qui su Radio Capital. Questa è Capital Records, edizione del fine settimana. Io sono a Gigi Riema e come c'è Andrea Mazza in regia. A proposito di Tiro Mancino, a proposito di Zampaglione che mai si ferma, è stato anche nostro ospite, ve lo ricorderete appunto in una nostra edizione proprio del Capital Live di Milano. Stiamo parlando di quella di un paio di anni fa esattamente, ma insomma stiamo per ritornare, il 7 giugno, portiamoci per tempo, 7 giugno alle 16, venite tutti lì, evento gratuito, e vi allieteremo con un sacco di ospiti anche quest'anno. Tra l'altro Tiro Mancino, se volete, lo troverete anche insieme ad Ermal Meta e tantissimi altri artisti in questa estate organizzata proprio nel cuore verde d'Italia.

gli amici umbri, Green Music, non a caso si chiama, ed è un evento diffuso in diverse località dell'Umbria dal 1 giugno al prossimo 20 settembre. Ci sarà appunto anche Tiro Mancino, che si produrrà in un concerto ecosostenibile. Insomma, adesso a capire anche come si fa a fare un concerto sostenibile, se andrete lì poi ce lo racconterete e noi lo racconteremo a nostra volta per radio. Eccola qua, lei veniva considerata un po' l'erede di Janis e di Johnny. Questa è Ricky Lee Jones, Chuck Is in Love.

0: Richie Evans nell'80, Going Back to My Roots, Zipping Up My Boots. Mi infilo i miei stivali, le mie scarpe e me ne ritorno indietro marciando e camminando verso le origini. Non vado da nessuna parte, ho ancora un'ora per farvi compagnia qui con Capital Records, edizione del fine settimana che vi aspetta subito dopo le notizie.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna a Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
0: Sul palco con noi ci saranno Aria,
3: Blu Vertigo,
4: Di Martino,
5: Alberto Fortis,
6: Santa Marea.
1: Capital Live,
7: domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
8: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
9: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
13: e Furio.
1: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
14: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza

0: Lucio Fontana. The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento domani a Milano, Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. I negoziati procedono, sono costruttivi, così poco fa il presidente americano Trump. Il tempo è dalla nostra parte, non dobbiamo avere fretta, ha aggiunto. Trump ha spiegato che il blocco navale americano rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunta, certificata e firmata un'intesa. Secondo indiscrezioni rilanciate dalla piattaforma saudita Al-Arabiya, dopo un preaccordo preliminare potrebbe tenersi il 5 giugno un nuovo incontro tra Stati Uniti e Iran. Il possibile memorandum, denominato dichiarazione di Islamabad, sarebbe frutto della mediazione del Pakistan. Il prezzo medio del diesel sopra i 2 euro in tutte le regioni dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise. Il governo frena sui prossimi aiuti. Jean-Paul Bellotto.
11: La coperta è corta, ammette il ministro Foti, e se si vuole finanziare si deve anche tagliare. Una situazione, aggiunge, che non può andare avanti. In 3 mesi di guerra lo Stato ha speso 2 miliardi per limitare i danni del caro petrolio. Questo non ha impedito all'inflazione di salire dall'1,7 al 2,7%. Ad aprile. Il governo non vuole aumentare la spesa e non può, dato che si è impegnato con l'Europa a tenere il deficit sotto il 3%, quindi deve tagliare per trovare i soldi per gli sconti sulle accise. Gli ultimi sono da 250 milioni al settore auto per la transizione ecologica, 150 ai fondi per le metropolitane e 80 a quelli per la mobilità, più altri 100 sottratti dalle risorse per le aree svantaggiate del paese.
10: È grave l'uomo di 36 anni che nella notte si è dato fuoco nel parcheggio davanti ad uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, nella provincia di Torino, a ustioni di terzo grado. Le cause del gesto però forse sarebbero personali. L'uomo non sarebbe una dipendente di Amazon né di una ditta esterna che lavora per la multinazionale. Affluenza in calo per le amministrative, a mezzogiorno era al 14,73%.

0: 5%, quindi leggero calo rispetto alla precedente che sfiorava il 16%. Le urne rimarranno aperte fino alle 15 di domani, ricordiamo un'elezione che coinvolge circa 6.300.000 elettori, e tra le sfide più seguite figurano città come Venezia e Reggio Calabria, che sono simboliche per i diversi equilibri politici locali e nazionali. E siamo al calcio: il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, poi ci sono le partite che contano per l'Europa e per la retrocessione. Questa sera alle 20.45 c'è il derby di Torino, una delle quattro gare che appunto decideranno la corsa alla Champions League, insieme a Verona-Roma, Cremonese-Como e Milan-Cagliari. Sentiamo l'allenatore Allegri.
1: E oggi tra l'altro è l'ultima conferenza prepartita della stagione, quindi vi ringrazio per tutto l'anno per avermi sopportato, credo che siamo stati anche abbastanza bene insieme, ci siamo anche un po' divertiti, che è anche la cosa, una delle cose più importanti. Però domani abbiamo l'obiettivo là, quindi bisogna cercare di prenderlo, è la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti.
0: E per la corsa a salvezza alle 20.45 c'è anche Lecce-Genoa. Alle 18 torna Capital News.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
4: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.

Chicago, questa If You Leave Me Now è una canzone che era sul loro Chicago 10. Quest'anno diventa uno splendido cinquantenne perché è un album del 1976. Pensate che tra il 69, come il nostro Andrea Mazza che regge, vedi? Ma poi parliamo anche di un altro compleanno di un nostro ascoltatore. Però dicevo, loro in 7 anni, tra il 69 e il 76, sono riusciti a pubblicare ben 10 album, perché erano già a Chicago 10 dal primo leggendario del 69, che era il doppio Chicago Transit Authority. A proposito di compleanno che volevo celebrare, dicevo, è quello di Marco, il nostro amico Marco da Parma, che ha molto gradito come regalo di compleanno il penultimo brano, l'ultimo anzi, della scorsa ora, cioè praticamente quello di Richie Havens. Dice che bel regalo di compleanno. Allora, visto che hai comunicato con noi con il 342-342-2190, caro Marco, così come tanti altri ascoltatori che ci ascoltano in questa giornata di domenica, se volete potete continuare con lo stesso numero e col WhatsApp ad esprimere la vostra preferenza su una delle due canzoni che vado a farvi ascoltare e che fanno parte del Capital Records Contest del 24 maggio. Allora, c'hanno qualche cosa a che fare queste due canzoni che mettiamo l'una contro l'altra, quella che riceve più segnalazioni e più preferenze, la useremo e la suoneremo soprattutto come ultimo brano del programma. Hanno qualche cosa, un'attinenza al 24 maggio, perché sono due canzoni che arrivarono al numero uno nelle classifiche, una inglese e una americana, proprio in questo giorno. 24 maggio 1968, The Rolling Stones pubblicavano Jumping Jack Flash in Inghilterra e questo singolo arrivava direttamente al numero uno in classifica.

pare che la storia dietro la canzone sia che Jagger era ospite da Keith Richards nella sua villa di campagna, e una mattina dopo una sbornia siamo stati svegliati da un rumore in giardino. Era il giardiniere Jack Dyer, e quando Jagger ha chiesto a Keith Richards che cosa fosse quel rumore, disse: ah no, ma tranquillo, è il nostro Jumping Jack che lavoro, che gli è venuta l'ispirazione per Jumping Jack Flash. Cosa mettiamo contro i Rolling Stones? Ma gli Earth, Wind and Fire. 7 anni dopo, del 68, il 24 maggio del 75, arrivavano a piazzare un numero uno nella classifica dei singoli più venduti in America, quella di Billboard, con una canzone che vinse anche il Grammy Awards l'anno successivo per miglior pezzo R&B e Shining Star. Shining Star, bellissima canzone. Quale delle due vincerà lo slot di ultimo brano del programma di oggi? Chi può dirlo? 342-342-2190 per la vostra preferenza. Scegliete tra Shining Star di Earth, Wind & Fire

il Colafabi del 98. Questa la dedichiamo a Nadia e i suoi colleghi che sono in ospedale a Firenze e lavorano, si accingono ad iniziare il turno che li vedrà lavorare fino a questa notte, sperando che non sia particolarmente impegnativo. Un saluto a tutti gli amici che fanno parte del personale medico, qualcuno che ci sta ascoltando, ovviamente non solo Nadia in ospedale a Firenze, i suoi colleghi ci saranno, li salutiamo tutti. Intanto Niccolò Fabi è partito il suo estate 2026, che l'ho visto iniziare il tour a Ravenna, la Torraccia ieri sera il 23 di maggio, prossima data 31 maggio all'interno del Festival dei Cammini di Francesco, città di Castello a Perugia. E adesso spazio novità di Radio Capital, quest'album mi piace tantissimo. Thundercat, il re del basso, da Los Angeles, l'album è Distracted e questa è Funny Friend.

0: E facciamo un saluto anche a chi rientra dal fine settimana, visto che l'ora è più o meno quella, 17:24, buona domenica 24 maggio, questa è Radio Capital, siete all'ascolto dell'edizione del fine settimana di Capital Records. Prossimo fine settimana non sarò con voi, perché ci saranno Mixio e Luca De Gennaro tra le 16 e le 18, sia sabato che domenica, in diretta dal Festival della TV di Dogliani. E io invece sarò al posto loro il lunedì e martedì successivi, il primo e il 2 di giugno, così potranno prendersi anche loro due giorni liberi in settimana e fare il loro turno. Capital Records, edizione settimana tra le ore 14 e le 16. Detto questo, lasciamo Stevie Wonder e tra poco piccolo recap per il Capital Records Contest.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza.

0: accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Lowdown, anche questa da 76, altro splendido cinquantenne in questo caso, ma è tempo di fare un piccolo recap per quanto riguarda l'edizione del Capital Records Contest di questa domenica 24 maggio 2026. Abbiamo detto due canzoni legate alla data odierna da dei fatti di cronaca, diciamo che sono due canzoni che arrivavano al numero uno in anni diversi proprio nella giornata del 24 maggio. Abbiamo messo contro i Rolling Stones e gli Earth, Wind & Fire. I Rolling Stones con Jumping Jack Flash. Li abbiamo messi contro, dicevamo, gli Earth, Wind & Fire con la bellissima Shining Star. Fa morire Mauro che dice: io voto per gli Earth, Wind & Fire, altrimenti vincono sempre i Rolling Stones. Mauro e Pepe, che è il suo cagnolino accaldato in quel di Pinerolo. Grazie per aver votato, grazie a tutti voi che state facendo la vostra scelta. Avete ancora qualche canzone, diciamo una decina di minuti per effettuare la vostra scelta. Shining Star, Earth, Wind & Fire o Jumping Jack Flash, Rolling Stones. Tanto, visto che parlavamo di rientro e di automobili, la canzone ci sta veramente come il cacio sui maccheroni.

9 al di là dell'amore, Bruno Rissas si è anche reso protagonista pochi giorni fa di una operazione a Cosenza, quindi da vicino a casa sua sostanzialmente, lui che è calabrese, insieme a questa associazione che si chiama Oncomed. Ha voluto regalare i pazienti insieme a questa associazione al personale sanitario, visto che ne parlavamo poco fa, li salutavamo in questa domenica, ha voluto regalare un momento di leggerezza e di umanità con un evento speciale. Si è appunto esibito in concerto in un reparto oncologico di un ospedale a Cosenza. E bravo il nostro Brunori che si prepara, diciamo, una tournée teatrale tra ottobre e novembre, quindi ha un bel po' di tempo comunque per prepararsi. Poco tempo invece alla fine del nostro programma e inganniamo il tempo con Jamiroquai, dai.

è che gli è riuscita particolarmente bene questa cover di Thinking of You a Paul Weller nel 2004? Giovanni non ha dubbi e ce lo fa sapere al 342-342-2190 insieme a molti di voi che ringrazio ovviamente per avere espresso la vostra preferenza tra le due canzoni del Capitol Records Contest di oggi. Tempo di ascoltare una delle due? Saranno gli Earth, Wind & Fire o saranno i Rolling Stones? Io questa volta non lo annuncio, lo mando così, pulito.

0: ahimè, ai loro. Nulla hanno potuto gli Earth, Wind & Fire di Shining Star contro i Rolling Stones con questa Jumpin' Jack Flash, che rappresenta il settimo numero uno della loro carriera in Inghilterra. Ci arrivava in quella posizione esattamente oggi, il 24 di maggio, ma del 1968, quindi un bel po' di annetti fa. Grazie per avervi, per esservi espressi anche oggi, aver espresso la vostra preferenza per il Capital Records Contest. Ciò detto, come una mezz'ora fa vi ho anticipato, noi non ci risentiamo nel prossimo fine settimana qui su Capital, ma per Capital Records al posto di Mixo e Luca, lunedì e martedì 1 e 2 giugno tra le 14 e le 16. Grazie ad Andrea Mazza in regia, a voi per l'ascolto, tra poco Ale e Mati a farvi compagnia, ma prima le notizie delle 18.
1: È il momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo.
8: Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. Stop that.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
16: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
17: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
18: Questo è per te. Prendilo.
19: Non mi serve un padre. It's a shame.
18: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
15: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
21: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. I negoziati procedono, il presidente americano Trump parla della possibile intesa con l'Iran, il 5 giugno potrebbe esserci, secondo Al-Arabiya, un nuovo incontro tra le delegazioni. Ma vediamo cosa prevede il memorandum tra Iran e Stati Uniti. Andrea Lucatello.
22: L'intesa prevede innanzitutto che gli Stati Uniti e i loro alleati non attaccheranno l'Iran, mentre Teheran si impegna a non sferrare attacchi preventivi contro obiettivi USA. Inoltre Washington dovrebbe revocare le sanzioni sul petrolio iraniano e verrebbe dichiarata la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Secondo l'agenzia iraniana Tasmin, sarebbe previsto anche il ritiro delle forze combattenti americane dall'area circostante l'Iran. Nell'arco di 30 giorni dovrebbero esserci lo sblocco dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale americano sui porti iraniani. E ci sarebbero 60 giorni per negoziati sulla questione nucleare. Su quest'ultimo punto Tasmin sottolinea che al momento l'Iran non ha assunto alcun impegno e la questione nucleare non è affatto discussa in questa fase.
8: Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia. Il portavoce dell'esercito ha spiegato che al porto di Ashdod gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. E centinaia di agenti antisommossa turchi utilizzando gas lacrimogeni hanno fatto irruzione nella sede di Ankara del principale partito di opposizione. La polizia è intervenuta per mettere in atto la decisione del tribunale che aveva disposto la rimozione dell'attuale leader Özel. I membri del partito avevano bloccato gli ingressi dell'edificio. Pretendeva il ricovero immediato della moglie nel reparto di neurologia del Policlinico di Bari e, non accettando la risposta dei medici che gli avevano detto di passare prima in pronto soccorso, ha aggredito prima verbalmente una dottoressa, poi ha colpito con un pugno al volto un altro medico intervenuto. L'uomo, 35 anni, è stato arrestato con l'accusa di lesioni ai danni di personale sanitario. E siamo al calcio, stasera i Verdetti Champions e Salvezza, alle 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari e Verona-Roma. Grande attesa per Torino-Juventus, il derby della Mole. Queste le aspettative del tecnico della Juve, Spalletti.
23: Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l'importanza della partita, perché è un derby, è il derby di Torino. Il rammarico in questo caso qui è quello di non essere riusciti ad essere noi stessi per quello che avevamo fatto vedere durante tutto il nostro percorso.
8: Così Spalletti, al via intanto Napoli-Udinese. Alle 19 torna Capital News.
24: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
25: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni, con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
26: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
27: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Torturata,
1: sono tornata a casa, Matilda.
0: Sei felice di essere tornato?
1: Sono felice di vedere te, sono felice di ascoltare questo meraviglioso disco degli Who qui su Radio Capital alle 8:18.
0: Ma che 8?
1: 8 minuti dopo le 18.
0: Quanti ne hai bevuti? Ieri abbiamo aperto le scommesse.
1: Un po' mero matrimonio, e quando si va ai matrimoni tutto è lecito e non puoi fare quello che si esime dalla lotta.
0: No, infatti è un po' come un mercoledì da leoni, quindi un matrimonio da leoni, una cosa del genere. Quindi però non ti sei esimuto dal fare
1: non mi sono
0: nulla.
1: Esimuto, ma questa mattina, guarda, pensavo di svegliarmi molto peggio o molto meglio, nel senso che immagino che a tanti sia capitato, tante persone, quando ti svegli magari al mare, come è successo a me, e poi niente, sai che la sera ti riaddormenterai nella tua città e questa cosa, che tutta questa magia è un po' così.
0: È quella magia del weekend, la condividiamo anche con gli ascoltatori di questo programma.
1: E allora, sigla!
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Frisco.
1: Eccolo qua.
0: Tornato a casa, guarda, sono felice. Devo dire la verità. Sì. Ieri sera è stata una bella serata, una serata libera, te l'ho scritto anche. Ogni tanto, secondo me, nelle coppie comunque fa bene che ognuno fa le cose sue. Tu sei andato al matrimonio, com'è stato? È stato un bel matrimonio.
1: Bello, bello, veramente bello. Poi io adesso non ci dilungheremo perché sono cose magari nostre che interessano anche relativamente poco, anche se questa è stagione, quindi tante persone sono andate o staranno per partecipare o magari si devono sposare loro stesse, insomma, proprio in questo periodo. E quando trovi il tempo giusto, le persone giuste, il tempo a livello climatico, le persone giuste, il posto proprio fisicamente anche giusto, ed è tutto perfetto, è molto molto bello.
0: Ti ha fatto cambiare idea sulla filosofia del matrimonio? Ti sposerai a breve?
1: No, i matrimoni sono belli, ma quelli degli altri.
0: Scoop. niente, una breaking news volevo dare così alle 18:09 qui a Capital, niente.
1: E invece, soprattutto poi se fatti magari in posti che non si frequentano abitualmente, stavo dicendo in questo caso io sono stato in Toscana al mare, quindi questo matrimonio con un ricevimento sulla spiaggia, quindi con l'acqua davanti, col tramonto, perché lì si è verso ovest, quindi proprio il sole muore nell'acqua, posti molto molto belli, molto anche romantico, e quindi mi sei mancata, ma non così tanto.
0: No, ma infatti posso dirti anche tu, mi sei mancato, però mi sono divertita lo stesso. Poi comunque non ero da sola, perché a parte gli ascoltatori e le ascoltatrici Capital Weekend c'era Mary J, che lei era qui, lei non ha abbandonato la nave, lei non è una schettino qualunque.
1: No, salutiamo anche Andrea Mazza che ci guida magistralmente da Roma. Salutiamo anche Gigi Ariemma che ci ha preceduto, adesso sarà sulla via di casa. E chiaramente la buonasera e il benvenuti anche a tutte voi persone all'ascolto qui di Radio Capital. 18:10 di questa domenica 24 maggio, siamo quasi alla fine quindi di questo mese, tra l'altro mi è da dire quasi 24 agosto per le temperature esplose nelle ultime ore.
0: È arrivato il grande caldo, cioè così debotto senza senso, di dire la verità, perché non ero preparata. Quanti di voi non erano preparati a questo caldo? Lo sappiamo che a fine maggio è normale, succede tutti gli anni, vabbè, ma
1: però
0: quando è che secondo me abbiamo bisogno di un po' di tempo per acclimatarci, secondo me siamo ancora coi corpi molto invernali.
1: Sì, beh, anche perché fino a qualche giorno fa non faceva certo
0: bianchi
1: certo
0: e mozzarellosi, che tirar fuori, mettere i pantaloncini corti, tirar fuori i pieti, i sandali.
1: Ecco, a proposito di pieti, ieri classica storiella Instagram di quelle proprio scontate, la passeggiatina nell'acqua, la prima dell'anno.
0: Ho visto.
1: Con tanta ironia, dicendo faccio una cosa che non ha mai fatto nessuno. Ecco, questo era proprio il weekend giusto, insomma, proprio viste le temperature.
0: Hai fatto un puccettino d'anziano proprio.
1: Brava, brava, quella che dice che l'acqua è fredda, ma sto bene così. Arriva Polian.

0: poi torna indietro e rimani, era un po' quello di cui si stava parlando nel nostro intervento di apertura, no? Sì. Caramati,
1: ma il disco per te, il disco per te, questo di Po Young, Come Back and Stay, Alessandro, cioè manca solo Alessandro, Come Back and Stay, cioè torna indietro per restare, perché devo dire, allora è stato bella questa cosa di separarsi ogni tanto, dicevamo anche nelle coppie, non soltanto nelle coppie lavorative, nelle coppie succede, no? Di fare cose separate, anche perché non è che bisogna
0: sanissimo
1: per forza avere interessi sempre tutto, cioè fare tutto insieme anche secondo me è un po' malsano.
0: Guarda, allora ti chiedo questa cosa, sì. Secondo te nelle coppie, sai che spesso si dice gli opposti si attraggono, cioè tu credi più in questa cosa o più le coppie che invece sono molto molto molto simili, quindi hanno gli interessi comuni e fanno di conseguenza quasi tutto insieme?
1: Allora io credo, per esperienza è una domanda difficile, un terreno minato,
0: no, vabbè, no, diciamo, allora, facile senza filosofeggiare.
1: Allora non credo tanto nella storia degli opposti che si attraggono, perché secondo me gli opposti hanno poi anche molti gusti opposti o comunque filosofie di vita diverse. Il viaggio è un ottimo metro secondo me per capire se una relazione può andare o meno, perché in viaggio ci sono tanti imprevisti, tante cose che mettono a dura prova anche, no? la resistenza, certo, di una coppia, perché
0: come la prima vacanza magari quando sta insieme non da tantissimo,
1: eh sì, quello intendevo, okay. Sì, viaggio, vacanza, sì, insomma sì. Quella roba lì di testarsi però in un ambiente neutrale, quindi che non sia né casa mia né casa tua ma fuori, in cui si devono ci si deve destreggiare tra cose diverse, però credo più nel fatto
0: della similitudine
1: perché alla lunga, nel lungo periodo, ora non è che bisogna per forza fare sempre tutto insieme, però essere molto opposti può portare, però poi è molto soggettivo.
0: No, però torniamo insomma a quel discorso che facevi, che secondo me è molto vero e molto sano, cioè non è obbligatorio fare sempre tutto insieme, cioè se ogni tanto ci si prende i famosi spazi, adesso non stiamo raccontando
1: sì
0: la vita e il gioco delle coppie alle persone che sapranno perfettamente che dinamiche avere, però la troviamo una cosa ovviamente giusta anche.
1: Guarda, ieri tu non c'eri, parlavamo di questa regola che è un po' una cagata del 2-2-2, cioè sì, del fare cose per fare durare la coppia più a lungo, e adesso senza rifare la puntata su questo perché per carità ci siamo stati ieri per più di mezz'ora, però è ogni due settimane fare una cena, un primo appuntamento, una sorta di appuntamento insieme, ogni due mesi fare un weekend fuori porta e ogni due anni fare un bel viaggio insieme. Una cazzata, dai, perché comunque sia non è che devi seguire, capito, pedissequamente la regola. Sono passati due mesi, adesso bisogna fare un weekend.
0: Sai come quelli, vabbè, poverini, quelli che magari hanno l'orologio biologico che è lì che non sta scadendo e quindi hanno le loro tempistiche. Giovanni, pronto? Giovanni, abbiamo tre minuti.
1: Esatto. Torna a casa velocemente, ci hanno fatto anche dei film su questo.
0: Certo.
1: Però volevo aggiungere una cosa invece sul fatto del ti sei convinto a cambiare idea sul matrimonio. Perché Ale, dovete sapere che è uno che non si vuole sposare. Perché? Per tanti motivi, non perché la sua fidanzata, non è lei, è proprio la filosofia del matrimonio. Però io l'altro giorno ti ho detto una cosa ed è una provocazione che lancio anche agli ascoltatori. Ma

0: se uno non si sposa e arriva quasi a 50 anni, quanti matrimoni ha fatto? Cioè, a quanti matrimoni di altri è andato?
1: Tanti.
0: Quanti regali ha fatto?
1: Tanti, anche doppi.
0: Allora dovresti fare come fece Carrie Bradshaw in un episodio di Sex and the City, sì, che a un certo punto mandò le partecipazioni di nozze con se stessa, perché dice: io sono single, non ho intenzione di sposarmi a breve e quindi fatemi un regalo a me. Cioè, io ne ho fatti tanti di regali agli altri, ho partecipato a tanti matrimoni e quindi potrebbe essere un'occasione.
1: Quindi è una, la stai mettendo da un punto di vista meramente economico. Cioè, ho compilato, mandato talmente tanti bonifici, ho
0: scritto talmente tanti IBAN. Anche a noi, sei stato generoso, anche con noi. E quindi

0: Anche Bert si inserisce perfettamente nel discorso che stavamo facendo delle coppie. Lei ci tiene a ribadire tutte le volte che la mandiamo in onda, brava Bert di casa qui su Radio Capital, che lei da sola sta bene.
1: Lei, posso
0: bene.
1: Stare bene da sola, oh. Che non significa devo per forza stare da sola, però ho imparato a stare bene per conto mio e sicuramente, come spesso succede, poi potrai stare meglio anche con gli altri, no? L'abbiamo già fatto questo discorso. Si collega al messaggio di Adri. Dice: ciao amici, personalmente ho partecipato a un solo matrimonio di un'amica, le altre
0: Nella vita?
1: Nella vita, così dice, ci vediamo. Le altre le truccavo, no, aspetta, perché c'è un motivo. Le altre le truccavo e pettinavo e quello era comunque il mio regalo. E inventavo scuse per non andare alla cerimonia e al pranzo. Sono perfettamente in sintonia con Ale. Adri, super single. Sì, però non sei in sintonia col fatto che lui non è super single.
0: No.
1: Lo dico per la tua fidanzata, che ieri mi ha mandato anche una bellissima foto di voi sulla spiaggia con i piedi proprio nella sabbia a fare il pranzo prima del matrimonio.
0: Quanto è bello mangiare coi piedi nella sabbia.
1: Stupendo, sì. Tra l'altro in un bellissimo stabilimento ho visto, c'era della gente spiaggiata a farsi i fatti propri e voi lì a mangiare intanto che li guardavate. Ho visto bene le storie della tua fidanzata. Quindi lo dico perché ci sono poi ci provano in tante, ma Ale è già stato.
0: Ma aspettila, ma non è vero. Ma poi perché
1: è vero,
0: parlare di...
1: È vero, sì, perché sei tornato e devo fare la dispettosa. Chiudiamo prima di andare in pubblicità il messaggio di Renata. A proposito invece del fare le cose da soli. Oggi il mio compagno è andato in gita fuori porta con degli amici. Io ero molto stanca e quindi sono rimasta a casa a dormire. Perché sì, è vero, condividere tanti interessi è bellissimo, ma è altrettanto bello avere la libertà di non fare per forza le cose insieme quando uno non ne ha voglia.
0: Che poi spesso ci si fa dei problemi, noi stessi ci facciamo dei problemi se non abbiamo voglia di fare qualcosa con la nostra compagna, col nostro compagno. Magari ci rimane male, lo faccio lo stesso. No! Che problema c'è a dire? Guarda, non mi va questo giro, magari.
1: No, infatti, vai tu. Che guarda, sarei un peso, posso dire. Che poi che chiacchiero tutto il tempo, dai, che c'hai voglia di riposare le orecchie.
0: Andiamo in pubblicità. Sembra un po' mia mamma quando ero adolescente, cosa che avranno fatto tante madri di voi all'ascolto. Vabbè, fai un po' quello che vuoi.
1: Ma non è mai. Non è mai fai quello che
0: e
1: vuoi.
0: Se lo fai, sono acidissimi. Va bene, dai, 18 e 27 minuti, piccola pausa pubblicità.
2: Capital Weekend.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store.

0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: In collaborazione con Radio Capital.
6: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo. Gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Suoni tipici della fine degli anni 70 con gli Odyssey, Native New Yorker, alle 18:35 minuti di questa calda domenica 24 maggio qui su Radio Capital, o meglio 24 maggio per tutti, è caldo ovunque, la musica quella bella la stiamo ascoltando qui su Radio Capital. Piccola cosa,
1: stavo cercando di seguire il tuo ragionamento, mi stavo perdendo. Ma
0: 24 maggio, ma oggi 111 anni fa, giusto? Sì? 1915-2026.
1: Ma me lo chiedi, ragione. Ricordati del mio debito fisso in matematica.
0: Quando dici 24 maggio, una di quelle date che ti fa venire in mente quello che studiavi a scuola, l'esercito marciava.
1: Sì.
0: Era il 24 maggio, perché sì, l'Italia entrava ufficialmente.
1: Esatto.
0: Quella roba lì, vedi?
1: Ok, sì.
0: Quando la dici, poi ti parte tutto quella refresh mentale, quel ricordo che mi è venuto in mente adesso. L'Italia entrava ufficialmente in guerra, nella prima guerra mondiale, che era già iniziata da un po', diciamo, non tantissimo, ma entrava ufficialmente. 24 maggio del 1915, perché dico questo? Leggevo adesso mentre eravamo in pubblicità, sentivo anche poi i notiziari oggi, che per una guerra che all'epoca vedeva coinvolta l'Italia, forse si riesce a trovare una soluzione a breve per quanto sta succedendo in Iran. Niente, sai, perché l'attualità ogni tanto è anche giusto, se porta, speriamo, buone notizie, giusto sottolinearla.
1: Siamo tutti qui come, cioè, con le dita incrociate, delle mani ma anche dei piedi, perché sai, qua dipende tutto da quello che succede. A proposito di piedi, allora abbiamo detto che è bello mangiare con i piedi nella sabbia.
0: Sì.
1: Abbiamo detto un'eresia, perché per esempio Gloria dice: ragazzi, mangiare coi piedi nella sabbia è orrendo,
0: ma
1: insopportabile per me.
0: Intanto,
1: no, scusami Gloria, non è vero.
0: Cosa ne sai, che Gloria?
1: La R, ma sono sbagliato, infatti. Mi sono pentita nel momento stesso in cui l'ho fatto.
0: O magari sì.
1: Vabbè, però dice giustamente per me. E io questo lo apprezzo tantissimo, perché abbiamo sempre detto che è la nostra opinione e non è un'opinione universale.
0: Assolutamente.
1: Però anche Daniel Saccoda dice: ragazzi, mangiare con i piedi nella sabbia è esattamente come immagino la mensa dell'inferno. C'è una pensate, una cosa
0: ero
1: che per
0: convinto,
1: noi bellissima, al massimo del relax, sei lì e davanti al mare, calma totale, sole, magari un po' di brezzolina e i piedi nella sabbia.
0: Nella sabbia, quella fresca, non
1: certo,
0: quella che
1: scotta,
0: quella dell'inferno. Certo, quella dell'ombra o quella che ti scavi tu, perché sai, basta scavare un po' e
1: certo,
0: poi la trovi.
1: Ma con chi pensi di avere a che fare?
0: Con la masterclass dello scavo.
1: Perché ho le piante dei piedi delicate, per cui si scottano dopo un secondo e quindi, cioè, vado in giro facendo delle buche. Praticamente sono un piccolo cane in spiaggia.
0: Hanno inventato delle chiamiamole calzature molto sottili, che un laccetto, chiamiamolo così, che si infila tra le prime due dita dei piedi, si chiamano infradito, appunto, che permettono di non scottarsi i piedi sulla sabbia.
1: Ho capito, però no, allora intanto dico, cammini come, cioè, se fossi una specie di papera, per arrivare fino al, tu dici, al bagnasciuga,
0: sì,
1: e fare il bagno, poi le lasci lì le ciabatte,
0: le
1: sai che le lasci ma non sai se le ritrovi, sai, non vai tu a capire, quindi nel dubbio. Comunque pensavamo che effettivamente questa potesse essere una cosa che piace a tutti, ma in realtà non è.

0: così.
1: No,
0: un po' come il profumo di cioccolata. Tu dici, ah, che buono il profumo della cioccolata. Invece c'è gente che dice quell'odoraccio.
1: A me quella cioccolata lì non piace. 342 342 2190.

0: Chi erano i Beatles. 15 minuti che mancano alle 19 su uno dei dischi manifesto appunto degli Stadio qui a Radio Capital. Nel frattempo messaggi arrivati al 342 342 2190 su cose che pensavamo piacessero a tutti, ma evidentemente il gradimento non è così trasversale.
1: Sono scioccata, posso dire. First shock because. Shocked. Perché in realtà questa cosa del mangiare in spiaggia proprio sembra, almeno per gli ascoltatori adesso, piccolo campione che c'è oggi all'ascolto, sembrerebbe che in effetti non piaccia a nessuno. Tipo Stefi dice: no, ma ragazzi, ma per carità, ma non scherziamo, mangiare in spiaggia che schifo, a parte che odio la sabbia e il sole, manco se mi pagano.
0: Vabbè, allora sa va san dire, è normale.
1: Fate. Poi abbiamo detto tipo la cioccolata, magari per qualcuno lei fa sì, anche per me è nauseante il cioccolato. Vabbè, ho capito Stefi, però ti piace andare al mare, ti piace stare alla sabbia, ti piace
0: però
1: la cioccolata.
0: Dice una cosa che invece secondo me è molto molto molto comune: il profumo più buono è quello del pane,
1: sì,
0: immagino quello appena sfornato, questo credo che non
1: no,
0: abbia.
1: No, quello si riticcia di tre giorni.
0: Ieri.
1: No, chiaro.
0: Quello si riticcia. Attenzione poi per mangiare in spiaggia, argomento che ho situazione, immagine che vi abbiamo regalato così e in maniera del tutto casuale, perché raccontato.
1: Ma perché
0: che
1: l'hai fatto tu proprio in questi
0: sì,
1: giorni.
0: Sì, ma si intende proprio il pranzo, quello apparecchiato sul tavolo, all'ombra, però sotto.
1: Beh, ma a me piace mangiare in spiaggia anche quando vado al mare.

0: ecco, stavo dicendo
1: portare il panozzo, no?
0: Io non le lasagne alla parmigiana sulla sdraio.
1: Ma non è che esistono solo le lasagne alla parmigiana.
0: Scusami, le melanzane.
1: Sì, le melanzane alla parmigiana, io poi che ti seguo. Non è che esistono solo le lasagne o la parmigiana oppure l'insalata di riso, cioè ci sono anche dei paninetti che si possono fare, ci sono tante piccole cose gourmet anche più leggere da estate. A me piace tanto mangiare, però sotto l'ombrellone.
0: Sotto l'ombrellone.
1: Sì, perché
0: che quando apri il tuo Tupperware se ne accorge appunto dei profumi, anche quello in fondo alla fila,
1: capito,
0: 12.
1: Ma è il bello comunque dell'estate, adesso bello o il brutto a seconda dei gusti. Gloria, prima, visto che l'abbiamo citata, perché è lei che ha fatto partire tutta la polemica del mangiare in spiaggia, oddio che è terribile, dice: ma no ragazzi, comunque ci tengo a precisare, vivo a Ravenna al mare, però il fatto è che poi coi piedi pieni di sabbia devo arrivare alla macchina in un parcheggio lontanissimo con tutti quei sassolini.
0: Scomodo.
1: Allora, intanto se sono sassolini non è sabbia, e poi comunque esistono le doccine per lavarsi i piedi. No, quello, anche io non salgo in macchina con la sabbia nei piedi, semplicemente mi faccio, mi do una sciacquatina,
0: una scotolatina,
1: una sciacquatina ai piedi e poi ti metti le ciabatte.
0: Volevo dire a Gloria comunque di stare attenta, perché credo che abbia dimenticato la patente sul tavolo, se non vado errato.

0: Ma scusate, come in Sister Act, non lo ricordate le suore? Sister Act, tra l'altro, si chiama Una svitata in abito da suora.
1: E torniamo a quando i film avevano quei sottotitoli.
0: Aspetta, che c'è il finale. Sì, my God. Io adoravo quelle suorine che si mettevano a fare i coretti.
1: Suorine, suorotte. Con tutto il buon umore di Mary Wells, My Guy, l'ultimo disco di questa prima ora di Capital Weekend. Allora, un po' di messaggi che ci terremo, perché adesso è arrivato il momento di dare la linea alle Capital News, un po' di pubblicità, poi rientriamo con lo spazio per tutti gli ascoltatori che hanno avuto voglia, tempo di scrivere al 342-342-2190.
2: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
5: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
4: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema, solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.

0: Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatello. La Casa Bianca non prevede che oggi si raggiunga un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran e ritiene che potrebbero essere necessari diversi giorni prima che l'intesa venga approvata dalla leadership iraniana. A riferirlo è Axios. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu, che non ha ancora commentato la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, ha condiviso su X un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae insieme a Trump accanto alle bandiere dei rispettivi paesi. Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo: 204 morti su 867 casi sospetti. Il team di Medici Senza Frontiere sta lavorando giorno e notte per dare una risposta all'emergenza. Per l'epidemiologo Gianni Rezzi, il rischio che il virus Ebola possa arrivare in Occidente non è escluso, ma si tratterebbe comunque di un evento gestibile. Urne aperte fino alle 23, domani fino alle 15, in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Calcio: il Napoli saluta i propri tifosi al Maradona sfidando l'Udinese. Alla fine del primo tempo gli azzurri sono in vantaggio per 1-0. Roland Garros: bella prova del 19enne siciliano Federico Cinà, che a Parigi supera il primo turno battendo dopo 3 ore e mezza l'americano Opelka. Momento molto toccante questa mattina al termine della sfida tra l'Ucraina Kostyuk e la russa Selekmeteva, vinto dalla tennista di Kiev 6-2-6-3. Marta Kostyuk ha dedicato la sua vittoria al popolo ucraino, rivelando che la casa dei suoi genitori era stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. Sentiamo le sue parole, rotte dall'emozione, in cui la tennista dice: felice della vittoria, ma ho giocato pensando ai miei familiari e ho pianto tutta la mattina.
7: This morning, 100 meters away from my parents' house, the missile destroyed the building. And it was very difficult morning for me. I didn't know how this match is going to turn around for me. I didn't know how I will handle it. I've been crying part of the morning, and I'm obviously very pleased to be in the second round, but all my thoughts and all my heart goes to people of Ukraine today. Thank you so much for coming out. Thank you. Slava Ukraini.
6: Era l'ultima notizia. Prossimo giornale radio alle 20.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Supertramp, Take the Long Way Home, Radio Capital, alle 19:08, seconda ora di Capital Weekend. L'Ale Lamatti con voi anche in questa domenica, che non è ancora l'ultima del mese, questo
1: no.
0: 24 maggio c'è ancora la prossima,
1: se
0: il 31.
1: Se no, ci sarebbero gli highlights, e quindi gli ascoltatori di Capital Weekend lo sanno molto bene. Invece oggi siamo finiti a parlare di spiagge.

0: di mangiare in spiaggia. Allora, questa questione del mangiare in spiaggia con i piedi nella sabbia ha diviso il pubblico di Capital Weekend.
1: Buon pomeriggio a voi, Antonello da Bari. Siamo in macchina e stiamo tornando dalla spiaggia dove abbiamo appunto pranzato. Non sdraiati o seduti comodamente sulle spiaggine con i piedi nella sabbia. Ed è solo una delle prime nostre giornate al mare.
0: Beati voi.
1: Quest'estate. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Capital.
2: Ciao.
0: Che bella chiusa, vedi? Questo è l'ascoltatore perfetto, quello che sa come fare. Ci lanci anche il disco, il prossimo disco?
2: Un po' old style. Sai, ti ricordi quando c'erano i programmi quiz televisivi? O meglio, ci sono ancora, ma la famosa espressione saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Beh, certo, però.
2: Che era per andare facile, no?
0: Ma è un grande classico anche da radio, eh. Vuoi salutare qualcuno? Sì, a parte la classica, sai che ti saluta tantissimo,
2: chi,
0: no?
2: Chi?
0: Però c'è anche, vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto tutti quelli che mi conoscono.
2: Ma chi cazzo sei?
0: Ma ho capito, nel suo paese, nella sua città, nel quartiere, vuoi mettere? Ci sono un sacco di
2: persone. Perché la TV ha senso, alla radio, sai, un Andrea, un Luca, una Paola, qualsiasi.
0: Da Ravenna dice, sai, magari mi hanno riconosciuta, hanno riconosciuto il suono della mia voce.
3: Ragazzi, buonasera, io chiamo dal sud, da Catania.
0: Ah, un altro, sì.
3: Salvo. Nella famiglia ci siamo abituati comunque a mangiare in spiaggia, ordinatamente, ma a mangiare in spiaggia sotto l'ombrellone, sotto più ombrelloni, ma chiaramente non si può principare esimere da mangiare in maniera semi-caotica sotto gli ombrelloni. E devo dire che è un ricordo, un profumo che ancora, come dire, mi fa stare bene.
0: Mi piace comunque questa cosa del semi-caotico, del non ci si può esimere dal mangiare in maniera più o meno ordinata.
2: Perché non è comodo. Noi parlavamo di quando ti siedi a mangiare a tavola, però col tavolo sulla sabbia.
0: Sì.
2: Quando sei sull'ombrellone è un po' scomodo, perché intanto c'è sotto l'ombrellone, il lettino è basso. E quindi
0: devi mangiare
2: uno che diventa tavolino.
0: No, con la schiscia sulle gambe.
2: Tu, noi, quelli noi comuni mortali. Ma c'è il professionista della spiaggia.
0: E cosa fa il professionista? Si porta il tavolo?
2: Il professionista è quello che arriva da casa, con la famiglia.
0: Ma con la borsa termica quella rigida?
2: Col gazebo. Il gazebo è fondamentale per creare l'ombra necessaria. E per i bambini.
0: Le creature
2: che devono stare all'ombra. Poi allestisci il tavolino, metti la borsa frigo con dentro tutto il cibo, poi comincia a dire allora la creatura fammi il bagno adesso che poi si mangia. E insomma tutte quelle cose lì che noi sappiamo bene sono anche dolci ricordi di un tempo che per noi purtroppo è molto molto lontano.
0: A proposito, no, molto lontano, tra un mese.
2: No, di quando eravamo bambini.
0: Ma io continuo a fare, no, perché dovete sapere che io continuo a fare le stesse cose che facevo anche da bambina. Io ho portato il modo di vivere di mia madre nella mia vita adulta.
2: Perfetto.
0: Quindi, cioè comunque il cibo in spiaggia va comunque o il panino con la stagnola o comunque con la cosa, con la schiscetta, col contenitore appoggiato sulle gambe.
2: Mi raccomando, leggero.
0: Sì, leggero.
2: Le già citate melanzane alla parmigiana, che ricordiamo è verdura, messo in un contorno.
0: Fritta, ma comunque verdura.

0: La voce è quella meravigliosa di Whitney Houston, I'm your baby tonight, e ci sono anche, siete voi i nostri babies con i vostri messaggi al 342-342-2190. Direi, Matti, che diamo voce, diamo spazio sì. ai nostri ascoltatori prima di cambiare argomento, anche perché ci sono situazioni che avevamo fatto anche fatica solo a immaginare.
1: Allora, senti qua.
2: Ragazzi, mangiare in spiaggia, ma avete mai mangiato un panino, pomodoro, mozzarella e basilico sulla spiaggia di Capri? È il massimo. Ciao da Costanzo. Ciao,
1: allora, Costanzo. Posso dire una cosa, Costanzo? Cioè, anche su una qualsiasi altra spiaggia, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, ovunque, panino, tra l'altro panino, mozzarella, pomodoro e basilico è uno dei must, uno dei miei preferiti d'estate.
3: Ascolta bene, Costanzo, devi mangiare il panino così, ma la spiaggia deve essere di Capri.
1: No, non è.
3: Se
1: non
3: con
1: è...
3: quella voce lì non lo puoi contraddire, Costanzo.
1: A Capri poche spiaggette, tanti posti di scoglio più che altro, però comunque sia bellissimo, ma certo. Comunque è il mio preferito perché la mozzarella e il pomodoro inumidiscono il pane, che quindi diventa tutto un po' cunzato, un po' spugnoso.
0: Goccino d'olio.
1: C'è sempre.
0: Certo, ah no, c'è il basilico.
1: Ma anche puoi fare il misto origano basilico. Poi, sempre a proposito di pranzi improvvisati sulla spiaggia.
4: Scusate, ma il gazebo negli anni 70 non esisteva, e sul Gargano mi mettevano praticamente la corteccia dell'anguria svuotata in testa per ripararmi da sole.
1: Ma in che senso la corteccia c'è la buccia dell'anguria?
0: Sì, mi immagino una scoda.
1: Un cappellone.
0: L'anguria o cocomero, che dir si voglia, tagliata a metà, svuotata della sua polpa, e poi tenuta in testa.
1: Perché schifo, tutto appiccicoso.
0: Vabbè, poi con
1: l'anguria. Ho capito, però. Come va la terapia?
0: Tutto
1: oggi?
0: A posto?
1: Tutto bene.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Sono Viano da Roma, anch'io sono a favore della schiscetta da portare sulla spiaggia. Soprattutto quando c'è da sbatterla in faccia
0: a chi?
5: Quelli che ti impediscono di consumarla privatamente. E mi riferisco a quelli di dove è vietato portarsi il cibo da casa.
1: Ah no, io pensavo a quelli che non se la sono portata, e quindi dici: tiè, io c'ho il panino, io c'ho l'insalata di riso, l'insalata di pasta.
0: Io invece non sapevo che i lidi privati potessero anche vietarti. Ci può stare a livello
1: sì,
0: ideale,
1: perché...
0: logico, però magari
1: loro devono incentivare il baretto sulla spiaggia, se no, se tutti si portano il cibo da casa, chi è che va a consumare? Comunque si va a prendere il gelato, si va a prendere il caffè, e poi è bello anche andare al Lido, non era un... è solo una questione di abitudine, cioè io l'abitudine portata dalla vita fatta di quando ero piccola.
0: Guarda, ricordo sempre, poi mettiamo un disco, lo splendido paese che è la Grecia.
1: Sì, certo. Ma scusa, infatti dove
0: la Grecia, meraviglioso.
1: Dovremmo mettere la base Grecia, comunque, quando si parla della Grecia ci vuole un bel sirtacchi.
0: Che originalità.
1: Sì.
0: No, comunque molti di quelli che noi chiamiamo bagni, lidi, hanno la propria parte di ristorazione o
1: sì.
0: di bar, e non ti fanno pagare l'utilizzo dell'ombrellone e del lettino, che non è come il nostro, sono quelle
1: lettini. No, sono i lettoni con i materassi.
0: Sono belli,
1: ma,
0: comodi.
1: Cioè, una roba che noi ci sogniamo.
0: È sufficiente, questo accade nella maggior parte delle isole, magari non quelle più mainstream tipo Mykonos.
1: No, anche a Mykonos sono stata, fidati.
0: Però devi andare in una parte non tanto, diciamo, pettinata. Diciamo un po' quella più...
1: No, quella, quella meno battuta. Infatti io di posti che non ti facciano pagare non ne ho trovate.
0: Basta che consumi, magari anche solo una birra, due, e il lettino è a tuo utilizzo esclusivo finché vuoi. Questa la trovo una cosa molto... Che in

0: Italia non succede. Vabbè, comunque.
1: E non possiamo lanciare una così una proposta?
0: Una petizione per la Grecia.
1: La Grecia è un posto meraviglioso, cioè figurati, però.
0: No, ti rendi conto che alla fine, proprio perché tanto non stai pagando né l'ombrellone né il lettino, però consumi più di quanto non avresti consumato se avessi pagato anche l'ombrellone e il lettino. Vabbè. C'era troppo una cosa molto
1: però
0: molto.
1: Però stai comodo su quel bel materassone. Comunque guarda, ritorniamo nell'atmosfera di Capri che diceva Costanzo col panino, mozzarella e pomodoro.

0: Oggi a pranzo mi sono mangiato un bel panino in macchina davanti al mare. L'autopranzo.
1: Bravo Fabio. L'autopranzo può essere inteso in auto, certo, sì, bella.
2: Gran paroliere. Magda, durante la preparazione dell'occorrente, ha inserito negli appositi contenitori da picnic in spiaggia le cotolette orecchio d'elefante, la melanzane panate e fritte alla maniera di mamma? Citazione by Davide, bravo.
1: Sì, da un sacco di citazionisti su questa cosa dei pranzi.
3: Da tutti, ma da rigorosamente palermitano, la pasta a forno non deve mancare al mare.
1: Pasta a forno non può mancare mai. Che voglia di andare a Palermo in questo momento, di andare a Mondello e mangiare la pasta a forno.
2: No. E due arancini.
1: No! Attenzione, la Palermo, Palermo è con la O, quindi arancina, femmina, vabbè, e quindi adesso, di conseguenza plurale arancine. Se fossi stati a Catania, allora era arancino, arancini.
2: Ok. E guidavamo a Palermo.
1: Vabbè, senti, tagliamo la testa al toro. Sì. È estate e torna una cosa bella che vi è piaciuta in inverno, ma nella versione Summer Edition.
2: Dove magari potete anche mangiare due arancini, perché no, seduti tra il pubblico.
1: Arancin,
2: giusto. Seduti magari tra il pubblico, che potreste, perché no, essere voi del Capital Jam della serata del 12 di giugno. Si apre la parte estiva dopo tutto il successo della di quella invernale, insomma si apre la stagione estiva di Capital Jam nella meravigliosa location, quella del Castello Sforzesco di Milano.
1: È proprio la serata che apre l'estate al Castello Sforzesco, quindi proprio una serata speciale da passare, vivere in compagnia della bella musica di Radio Capital e della super band di Vittorio Cosma, di tutte le storie di Ruga di Gennaro,
2: che però vi racconta tantissimi aneddoti musicali, il tutto appunto accompagnato dalle bellissime note, dalla bellissima cornice del Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su ticketone.it. Quindi mi raccomando, prendeteveli e ci vediamo lì al Castello Sforzesco.
4: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
5: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
6: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
5: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
4: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
15: Quando ti dicono che è a misura.
14: Veramente?
15: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
22: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
21: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
25: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
26: Siamo in radio, non si vede nulla.
25: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
27: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
28: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vabbè, ma Freddy, però, se la vuoi anche migliorare la versione dei Platters, dillo. The Great Pretender su Radio Capital. Che
1: bello era The Freddie Mercury Album, sì. Uno dei miei preferiti. Anche se amo Freddie Mercury con i Queen, però anche la sua versione solista a me non dispiaceva affatto. Ce li ho tutti i loro album. Ah. Grande fan di Freddie Mercury. Peccato.
0: Sì.
1: Sì, sono tutti lì, CD, nella libreria della cameretta di casa dei miei.
0: Già lo so che aprirai tutti i tuoi CD.
1: Cos'è
0: metti
1: questo?
0: Il bolero, metterei sui dos.
1: Ah, allora sì, adesso ok, adesso ci sono arrivata. Metti il bolero. Va bene, senti,
0: sì,
1: c'è
0: allora,
1: una cosa che ci rimane da fare.
0: Due.
1: Il libro ma arriva verso la fine, quindi tra un pochino.
0: Domenica, esatto, come sempre alla fine arriverà il libro, il consiglio di Matilde Amato. Prima però c'è
1: da
0: essere un po' più grezzi. Sì, dimmi.
1: Sì, esatto, infatti, secondo me è per questo. Allora, io volevo capire una cosa. Che cosa succede stasera a Torino della serie che non succede ma se succede? Che c'è? Non
0: no, allora, stasera, allora, calcio. Oggi
1: calcio.
0: Ultima giornata di campionato. Era tanto.
1: Oh,
0: ma... Sì, oggi è l'ultima
1: e
0: giornata.
1: E cosa faremo la prossima settimana? Oh, vabbè, troveremo degli
0: altri. Poi inizia il mondiale, stai attenta.
1: Ma non ci siamo noi.
0: No,
1: è come la sera del Festival del Cinema di Cannes che ti appassiona ma fino a un certo punto.
0: Lo so. Vabbè. Però per gli appassionati poi il mondiale dai quarti in poi diventa gli ottavi interessanti. Vabbè, comunque oggi
1: ottavi, ultima semi, dai, proprio lì agli sgoccioli. Va
0: l'ultima
1: bene.
0: Giornata e a memoria era tanto che non succedeva che ci fossero ancora delle posizioni da stabilire. Champions League lotta per la salvezza. Questa è un po' la classifica, deve ancora stabilizzarsi e stabilire chi tra le squadre in lotta per l'Europa andrà in Champions League e chi invece retrocederà fra Lecce e Cremonese.
1: E chi è tra quelle che può andare in Champions?
0: Allora, sono Milan, Roma, Juventus e potenzialmente anche il Como.
1: Ecco perché la Juve, quindi Torino, stasera
0: c'è il derby. C'è Torino e Juventus.
1: Ah.
0: Capito? Perché il Toro non vince un derby da tanto tempo. La Juventus dovrà necessariamente praticamente vincere la partita per avere qualche speranza di andare
1: quindi
0: in Champions League.
1: In ogni caso, stasera Torino. Pim pum pam.
0: Sì, un po' tipo...
1: una delle due dovrà vincere, scusami.
0: Beh, possono anche pareggiare, sai, esiste questa possibilità nel calcio. Però dicevo che a memoria era tanto che l'ultima giornata non fosse così decisiva per così tante squadre. Fatto sta che tutte queste le cinque partite che vedono impegnati questi club verranno giocate alle 20:45 in contemporanea, così che non ci si possa basare su un risultato già acquisito da qualcun altro.
1: Così che quelli come te soprattutto non possono vedere altre partite, ma tanto stasera gioca la tua,
0: esatto.
1: Gioca il Milan, quindi non ci sono
0: Milan, Cagliari, Verona, Roma, Torino, Juventus, Lecce, Genoa, Cremonese, Como. Queste le cinque partite che prenderanno il via tra poco più di un'ora. Milan e Roma avvantaggiate per andare in Champions League con una vittoria sono certe del piazzamento Champions. La Juventus invece deve sperare
1: deve
0: che una
1: proprio
0: delle
1: vincere
0: due non... esatto, deve vincere, poi sperare che
1: però posso deve... dire così a simpatia cioè nel senso non capendo niente, non ti fanno né l'una né l'altra essendo interista così ma più per spirito che per altro vabbè così Allora io a questo punto mi auguro più una vittoria del Toro, posso dire.
0: Vabbè, mi piace che tu vuoi giocarti il bene della tifoseria juventina.
1: Guarda, considerato che anche il nostro direttore comunque è juventino,
0: certo,
1: ma io me
0: certo.
1: ne frego, vado contro. Perché
0: ma sì,
1: la Juve vince sempre tanto, invece il Toro dice che...
0: Ma questo qui, sì, una volta, Juve e Milan sono un po' in fase calante.
1: E allora
0: comunque,
1: scusa, posso dire, però se tu dici che il Torino è tanto che non vince un derby, non se lo meriterebbe un pochino? Io vado per i sentimentalismi.
0: Va bene. Che nel calcio
1: non
0: mi piace
1: il mio modo romantico di vedere il calcio.
0: Questa ti ho avviso. Vorrei farti fare una schedina, se esistessero ancora, probabilmente esistono, ma si vince poco. Una schedina basata sul sentimento.
1: Ragazzi, vabbè,
0: magari
1: io se l'ho fatta
0: essere.
1: Così, ci metto del mio.
0: Poi un pensiero e poi chiudiamo anche a Lecce, Genoa, Cremonese, Como, partite che decideranno invece chi tra Lecce e Cremonese resterà in Serie A. Attenzione perché la Cremonese gioca con il Como che potrebbe ancora andare in Champions League, quindi partita vera mentre il Lecce ospita un Genoa che non ha più niente da chiedere a questo campionato. Basta, chiuso il resume della serata che ci vi aspetta se siete, ma anche no, appassionati di calcio.
1: Non mi è rimasto in testa praticamente niente, solo il mio romanticismo nei confronti del Toro.
0: Non avevo dubbi, meno male che c'è Beyoncé.

0: La voce quella di Eugenio Finardi insieme all'Ale Lamati con voi per questi ultimi 15 minuti di questa domenica. 19:46 minuti. Allora, Mati, prima di passare al momento letterario.
1: Sì, vuoi fare una disamina degli insulti che mi sono presa per il mio romanticismo nei confronti del cuore granata?
0: Hai giustamente diviso le persone, molte evidentemente tifano la Juventus e quindi ti hanno un po' infamata, giustamente aggiungo io, però saluterei Antonio, l'unica voce fuori dal coro, che dice grazie Matilde, con l'acronimo FVCG. Che nient'altro è che Forza Vecchio Cuore Granata.
1: Vedi?
0: Per il derby di questa sera.
1: Io sto col Torino, ma così, ma per simpatia, ma per super partes.
0: Ma certo.
1: Niente contro la Juve, ma per carità, che poi da interista. Ma in realtà mio fratello avrebbe da ridire.
0: Meno male, meno male che usciamo da questa impasse grazie all'amato libro.
1: E visto che abbiamo parlato di estate, quindi di mangiare nella sabbia e di matrimoni, perché siamo partiti appunto col racconto un po' del tuo matrimonio a cui hai partecipato ieri, cioè del matrimonio a cui partecipato.
0: Non il mio.
1: Partecipato ieri, il libro che ho scelto di consigliarvi questa sera, che mi è venuto inevitabilmente in mente, è di Luca Bianchini, che era anche passato a trovarci, amico di Radio Capital,
0: che salutiamo
1: e salutiamolo, ed è un grande classico ormai, perché è un libro del 2013, si intitola Io che amo solo te. Magari qualcuno di voi l'ha letto, ma in caso non l'aveste letto è il momento di recuperare, soprattutto quest'estate, perché è proprio la classica lettura bella da fare in vacanza, anche perché è ambientato a Polignano a Mare, quindi salutiamo gli amici di Polignano e dintorni, e al centro della storia c'è una coppia, una giovane coppia, Chiara e Damiano. Loro si devono sposare di lì a poco, però diciamo che le nozze tra Chiara e Damiano in un certo senso sono anche un po' la proiezione del sogno d'amore mai realizzato tra i loro genitori. Mi spiego meglio: tra la mamma di lei, che si chiama Ninella, e il padre di lui, che invece è Don Mimì, che loro si sono amati da giovani, però poi per una serie di vicissitudini non hanno avuto la possibilità di sposarsi. Quindi gli occhi degli invitati a questo matrimonio, nonché di tutti gli abitanti di Polignano a Mare, sono sì puntati su Chiara e Damiano, che sono i futuri sposi, ma anche e soprattutto sui loro genitori, che si rincontrano, pur avendo vissuto comunque tutte e due a Polignano a Mare, dopo tanto tempo, e soprattutto stanno per diventare parenti.
0: Ma sono singoli i due genitori o hanno ancora i rispettivi?
1: Ninella è la sarta più bella del paese, non è sposata. Lei è da sola, lei è libera, diciamo così, anzi è proprio il classico vulcano apparentemente spento, quel tipo di donna che comunque
0: che ha bisogno di essere
1: diciamo
0: accesa.
1: Che comunque lei, Don Mimì lo guarda da lontano, è un qualcosa che fa parte del passato, ma un passato che potrebbe anche riaffiorare. Però Don Mimì, dietro i suoi bei baffoni, i suoi silenzi, nasconde diciamo il desiderio di poter coronare il sogno d'amore, ma è sposato, assolutamente. Anzi, con quella che viene definita da tutti la first lady, è lei a controllare e gestire tutta la festa di matrimonio preparata da mesi, che tutti vogliono che sia indimenticabile, e quindi insomma, cioè, sarà un difficile equilibrio.
0: Ma quindi i protagonisti di questo libro sono i due ragazzi o sono i due genitori?
1: Tutte e due, tutte e due. Quindi ci sono varie storie che si intrecciano, e poi tutti gli invitati e i parenti a questo matrimonio. Quindi diciamo che il pretesto è raccontare le nozze di Chiara e Damiano, ma poi sullo sfondo ci sono anche Ninella, Don Mimì, la moglie di Don Mimì, fratelli annessi e connessi. Quindi è una lettura sicuramente leggera, ma molto divertente, molto appassionante,
0: che bilancia la pesantezza della melanzana alla parmigiana di cui parlavamo in spiaggia.
1: Decisamente. Ne hanno tratto anche un film con Michele Placido, Maria Pia Calzone, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Antonella Attili, che faceva la parte della first lady. Quindi come sempre il consiglio è: prima il libro, poi il film. Il film rende bene il libro si intitola Io che amo solo te, Luca Bianchini, Mondadori.
0: Oh, mi raccomando, seguite sempre i sagaci consigli di Matilde. Anche tu, Madonna.

0: anni 90, quella con la quale si chiude questa puntata di Capital Weekend Secret.
1: No, scusami.
0: Vabbè, perché
1: ho intercettato per errore, ho sbagliato lo sguardo di Mary Jane su una Madonna anni 90, perdonami,
0: ragazzi, poteva scegliere un altro. Non è colpa mia se la signorina Ciccone ha voluto chiamarsi Madonna.
1: No, va bene.
0: Quindi
1: capito.
0: Andrà chiamata col suo. No, quella roba lì.
1: Va bene. Comunque. Dai, c'è Irene.
0: C'è Irene. Che sicuramente ne pesterà di me.
1: Sicuramente. Noi non torniamo sabato.
0: No, brava. Noi non ci sentiremo il prossimo sabato. Ci sarà il TG0 al posto nostro.
1: C'è una puntata speciale del TG0 da Dogliani. Poi noi torniamo domenica. A questo punto, piccolo spoiler, anche lunedì e martedì.
0: Sì, ci facciamo il pontino.
1: Facciamo il cambio col TG0.
0: Esatto. Va bene. In ogni caso, ci risentiamo in il prossimo weekend. Grazie, Mary J. Grazie ad Andrea Mazza. Come detto, arriva Irene. Grazie, Matilde.
1: Grazie, Alessandro. E grazie a tutti voi. Baci, buona settimana.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Neclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso. Con

0: Soul e il premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Radio Capital, sono le 20. Una buona serata da Andrea Lucatello. Il tempo gioca a favore dell'intesa tra USA e Iran, ma non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani, la firma di un accordo. Trump continua a essere ottimista. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, ha detto. Lo ha incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, poiché il tempo gioca a nostro favore. Rimpallo di responsabilità tra esercito e guardie di Ben-Gvir per le violenze contro gli attivisti della flottiglia. Gli ordini impongono un trattamento rispettoso, dice una nota dell'esercito israeliano. Anche dal servizio penitenziario arrivano smentite e maltrattamenti. Dunque tutta la colpa ricade sul ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, bandito dalla Francia e al centro delle critiche di tutto il mondo. L'editore del New York Times accusa Donald Trump di aver aumentato gli attacchi ai media americani e poi si rivolge ai giornalisti. Silvia Mobili.
6: È un appello a resistere, quello di A.G. Salzberger. Ha lanciato un messaggio molto diretto: non cedete alle pressioni politiche. Secondo lui, alcune testate avrebbero scelto di evitare lo scontro con Trump e la sua amministrazione, arrivando in certi casi a compromessi. Salzberger ha criticato quella che considera una forma di capitolazione del sistema mediatico. Sono stati eliminati editoriali scomodi per linguaggi più accondiscendenti. Questo perché l'amministrazione Trump minaccia cause legali per chi va contro e restrizioni sugli accrediti. L'editore del New York Times ha invece elogiato le testate che resistono alle pressioni, sottolineando che senza difese solide e coraggio editoriale, la libertà di stampa rischia di indebolirsi.
5: Lo sport, il Napoli saluta i tifosi del Maradona con una vittoria contro l'Udinese per 1-0. Alle 20:45 raffica di partite per 2 posti in Champions League e 1 per la Serie B. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Verona Roma e il derby Torino Juventus. Buona la prima per Federico Cinai, il giovane italiano all'esordio nel tabellone principale del Roland Garros, ha sconfitto l'esperto americano Opelka in 5-7 al termine di una partita durata 3 ore e mezza. Per vedere Sinner in campo invece dovremmo aspettare martedì. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
9: Siamo noi, ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da

0: venditore.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Happening. Quel gruppo di Chicago abbandona in parte le atmosfere malinconiche degli esordi per avvicinarsi a un sound fresco, dinamico, più giovane. E dietro questa trasformazione c'è il tocco magico di Curtis Mayfield. Don't Change Your Love è uno dei classici intramontabili del soul funk. Il suo celebre break di batteria è diventato negli anni uno standard assoluto per l'hip hop, da Naughty by Nature, De La Soul, El Cool J, Nice and Smooth, Big Daddy Kane, Tribe Called Quest, ci sono passati tutti. Un pezzo fondamentale che racchiude in sé tutta l'essenza del Northern Soul. Cominciamo da qui, bentornati a Soul Sister.
1: Soul Sister. Da, da, da.
0: Siamo bentornati, un saluto da Soul Sister, con me come sempre c'è DJ Steve Dub. Abbiamo già impostato la velocità, modalità crociera, abbiamo scaldato i motori come nel pezzo che vi abbiamo fatto sentire ieri sera di King e Shy FX. Se vi siete persi la puntata potete sempre recuperarla, lo sapete che ci sono i podcast, vero? Comunque siamo riforniti, abbiamo fatto il pieno perché il nostro motore, lo sapete,

nostre rubriche dedicate alle liriche. Stasera vi portiamo un po' di slam poetry dagli anni 70 per quanto riguarda Lyrics to Go, mentre alla fine aggiungeremo un capitolo al nostro Book of Rhymes con lo stile di Buddy. Mettetevi comodi, rilassatevi, godetevi il viaggio che ricomincia con Ari Lennox in Chocolate Pomegranate.

0: Per ottenere la parte più dolce di un melograno bisogna impegnarsi un po', non è un lavoro impossibile, esistono diverse tecniche ma serve comunque attenzione. Ed è proprio qui che la metafora di pomegranate diventa chiara. Se non si è disposti a fare il minimo sforzo, allora forse è meglio scegliere un altro frutto. Ma se si trova il modo giusto per arrivare fino ai semi, la ricompensa sarà più che soddisfacente. Questo pezzo del 2020 di Ari Lennox rappresenta un po' uno dei migliori esempi dell'alchimia che si è instaurata tra lei e il producer Elite. Insieme hanno costruito diverse hit e la loro collaborazione continua ancora oggi, nonostante Ari ormai non faccia più parte della Dreamville. Ma adesso spostiamoci sulla West Coast per introdurre il nuovo album di Like, Today Sounds Good. Vi faccio sentire Party Witcher con Fonti e Terrace Martin.
1: One, two, one, two, one, two.

Like, appena uscito con un nuovo album, Today Sounds Good, in cui chiaramente si occupa dei beat ma lascia fare il lavoro sporco, diciamo, agli ospiti, come ad esempio Fonti in questo caso e Terrace Martin. Comunque Party With You è la traccia più bella del disco, che personalmente apprezzo molto proprio per l'approccio con cui prova a raccontare piccoli frammenti di vita quotidiana lontano dagli stereotipi più classici del genere. Se vi piace lo stile lo-fi e rap autentico, questo è certamente un disco che fa per voi. Se invece negli anni 2000 eravate fan dell'R&B e della crew di Ludacris e Disturbing the Peace, molto probabilmente vi ricorderete anche di Sharifa e della sua How Good Love Feels.

La carriera di Sharifa comincia molto presto, a 16 anni, quando incontra Teddy Riley durante un'audizione. Il leggendario producer capisce subito che il suo potenziale è enorme, invece di inserirla in un gruppo decide di lavorare direttamente sul suo percorso da solista, aiutandola a costruire uno stile R&B molto anni 90. Qualche anno dopo arriva un altro incontro decisivo, Ludacris la sceglie personalmente come prima donna R&B della sua etichetta Disturbing the Peace. Da lì nasce il suo debutto, Point of No Return, e questo singolo ispirato chiaramente allo stile di Mary J. Blige. Da un incontro fortunato nasce anche la carriera di Tiara Thomas. Quando incontra Wale e gli propone una collaborazione, è praticamente ancora una studentessa, i due restano in

contatto. Nel frattempo lei però pubblica da sola Bad e il pezzo comincia a girare parecchio online. A quel punto Wale decide di riprendere quell'idea lasciata così in sospeso e la porta finalmente in studio. Da lì il passo è breve: il successo del duetto, i Grammy e addirittura un Oscar per il suo lavoro come autrice insieme a Her. E proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo EP. Stasera cominciamo ad esplorarlo con il singolo Distractions.

gratuito, quindi mi raccomando, nel cortile delle armi del castello non prendete impegni, perché vi aspettiamo. E poi comincia la rassegna estiva di Capital Jam. Dal 12 giugno in poi riprende l'appuntamento che ha avuto così successo durante la stagione invernale, grazie alle storie di Luca De Gennaro, alla musica della super band di Vittorio Cosma e dei tanti ospiti che hanno partecipato e che parteciperanno. I biglietti sono disponibili su Ticket One, quindi mi raccomando, segnatevelo: venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco torna Capital Jam. Ma visto che siamo in argomento della serie, ogni tanto ritorna anche la colonna sonora di Love Jones. Stasera con Marcus Miller e Michelle Degeocello in Rush Over.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Salse buone, signor! Salse Develey, due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo.
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già, e da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti

0: di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In collaborazione con Radio Capital.
3: Madison Pictures presenta evento speciale al cinema. Solo il 25, 26 e 27 maggio. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro: previdenza e longevity. Appuntamento domani a Milano, Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: I wanna dedicate this song to all the lovers tonight.

Negli anni 60 non esistevano ancora davvero le condizioni per la carriera solista che avrebbe costruito più avanti, lo disse lui stesso. Le porte del successo per Bobby Womack si apriranno davvero soltanto negli anni 70. Ma quando nel 1981 esce The Poet e il suo singolo più famoso If You Think You're Lonely Now, si trova davanti allo stesso bivio affrontato da molti giganti del soul in quel periodo: Marvin Gaye, Isaac Hayes, James Brown. Insomma, l'R&B classico stava cambiando, arrivavano sintetizzatori, nuove produzioni, nuove sonorità e molti artisti della vecchia scuola faticavano a trovare una direzione. Eppure questo classico nasce in un momento di grande ottimismo. Womack era senza contratto quando viene contattato da Otis Smith per lavorare con la sua nuova etichetta, la Beverly Glenn. E insieme al produttore Patrick Moten costruisce un disco incredibilmente moderno per l'epoca, elegante, sofisticato, pieno di tastiere vellutate, atmosfere notturne. Quest'album diventa il suo più grande successo commerciale e grazie a questo disco molti nuovi fan del Midnight Mover cominceranno ad esplorare anche la sua discografia anni 70. Ma parlando di artisti che meriterebbero una riscoperta completa, c'è anche Cassiano, probabilmente il più grande interprete soul che il Brasile abbia mai avuto. Oggi proviamo a riaccendere la vostra curiosità con Mi Chami Atenção.

0: diciamo a attenzione. Dall'album del 73 di Cassiano apresentamos nosso. Per me la pronuncia portoghese è la cosa più difficile del mondo, però ci provo. Comunque lui è uno di quegli artisti che sembrano vivere in sottofondo nella storia della musica brasiliana, ma senza i quali tante cose non sarebbero esistite allo stesso modo. Arriva a Rio dal nord del Brasile durante le grandi migrazioni interne e mentre il sole americano comincia ad attraversare l'oceano, ad entrare nei quartieri popolari brasiliani, incontra Tim Maia, appena tornato proprio dagli Stati Uniti con in testa Marvin Gaye, Otis Redding e il funk, e i due cominciano a lavorare insieme. Da lì nasce una delle anime più eleganti e profonde della soul music brasiliana. Ma il nostro giro continua a Los Angeles adesso. Siamo pronti a seguire Larry June, Currency e The Alchemist mentre guidano per le strade sulla loro Caddy. Questa è Drive Alone.
1: I spend a whole lot of time alone. I spend money when I want cause I work for it. But it first start with a goal. It's complicated but I still roll. Niggas hate, I can't respect it but I'm knowing that's just how it go. I done multiply vintage gold. Quick meeting in a vintage rose. I take notes, I don't take nothing personal.

Carrie June ha sempre avuto una vera ossessione per le auto, non solo supercar moderne come Ferrari o Porsche, ma anche tutto quell'immaginario elegante e nostalgico legato alle vetture anni 80, 90, 70. Non a caso, molte delle sue copertine sembrano fotografie uscite da un autosalone vintage della Bay Area, dalla Mustang alla McLaren Cabrio alla Corvette C4, auto che raccontano perfettamente il suo stile rilassato, lussuoso. Ed è lo stesso mood che ritroviamo in Spiral Staircases, un disco che scorre come un lungo viaggio notturno tra soul, funk e rap della West Coast. E dentro chiaramente c'è anche questo pezzo che abbiamo appena sentito, Drive Alone. Ma adesso è arrivato il momento delle nostre lyrics to go. Stasera usciamo un po' dai soliti binari e lasciamo spazio alla slam poetry di Wanda Robinson. La sua prima scuola di scrittura furono le lettere d'amore. Nella Baltimora degli anni 60 scriveva messaggi romantici per le ragazze del quartiere che avevano fidanzati in Vietnam e si faceva pagare 25 centesimi così per dare voce ai loro sentimenti. Col tempo quella scrittura è maturata e si intrecciò con tutta la coscienza nera e il fermento culturale e politico dell'epoca, ispirata da album spoken word come This Is My Beloved di Arthur Prysock. Wanda iniziò a registrare le sue poesie su basi soul e jazz usando un semplice registratore a cassette. Quelle registrazioni finirono alla Perception Record di New York, che le diede accesso agli archivi musicali dell'etichetta. Robinson scelse soprattutto i brani dei Black Ivory, al punto da intitolare così anche il suo primo disco, uscito nel 1971. Ed è da quel mondo che nasce Instant Replay, una storia di seduzione, illusioni e desideri che si ripetono come scene già vissute.

0: welcoming smile.
1: Alto, slanciato, con l'aria di un reperto da museo nero, appollaiato su uno sgabello del bar, come uno Stokely o forse un Erridge. Era così figo e capivo che lui capiva quanto mi piacesse il modo in cui mi guardava. Così iniziai ad avvicinarmi a lui come una gatta siamese, facendo le fusa, strusciando le mie intenzioni su quelle spalle troppo perfette per essere vere. Finché non parlò e io raccolsi ogni parola nascondendola al sicuro dentro la mia testa, e tutto quello che diceva suonava come una citazione presa da un manuale del nazionalismo nero. Ma rimasi lì cercando di capirlo, di sondargli la mente, che sembrava perfettamente lucida, perfettamente centrata. E poi, facendo un passo indietro per contemplare la meraviglia in cui mi ero imbattuta,

seduta lasciai uscire un lungo sospiro, perché finalmente avevo davanti l'uomo che avrei sempre voluto incontrare, e seguendo quell'impulso che mi tormentava fin dall'inizio, allungai la mano per toccargli il viso, così liscio, così morbido, nel modo in cui soltanto il viso di un uomo può esserlo. Ma quando lo toccai, la pelle si sgretolò direttamente tra le mie mani e ci fu un ronzio, come un registratore che riavvolge un nastro, come se avesse fatto ripartire la stessa vecchia cassetta consumata con una ragazza nuova di zecca. Così mi feci da parte, lasciando che un'altra prendesse il mio posto, con gli stessi occhi pieni di domande, con lo stesso sorriso pronto a crederci. Già, alla faccia dell'amore a prima vista.

Funny Thing usa invece l'ironia e l'umorismo come una specie di maschera. Dietro il tono apparentemente rilassato del pezzo c'è un discorso molto più intimo, il peso dei traumi irrisolti, la difficoltà di guardarsi davvero dentro e quella sensazione di inseguire qualcosa senza sapere se una volta raggiunta porterà davvero pace. Ma chiudiamo questa parte del nostro viaggio con Four Bets, Act 10, In the Morning.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
10: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
8: Cosa fate qui, dottoressa?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora lo andiamo.
8: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Diritto 5x1000, scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
17: Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
18: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
19: Questo è per te. Prendilo.
20: Non mi serve un padre.
21: It's a shame.
19: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
16: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
23: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni

0: dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

caso. In un momento in cui il suono della Fatback Band non era ancora completamente definito, questo lo raccontò Bill Curtis, che diceva appunto che quando entravano in studio non avevano arrangiamenti scritti. Loro suonavano, improvvisavano, facevano tutto sul momento. Se poi la gente iniziava a muoversi, allora il pezzo era giusto, quella era la prova del 9, la sua Quality Control Commission, diciamo. In ogni caso, questo pezzo troppo street naturalmente non rientrava nei canoni radiofonici dell'epoca, però come al solito interviene un DJ che a quei tempi era piuttosto popolare, Frankie Croker, che lo sdogana definitivamente annunciandolo come il suono più funky che avesse mai sentito. Da lì il disco comincia a circolare davvero, diventando un punto di riferimento per tutta la scena e le band che sarebbero arrivate dopo. Uno dei primi esempi dello street funk di New York. Ma torniamo al soul contemporaneo adesso con PJ Morton e il suo nuovo singolo Sell My Soul.

chiara e diretta. PJ Morton non venderà mai la sua anima. Mette subito le cose in chiaro. Nessuna intenzione di piegarsi alle logiche dell'industria o di snaturare il proprio suono per inseguire il successo commerciale. Del resto non ne ha bisogno, vince i Grammy così.

jazz e gospel, tenendo insieme club e spiritualità, carne e fede. Restiamo ancora su questa linea sottile tra sacro e profano con Red Lotus e Guatele in Hello Darling Part 2.

Nonostante non faccia parte ufficialmente della Death Row, Snoop Dogg si è speso molto per creare attenzione e buzz intorno a Red Lotus. Del resto il rapper e produttore di San Francisco aveva già colpito, dimostrando le sue capacità lavorando al fianco proprio di Jane Hancock. Hello Darling Part 2 suona come un'estensione naturale della versione originale, soltanto un po' più notturna, più raccolta, con un'atmosfera intima che valorizza ancora di più i versi romantici e la voce sensuale di Goapele. Che tipo Red Lotus, pensate, quando aveva 12 anni mise un annuncio spacciandosi per un produttore professionista con 10 anni di esperienza all'esterno.

insomma dovevano registrare. Tanto talento e anche tanto coraggio, vabbè, mettiamola così. Ma torniamo nei magici anni 90 adesso con il classico di Usher, My Way.

a Michael Jackson e a Bobby Brown non si contano. Inaspettatamente, però, tra le influenze c'è anche Frank Sinatra. Questo perché ai tempi frequentava una ragazza che, diciamo, lo stava educando musicalmente? È lei a fargli sentire My Way di Sinatra e lui se ne innamora all'istante. Da qui arriva l'ispirazione non solo per la sua di My Way, ma per tutto il suo secondo album, che diventa anche un manifesto delle sue intenzioni. Un disco che poi alla fine le realizza e cambia tutto, perché quando esce vende oltre 7 milioni di copie. Dentro, lo sappiamo, c'è anche You Make Me Wanna Nice and Slow. Insomma, un must. Ma facciamoci un giro a Chinatown adesso con l'Instant Classy di Saba, Photosynthesis, featuring Jean Doe.

uscito proprio come nel processo di fotosintesi in natura, non ha fatto che crescere, sempre più luminoso. Jazz, rap morbido, new soul arioso, una produzione che sembra davvero respirare. Tutto leggero, solo in apparenza però. Jean Doe si muove come un'ombra gentile nel ritornello, mentre la voce di Saba scivola calda, veloce, precisa, con rime che parlano di resistenza, dell'impresa di costruirsi un futuro migliore in un presente ostile. Una delle penne più autorevoli della scena contemporanea, che ora continuiamo ad esplorare attraverso Stand On It di K1.

One, Stand On It, da With All Due Respect, la rapper cantante londinese ufficialmente fidanzata.

Tastiere gezzate, beat minimali che sembrano avanzare leggermente senza mai perdere tensione, che giocano sull'intimità più che sull'impatto, con quella leggerezza magnetica che potrebbe andare in loop per ore senza stancare. Anche nei testi resta sempre vicina alle piccole cose, relazioni complicate, limiti emotivi, sincerità dette male o troppo tardi, eppure dentro quei dettagli personali entra anche qualcosa di più grande, una stanchezza collettiva che resta sullo sfondo. Ma chiudiamo questa terza parte del nostro viaggio in Brasile con Baja Limpa, Oscar Brown Jr.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

0: lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Getting good music, direi io. Let's do it again. Un pezzo che nasce in un momento complicato per la famiglia Staple. La Stax sta crollando e la loro ancora di salvezza sarà quel genio di Curtis Mayfield. Con lui per The Staple Singers si aprirà una fase completamente nuova, perché prende il gospel, la spiritualità del gruppo e li trascina dentro territori molto più sensuali, notturni, funk, soul. Il risultato è una

neanche a farlo apposta, voglio dire, Curtis Mayfield. Comunque molti conoscono la title track ma non l'album intero, ed è un peccato perché tutto il disco mantiene esattamente questa vibe: groove vellutati, bassi profondi, arrangiamenti elegantissimi e una Mavis Staples semplicemente insuperabile. Ma il nostro sguardo adesso si sposta sull'afrofuturismo di Liv e Karim Riggins, a.k.a. Gina. Questa è Do You Wanna Be a Star?

lusso, il messaggio resta chiarissimo. Puoi anche coprirmi di diamanti, ma non riuscirai mai a controllarmi. Intanto Karim Riggins gli costruisce intorno un beat morbido, minimale, quasi svogliato, che lascia tutto lo spazio all'attitudine del pezzo. Soul futurista con un sorriso sarcastico stampato in faccia. Ci piace, no, di più. Lo adoriamo. Ma questa è la settimana di Hills and Soul, una veterana che ha ancora molto da offrire. Stasera è il turno di Can't Get Over You.

Soul. Can't get over you. Giusto un altro tassello per farsi un'idea generale dell'album che abbiamo cominciato a presentare ieri. Nasali Fia. Ma siamo arrivati al momento di aprire il nostro libro delle rime. Oggi aggiungiamo

bordi della strada. Central Avenue diventa molto più di una semplice via, è il centro emotivo del racconto, una linea che attraversa Downtown, South Central, Compton, ma soprattutto il simbolo di una vita sospesa. Buddy è lì, nel mezzo, abbastanza vicino al successo da riuscire quasi a toccarlo, ma ancora troppo legato al quartiere per lasciarselo davvero alle spalle. E tutto il pezzo vive dentro quella tensione continua tra ambizione e sopravvivenza.

e sopravvivenza anche dopo decenni di trasformazioni. Buddy non si presenta come un eroe di strada, sembra piuttosto uno che ha passato così tanto tempo nel caos da muoversi dentro i problemi con naturalezza. Spending my days out in the ghetto, mama said that I need to be careful, porta subito la scena dentro una routine familiare. La madre non sta dando consigli astratti, sta parlando come chi sa che basta poco per finire male. A Los Angeles stare attento significa attraversare quartieri, polizia, beef, tensioni razziali, con l'idea costante che qualcosa possa degenerare da un momento all'altro. Poi arriva Going Downtown on the Blue Line Metro e la città prende forma. La Blue Line ha

The Rental Broke Down Chevrolet Cyrenon Central. Qui il sogno West Coast collassa completamente. La Chevrolet, simbolo storico di lowrider e cultura rap californiana, non luccica sotto il sole, è ferma, surriscaldata, inutilizzabile. E Buddy non ha neppure i soldi per noleggiarne un'altra. Central Avenue, intanto, non è solo una strada, è uno dei luoghi storici della cultura nera di Los Angeles, il vecchio cuore jazz della città. Lui è lì, bloccato nel traffico e nella propria condizione sociale allo stesso tempo. Turning up my headphone, looking out the window, Lauryn Hill playing It Could Be So Simple, è la fuga mentale dalla frustrazione. Lauryn Hill entra nelle cuffie mentre Buddy guarda fuori dal finestrino come in una scena cinematografica. It Could Be So Simple richiama direttamente X Factor, dove Lauryn Hill canta It Could All Be So Simple. Nel pezzo originale

stretta, ma il modo in cui ripete I wish non suona ambizioso, suona esausto. Più che visualizzare il successo, Buddy sembra misurare la distanza che lo separa da esso. La barra che spezza davvero il ritornello è I wish I wasn't so Cobain. Kurt Cobain diventa uno stato mentale, non la rockstar leggendaria, ma il peso della depressione, dell'alienazione.

a riempire. E infatti il ritornello finisce sempre nello stesso posto, sta con Central. Central Avenue diventa il simbolo di una vita ferma, come se ogni desiderio alla fine tornasse inevitabilmente al quartiere da cui si sta cercando di scappare.

Have you ever been to Electric Ladyland? Ci mostra un lato di Jimi Hendrix che spesso viene dimenticato. Non il chitarrista incendiario dei lunghi assoli psichedelici, ma un musicista capace di essere delicato e incredibilmente soul. Dopo il caos cosmico di And the Gods Made Love, questo pezzo sembra aprire un'altra dimensione di Electric Ladyland. Le chitarre hanno un suono caldo, liquido, quasi acquatico. Uno dei momenti più intimi ed eleganti e magnetici di tutta la discografia del leggendario chitarrista. Siamo arrivati a destinazione, ci salutiamo con le TLC Waterfalls. Adesso arriva anche Funky Town di Gianluca Costella. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo qui come sempre sabato e domenica prossima alle 20. Non mancate, sono fuori. Grazie Steve.

0: momento di partire. Malta e Gozo sono lì, facili da raggiungere. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
11: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
10: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.

0: scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
0: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
2: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
5: non si spegne.
4: Funky Town. Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Energy equals MC Squared.
0: Stay tuned for non-stop funk.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun. Il padre biologico della bambina è deceduto o separato?
4: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
5: Questo è per te. Prendilo.
6: Non mi serve un padre.
7: It's a shame that you can't go back.
5: Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
3: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
9: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Funky Town on Radio Capital.
12: Do you want a bump?

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: My Movies e Trent Film presentano Don't Let the Sun.
5: Il padre biologico della bambina è deceduto, separato?
6: No, ho deciso di avere un figlio da sola.
7: Questo è per te. Prendilo.
8: Non mi serve un padre. It's a shame that you
7: can't go back. Sai, quando avevo la tua età, tutti amavano il sole.
4: Dal 21 maggio al cinema, con My Movies e Trent Film.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
11: Capital Red Carpet.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
11: Capital Red Carpet.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. Funky Town. E se non riesci a stare senza Funky, vai su

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: In collaborazione con Radio Capital, il nuovo appuntamento con la grande arte al cinema. Lucio Fontana, The Final Cut. Scopri per la prima volta sul grande schermo l'artista che ha tagliato la tela e cambiato l'arte per sempre.
2: Uno spirito libero e inquieto, dalla genialità senza limiti.
1: Lucio Fontana, The Final Cut. Evento speciale al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio. Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
5: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le firme del giornale. Tema dell'incontro, previdenza e longevity. Appuntamento domani a Milano, Palazzo dei Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, dalle 9.30 alle 13. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Capital Go.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

La notte, il meglio della musica e Radio Capital. Questo è Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital.
7: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. C'è un momento spesso sottovalutato in cui il cibo smette di essere solo cibo e diventa memoria. Succede quando un odore ti riporta indietro di anni, quando un piatto ti racconta una storia senza bisogno di parole, quando una cucina diventa il luogo dove qualcuno che non c'è più continua in qualche modo a restare. E allora la domanda cambia. Non è più cosa mangio, ma cosa voglio sentire? Ecco, il film di oggi parte esattamente da qui. Si intitola Nonnas. La storia è quella di Joe, un italo-americano interpretato da Vince Vaughn, che dopo la morte della madre decide di fare qualcosa di completamente folle e incredibilmente umano: aprire un ristorante. Non ha esperienza, non ha un piano solido, non ha nemmeno la minima idea di come si gestisca una cucina professionale. Ma ha una cosa che vale più di qualsiasi business plan: un ricordo. Quello dei pranzi di famiglia, quello delle nonne che cucinano senza pesare nulla ma azzeccano sempre tutto, quello dei sapori che non riesci mai davvero a replicare. E allora Joe prende una decisione che è già di per sé un film. Niente chef stellati, niente tecniche sofisticate. In cucina ci mette 4 nonne, vere, ognuna con la sua storia, il suo accento e le sue ricette.
8: Ripensavo alle ricette di mia madre e mia nonna. E mi sono reso conto che il cibo è amore. Voglio aprire un ristorante italiano.
9: Sei impazzito? Che prenderai per cucinare?
8: Le nonne. Le nonne italiane di qualcun altro.
10: Io vengo da Bologna. Io ci sputo su Bologna. E io sputo sulla Sicilia, ok?
7: A interpretare le nonne ci sono attrici che hanno una presenza scenica enorme. Susan Sarandon, Talia Shire, Brenda Vaccaro e Lorraine Bracco. E si sente. Ogni scena ha quel sapore di qualcosa di autentico, imperfetto, vivo. Il film è diretto da Steven Chbosky, che qui si muove tra commedia e sentimento con una leggerezza che funziona, senza mai scivolare nel melenso. Perché sì, si ride anche parecchio, soprattutto quando le nonne iniziano a litigare su come si fa davvero un piatto, ma sotto c'è sempre una vena più profonda. L'aspetto interessante è che questa storia non nasce dalla fantasia. È ispirata a quella vera di Joe Scaravella e della sua enoteca Maria a Staten Island. Un posto che esiste

0: davvero, dove le nonne cucinano ogni giorno piatti che sanno di casa. E questa verità nel film si sente tutta, nei dettagli, nei dialoghi, perfino nel modo in cui il ristorante prende forma, tra errori e piccoli miracoli quotidiani. La parte delle lacrime arriva verso la fine, quando tutto sembra sul punto di crollare. Joe è costretto a confrontarsi con il fallimento, organizza una cena d'addio e succede qualcosa. Nel film ci sono canzoni che vanno da Funiculi Funiculà a Viva la pappa col pomodoro, passando per Tarantella napoletana e Cia Cia Cia della segretaria. Intreccia una colonna sonora che unisce epoche e stili, evocando ricordi familiari. E poi c'è quel gesto rimandato per tutto il film: aprire una busta lasciata dalla madre. Nonnas è il classico film che ti fa uscire con una fame strana. Non solo di pasta, anche se attenzione, dopo questo film potresti voler chiamare tua nonna immediatamente, ma di relazioni vere, di tempo condiviso. In generale è stato accolto come uno di quei film che non cambiano la storia del cinema, ma cambiano anche solo per una sera il vostro umore. E a volte, onestamente, basta quello. Nonnas è disponibile su Netflix. Fazzoletti 2 su 5, Popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché prende un tema ultra raccontato come la cucina italiana e riesce a restituirgli dignità emotiva. Buona visione!
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Capital Gold. Listen to the night.